E sull'ultima di Prof con Cluny, Free Your Mind, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto, vi lascio con lui, bello e bravo, Daniele Greco, e vi do appuntamento alla prossima settimana.

0: Rhythmic History.
1: Let's go to the music. Buonanotte a tutti, dopo Eleonora Scaiola che ringrazio e che saluto. Ci sono io, Daniele Greco, se moi in mia compagnia fino alle ore 5. Cominciamo dal passato, certo, Up and Down, Billy Moore.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Up and down.

C'è una hit che sta davvero facendo impazzire tutti ogni volta che la suoniamo anche noi nei vari DJ set, per quanto mi riguarda, sempre una bellissima risposta da parte del pubblico.

0: History.
1: Viaggiamo con la DeLorean di Dimensione Sonora per tornare ovviamente nel passato, tra le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Questa arriva dal 90, quindi si riporta molto bene, 36 anni, quasi 37.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione, attenzione, grandi nomi in questa nuova hit che stiamo per ascoltare insieme questa notte: French Montana, Adam Martin, ma soprattutto David Guetta e Usual insieme. Questa è Shine, eccola.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Sono le 4, saluto Mirko e Valentina che ci stanno ascoltando, stanno partendo in realtà, non si sa bene per dove. Noi vi auguriamo un buon viaggio, state qui, c'è un bel disco del passato di Robert Miles, One and One. Ripartiamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma.
4: Come on.
0: Il ritmo della capitale.

0: History.
1: Vamos, vamos, vamos, musica del passato torna protagonista qui da noi in un bel viaggio. L'appuntamento è quello firmato Rhythmic History. Torniamo negli anni 90, c'è voglia di tornare in quell'anno. Quale? 98, 9 p.m.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

stiamo per salutare, tra poco arriva Mary e i suoni del passato, 92.000 per la versione dell'alba con Rhythmic History Extended Version, ma noi ci sentiamo dalle 13, passeremo insieme alla pausa pranzo. Besitos, a tra

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno e buon lunedì. Io sono Mary e per la prossima ora staremo insieme qui su Dimensione Suono Roma ad ascoltare le hit degli anni 90 e anche 2000. Facciamo subito un salto nel 94 perché esce Friends, la serie più amata, ma anche lo stesso anno di Dr. Alban con Look Who's Talking. E adesso

0: Ritmic History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. 1993, la dance italiana alzava davvero il volume e gli Steam System con la voce di Secret facevano il resto. Luci strobo, pista piena e una beat inconfondibile. Parlo di Baracca Destroy e la notte decollava. Ma adesso Regina con Killing Me Softly, 1996. Ritmic History.

0: Extended Version.
1: E tra pochissimo su Dimensione sono Roma Late, che hanno fatto la storia del ritmo. Benny Benassi con Satisfaction del 2003. Ma il bomber oversize e quel jeans a vita alta e le piste che si riempivano al primo giro di tastiera, poi arrivava quella voce inconfondibile. Robin S con Show Me Love del 1990.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: E nella prossima sequenza The Sound Lovers con Walking su Dimensione Sonoroma, ma prima ancora FBI Project con Feel It. Dovevi andare un po' a sentimento ed era una missione molto difficile registrare la canzone della radio senza beccare la voce dello speaker, impresa quasi impossibile. Dovevi schiacciare contemporaneamente due tasti. Adesso Usura con Open Your Mind.

0: up.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Alcuni brani non invecchiano mai, siamo noi che cambiamo intorno a loro. Poi magari li senti in radio e per 3 minuti torni esattamente dove eri. Nella prossima sequenza, Unconditional con Magic Feet. Ma adesso Gigi D'Agostino, Elisir 1998. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Sonoro, e dopo la sveglia dei gladiatori.

0: Soprattutto buon lunedì 5 ottobre 2026 a tutti, benvenuti su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale con Gepperrino De Niro fino alle 10.
1: Eccoci. Giù dalle brande amici alle 6.02, tirateci i piedi, uscite.

0: per farvi compagnia ininterrotta fino alle 10.
1: Infatti aspettiamo anche i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Fate anche voi come questo nostro amico, dateci un bel buongiorno, ma soprattutto fateci sapere dove siete, se rientrate, se uscite, che turno fate, mattina, pomeriggio, sera, la lunga, la corta. Noi siamo
1: qui. Senti,
0: eh?
1: A proposito, facciamo un piccolo passo indietro perché ieri era San Francesco, quindi auguri a tutti Francesco, Franco, Franca, Francesca all'ascolto, eh.
0: Posso aggiungere un augurio mio personale?
1: A chi?
0: Tanti auguri Bobby, no, in cane, un amico mio che io saluto sempre, accarezzo tutti i giorni.
1: Ah, scusami.
0: Come fa San Francesco, il protettore degli animali, no?
1: Ah, ecco.
0: Ieri era anche la festa del Bobby, amico
1: Bobby,
0: mio, no?
1: Perfetto. Ma lui ti capisce se lo dici così?
0: Mi sente, ma guarda, quando io dico "mi senti" la mattina, lui mi risponde sempre così.
1: Quindi ok,
0: mi ascolta, capito?
1: L'importante è comunicare, esatto, e trovare, esatto, la quadra, ecco.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Una ragazza prende a brutto muso il fidanzato dentro casa, lo porta in salone e fa: Marco, vieni un attimo, dimmi, devo farci una domanda, ma tu devi rispondermi distinto. E lui già comincia a tremare. Va bene, mi ami davvero o tra di noi c'è solo sesso? Distinto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 95.

0: che no, non è l'espressione che uno pronuncia quando suona la sveglia il lunedì. No,
1: è Madonna lei, Luisa Veronica Cicconi all'anagrafe.
0: In persona, le 6.08, iniziamo così il nostro lunedì mattina su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Già sono in tanti quelli che hanno scritto, eh?
0: Infatti, ascoltiamo i messaggi al 393 0119 119. Vai.
2: Buongiorno,
0: vai.
2: Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, che si inizia sta settimana. Dai. Forza, un saluto da Zanzara.
0: Ci siamo, ragazzi, eh? Siamo di nuovo qua. I blocchi di partenza.
3: Buongiorno, gladiatori. Oggi è lunedì. Confermo. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Barbara da Roma.
1: Ciao, bam.
3: Oggi sono contenta perché mi mancano 3 giorni, finisco la serie e poi anche per me ci sarà del riposo.
1: Oh.
3: Allora vi auguro buona giornata a tutti e a presto.
0: Grazie Barbara.
1: Guarda,
0: lei
1: quanto è contenta, ci ha mandato anche una bella foto, guardala. Ciao,
0: un
1: bam.
0: Selfie in auto, sì. Tutto buio intorno perché purtroppo ecco a quest'ora il sole non è ancora sorto. Lei lavora nel mondo del cinema, delle serie
1: TV.
0: Sì,
1: è una collega nostra.
0: La truccatrice, e quindi ecco, una volta terminato il progetto, poi ha la possibilità di riposare.
3: Buongiorno, gladiatori dell'Alba, buongiorno. Pendolari professionisti e Gebrini. Sempre Stefi da Anzio.
1: Gebrini.
3: Stamattina, ciao, visto che voi siete ormai i miei compagni di viaggio, avrei bisogno di un abbraccio virtuale da parte di tutti i miei compagni, da voi, da te, Geppo e Rino. Perché stamattina sono un po' triste e quindi ho bisogno di una coccola virtuale, perché sennò tutte le mattine ci diciamo cose belle, cose che ci aspettiamo, pensiamo a cosa dire, invece in realtà stamattina c'ho bisogno di un po' di calore e di affetto. Un abbraccio a tutti e grazie.
0: Grazie Stefi.
1: Allora Stefi, succede, stai tranquilla, i momenti alti e bassi ce li abbiamo tutti, se oggi è un pochino sei un pochino in down non ti preoccupare, noi faremo di tutto per tirarti su il morale, non ci manca niente.

0: Le 6 e 16 minuti, anima Joji Beautiful, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Dimensione Suono Roma, abbiamo aperto lo sportello, quindi se ci sono delle richieste.
1: Sportello reclami!
0: 393-0119-119.
2: Buongiorno Paolo Cotral da
1: Ciao,
2: Ponte Mammolo.
1: Ciao Valè!
2: Io avrei bisogno di un altro silenzio perché il mio è già finito.
1: Allora ragazzi, noi lo diciamo sempre, noi chiedeteci tutto, ma non scegliete i soldi.
0: Fin quando si tratta di farvi ridere, di strapparvi così giusto una risata, di dire anche una cazzata, va, noi ci siamo, per tutto il resto ci dispiace.
1: C'è Mastercard.
0: Ecco appunto, non venite da noi due. Fammi salutare questo nostro gladiatore.
1: Oh, vedi col cucciolotto!
0: Che ci ha mandato la foto con il suo cagnolone.
1: Che carino!
0: Ci scrive, vi mando la foto di ieri che è stato San Francesco, santo protettore degli animali.
1: Ma io ho visto proprio i cani, i gatti ieri che si divertivano, perché lo sanno, loro lo sentono.
0: Certo,
1: no?
0: Ma che
1: scherzi. I cani sono sensibili, non lo sanno che ieri era San Francesco.
3: Ciao Ceppo, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Vizio Civitavecchia, direzione Roma. Sto sul raccordo. Dai ragazzi, vento in poppa, mancano soltanto due giorni alla virata. Vai, dai.
0: È iniziato il conto alla rovescia, neanche per il venerdì, per il mercoledì.
1: Perché quello è il giro di poi, come quando arrivi a fine vasca e torni indietro.
0: Esatto,
1: sì.
0: Comunque prima la nostra gladiatrice Stefania ha chiesto aiuto, un abbraccio virtuale. Stamattina non è tanto di buon umore, quindi le serve una mano in più.
1: Ma certo.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori. Il mio messaggio è in risposta a Stefi. Ti arrivi il mio abbraccio più forte e da nuotatrice ti dico una cosa, ricordati che il fondo della vasca serve per fare la virata e spingersi e dare il meglio. Vai Stefi, una buona giornata a lei e una buona giornata a voi.
0: Che
4: Alessia
0: spettacolo.
4: Roma.
1: Grazie Alessia.
0: Comunque vedi, la sensibilità delle donne un'altra storia.
1: No,
0: dai,
1: ma
0: parliamoci
1: se
0: chiaro.
1: Se non ci aiutiamo noi, la grande famiglia della sveglia dei gladiatori, quelli che ogni mattina dell'anno stanno qui con noi, chi ci aiuta, scusa.
0: Hai ragione. E quindi piccolissima pausa e poi Geppo e Rino ritornano con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
5: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio. Prevarrà infatti il sole. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno isolate gocce di pioggia nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Contesto climatico ancora mite, sulla capitale si arriveranno a toccare i 26 gradi. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, quando transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temperature massime che saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito.

0: you, I love you. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma alle 6.26. Facciamo entrare la nostra orchestra medievale.
1: Si parte!
0: Oggi è lunedì 5 ottobre, questo è l'almanacco del giorno oggi.
1: Okay, siamo già negli ultimi 90 giorni prima di Capodanno.
0: Sì, perché ne mancano 87.
1: 87 per l'esattezza.
0: Alla fine del 2026.
1: Vai, iniziamo.
0: La Chiesa Cattolica oggi celebra i santi Placido e Mauro.
1: E allora permettimi, fammi fare gli auguri al mio amico Michele. Tanti auguri Michele.
0: Che c'entra Michele?
1: Michele Placido, quella no, viola, no?
0: Non c'entra.
1: È
0: questo
1: lui.
0: È, lui fa Placido di cognome, questo è Placido il nome.
1: Ah, pensavo che Placido era il nome.
0: San Placido è il protettore dei naufraghi, quindi oggi un altro onomastico importante, anche perché oltre a Placido celebriamo Mauro.
1: Da Mauro, Mauro è abbastanza diffuso in Italia.
0: C'è anche al femminile, Mauro.
1: Maura, certo, sì, sì. Auguri a tutti, Mauro e la Maure.
0: Accade oggi nel 1975.
1: Ecco, fammelo dire.
0: In
1: no,
0: TV.
1: No, è dal 78.
0: Come 78?
1: Arriva in Italia nel 1978, io ero un bambino, mia madre mi ha messo davanti alla televisione e non ho mai battuto le palpebre.
0: Goldrake!
1: Madonna, che bello!
0: Signori, è lui!
1: Dal pianeta Rosetta arrivava Actarus con quei capelli lunghi che correva, si lanciava nel tubo, si trasformava e saliva a bordo del mitico Goldrake!
0: Ragazzi, che spettacolo! Un cartone che ha segnato più di una generazione e la sigla poi... Vuoi o non vuoi, ce la ricordiamo tutti a memoria.
1: Che poi, come al solito, in Italia cambiano i nomi e cambia tutto, perché lui Actarus, cioè, si chiamava qui, perché il suo vero nome è Duke Fleet.
0: Sì.
1: E veniva dal pianeta Vega, dove il malvagio Re Vega aveva fatto un macello. Vabbè, comunque la storia è bellissima e ancora oggi è un cartone animato dei più belli anime, disegnato dal mitico Gonagai.
0: Ed è una data molto importante questa per il mondo audiovisivo, perché nel 1962 al cinema arrivava il primo episodio della saga di James Bond.
1: Estratto dai fantastici libri di Ian Fleming, cioè
0: che non è quello che ha inventato la penicillina.
1: No, è il cugino.
0: È un altro. È un
1: ecco,
0: altro.
1: È l'agente segreto più bello e affascinante ed elegante del mondo. Interpretato da tanti grandi attori.
0: Il primo fu Sean Connery.
1: Esatto, fino all'ultimo Daniel Craig. E siamo in attesa di sapere chi interpreterà il nuovo. Ci siamo quasi, ci siamo.
0: Sono anni.
1: Ci sono,
0: sono
1: dei
0: anni.
1: Rumors che girano, ci siamo. Forse, e lo dico tre volte, sarà Rino De Niro, ma non lo so.
0: No, posso non smentire,
1: serve
0: tranquillo.
1: Serve una persona con i capelli tipo i tuoi.
0: No, anche perché di solito James Bond, l'attore che lo interpreta, è un attore nato nel Regno Unito, no? Altrimenti...
1: Adesso, invece questa volta l'hanno preso a Napoli, forse si perdono Rino De Niro. Non si sa, infatti lui non dirà, ma vorrei un martini shakerato, non
0: no,
1: mescolato.
0: Che dirò?
1: E voglio una pizza con i friarielli.
0: Una pizza, salsiccia e friarielli, e se mi porti una birra fredda. Nati in questo giorno, nel 1922 a Palermo nasceva Ciccio Ingrassia oggi.
1: Allora, con il suo compagno di lavoro Franco Franchi sono state una delle coppie più divertenti, fantastiche del cinema italiano e soprattutto due grandissimi professionisti.
0: Nel 1975, oggi a proposito di cinema, nasceva anche Kate Winslet.
1: Che bella, eh?
0: E questa è una delle canzoni che trovate nella colonna sonora di Titanic e abbiamo scoperto che entrambi, Leo DiCaprio e Kate Winslet, quando insomma recitano nel film del 97 di James Cameron, avevano entrambi 22 anni.
1: 21 anni, quasi 22 lei e 22 compiuti Leo, erano proprio due ragazzini e con questo film si sono affermati nell'universo dell'immaginario di Hollywood. Io però vorrei dire una cosa a lei, oltre
0: sì.
1: ai tanti auguri Kate.
0: Vai.
1: Su qua a porta in due c'è stava che
0: cioè, sposati un po',
1: e
0: no?
1: E fai spazio, no?
2: Come on, get up, get up. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti per affrontare insieme in questo lunedì mattina il primo viaggio indietro nel tempo. Vi portiamo nel 1984, quando al cinema arrivava Il ragazzo di campagna di Renato Pozzetto.
2: Tac! In quegli anni la meravigliosa Shade Adu ci incantava col Mundo Burrito.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Operator.
1: Buongiorno Massimiliano. Adac da Tor Vergata.
2: Ciao,
1: è lunedì, è lunedì, è lunedì, è proprio lunedì. Io ci avrei bisogno di che?
0: Di che?
1: Non lo so. Buona giornata.
0: Grazie, ce ne andiamo per un'idea, Max. Grazie per il messaggio. 393 0119 119.

0: Peggy Gou, la voce è quella di Ida Star Woman. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Il lunedì mattina parte con il piede giusto se c'è la musica di Dimensione Suono Roma e se ci sono i vostri messaggi.
1: 393 0119 119. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno gladiatori. Eccola. Buongiorno Rino e Geppo, è tornata la voce.
0: Meno male.
2: Dai, positivi, che è lunedì, si sempre inizia la settimana. Forza. Un bacetto a tutti quanti dalla Botteguccia, vi aspetto tutti i giorni con i miei panini e i miei dolcetti.
0: Grazie, ciao Sabrina, ci hai fatto venire già la colina in bocca.
1: Io ci passo
0: del
1: spesso la Sabrina.
0: Piccolissima pausa, restate con noi. Tra poco torniamo con Antonio Giuliani. Vi facciamo riascoltare uno dei suoi interventi andato in onda la scorsa settimana.
1: Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi, più tardi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Giro di saluti.
5: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
4: Vai.
5: Sofia, Randall e Simona D'Aquila. Sei stato mega galattico.
4: Ma grazie di cuore.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:48 minuti in diretta anche in questo lunedì 5 ottobre. Geppo, Rino De Niro e ora c'è anche Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
0: Il nostro romano Doc Antonio Giuliani, eccolo.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: A te, buongiorno.
3: Ma oggi per caso è venerdì?
0: Yes, oggi sì.
3: Sì, sicuri?
1: Sì.
0: Confermato.
3: È venerdì, è proprio venerdì?
1: Sì.
3: No,
1: sì.
3: Per essere sicuro.
0: Venerdi 2 ottobre. Guarda, va bene. Anche la data.
3: Va bene, visto che ultimamente sto perdendo colpi, anzi mi stanno venendo i colpi, più che altro che mi alzo di scatto pensando che mercoledì invece è giovedì. Comunque, se oggi è veramente venerdì, c'è la nuova rubrica Qualcheduno lo sapeva? Dove andremo tutti a fare un viaggio nel mondo animale, a noi conosciuto però stavolta, andando alla scoperta di alcuni comportamenti e atteggiamenti però che a noi sono sconosciuti, di alcuni animali. Okay. Così, vai casi che
1: vai, ci abbiamo.
3: Oggi faremo un tuffo nel mondo marino.
0: Un tuffo nel mondo marino.
1: Vabbè, sì, certo. Tuffi, se no, se non è mare, certo.
0: In piscina al massimo.
3: Mi sembra giusto. E lo sapevate che se si pesca contemporaneamente il pesce sega, il pesce pappagallo e il pesce martello,
0: che
3: c'è il rischio che in 5 minuti ve smonta la barca? Oppure lo sapevate che il delfino è l'unico pesce al mondo che nuota senza mai fermarsi, ma scrutando i fondali marini, perché è un delfino, Rino?
0: È curioso, no?
3: Bravo. E abbiamo anche l'audio.
0: Sì, una diapositiva.
3: No, mi sono bagnato, mi sono schizzato tutto.
0: Che sei lontano, io gli sto vicino.
3: Io mi sono dovuto levare perché mi sono avvicinato troppo allo scoglio, gli schizzi sono arrivati. Puoi mandarlo un'altra volta per favore?
0: Certo. Ma l'hai fatta arrabbiare però, si sentiva che...
3: Lo so, però...
1: Perché una volta è bene, due volte è bene, dice basta.
3: Perché poi tra l'altro è l'unico pesce che parla, diciamo.
1: Certo.
0: Dice, non sono un fenomeno da baraccone.
3: Sì, questa... diciamo... Forse sì. Tutti la sanno, forse qualcuno no. Perché lo sapevate che le spigole si pescano negli angoli dei mari?
0: No, davvero.
1: Con i mignoli di piedi.
3: Sì, infatti se tu ti immergi senza pinne,
1: esatto,
3: c'è un rischio incredibile.
1: Altissimo.
3: Poi, di solito perché la spigola, la prima cosa che fa è attacca il miglio.
1: Subito.
3: E fa un dolore in acqua, sarebbe un dolore pesce cane.
1: È giusto.
3: Invece fuori da qua è un dolore cane.
1: Giusto.
3: Perché... Geppo,
1: sì.
3: Per esempio, tu sapevi o sai più che altro come si pesca il pesce palla?
1: Che carete,
0: come lo vuoi pescare?
3: Perché la palla va in rete, capito?
1: Giusto.
3: Non c'è niente da fare. Bravo, ero sicuro. E lo sapevate, così per concludere,
0: sì,
3: che la foca non può rimanere più di tanto in immersione?
1: No,
3: altrimenti si affoca.
0: Antonio, io veramente ti abbraccio. Ciao Antonio, alla prossima. Ciao.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con

0: cosa fai questa sera? È presto, oh, è appena iniziato questo lunedì.
1: Ah, noi ci organizziamo, se proprio stai solo.
0: Però tempo al tempo.
2: Gianluca della bottega del pane in Monte Pulciano.
0: Ciao Gianluca.
2: È lunedì.
0: Sentilo,
1: lui pensato bene Gianluca.
0: È il nostro panettiere di fiducia e ci ascolta tutte le mattine da Monte Pulciano.
3: Oh. Buongiorno belli, Gigi, la trasportatore. Ciao, appena Gigi. Tornato dopo due settimane di ferie. Ah, che bello! Sono stato a Marsalam, bello riposato. Ragazzi. Insomma, riposato sì, bello non tanto, dai. Perché? Ciao ragazzi!
0: È perché comunque lì bisogna martellare, no? È vero, quando sei in vacanza ti rilassi, vabbè, però.
1: Marsalam è tipo Sharm, no? È un bel posto nel
0: sì,
1: senso,
0: eh. Egitto, tropico del cancro,
1: esatto,
0: mare
1: caldo, mare, bella scogliera, tanti pesci tropicali, lì è bello.
0: Che gli vuoi dire a Marsalam, dai, tutti insieme lì. A Nettuno c'è uno spettacolo bellissimo, guarda che alba. Ci arriva una foto da un nostro ascoltatore che però non si è firmato, dice sarà pure lunedì, ma guarda che spettacolo.
1: Ma poi conosciamo bene il lungomare di Nettuno noi, andiamo spesso, bello.
4: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
5: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Primo appuntamento con l'informazione di oggi, c'è Valentina Allorusso per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Valentina Allorusso. Due donne sono rimaste ferite nella serata di ieri in piazza degli Zingari, Rione Monti, dopo essere state investite dallo scooter di un ragazzo scivolato sui San Pietrini mentre percorreva via Clementina Contromano. Il ragazzo di nazionalità francese che si è spaventato e ha frenato perdendo il controllo è stato sentito dai vigili urbani accorsi sul posto. Non era sotto effetto di droghe alcolici, le due donne non sarebbero in pericolo di vita. La mia piena solidarietà a Don Antonio Luccia per la grave aggressione subita ieri sera al Quarticciolo, così il ministro dell'interno Piantedosi, secondo cui sbaglia chi pensa di poter scoraggiare l'incessante azione delle forze di polizia. Un atto intimidatorio non solo nei miei confronti ma nei confronti di quelle donne e madri che costantemente mi chiamano intimorite, ma soprattutto per i loro figli. Da troppo tempo la situazione è fuori controllo, lo ha detto Antonio Coluccia. Un'operazione straordinaria ha interessato per l'intera giornata di ieri il quartiere Quarticciolo, operazione che ha consentito di arrestare 11 persone di varie nazionalità e sequestrare 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish e denaro contante ritenuto provento delle attività illecite. Lo sport, la Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen davanti ad Antonelli, terza la Ferrari di Hamilton, quarta quella di Leclerc. La MotoGP, Marc Marquez trionfa in Giappone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Buon lunedì a tutti, 5 ottobre 2026, Geppellino De Niro presentano la sveglia dei gladiatori, eccoci.
1: La prima ora è volata via, veramente, come sabbia da un pugno, entriamo tutti insieme nella seconda ora. Questa è l'ora in cui ci viene a trovare come inizio settimana il nostro Astreo, che ci farà l'oroscopo con il segno top della settimana, Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, e poi arriva il primo momento gioco della giornata, mini gladiatori in sfida, tra circa una mezz'oretta.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Piccola informazione di servizio per tutti quelli che in questi giorni, ecco, hanno notato un cambiamento di prezzo alla pompa di benzina.
1: Sì,
0: perché da oggi scade lo sconto sulle accise.
1: Saremo a vedere cosa succede, perché sono riusciti a tenere i grandi marchi il prezzo sotto controllo, ma oggi questa promessa che ci hanno fatto finisce.
0: La riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio termina proprio in questo lunedì 5 ottobre. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, che non stiamo qui a spiegarvi perché prima ho provato a capirne qualcosa in più, è abbastanza complesso.
1: Ma è fatto apposta.
0: Tu dici?
1: E queste cose sono fatte apposta per non farti capire. È come se tu entri dentro un labirinto, un dedalo.
0: Che poi non puoi in nessun modo protestare.
1: Tu però prendi un foglio di carta, una calcolatrice e una penna, e guarda se riesci a capire le accise, non accise. Io posso dire solo una cosa?
0: Vai.
1: Accise vostre, ecco.
0: Mi è venuto, guarda, il mal di testa.
1: Fatta apposta, fatta apposta.
0: 393 0119 119, questo è il numero per interagire con noi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza chiama al telefono la sua migliore amica, quando risponde fa: Claudia, come va? L'altra fa: Valeria, sono triste, il mio ragazzo mi ha lasciato. Lei fa: oddio, ma che dici? Sì, e non posso piangere ma con santa pace, perché a casa c'è mio marito.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 97.

0: Bob Sinclair, Chiesa, I Can Wait, le 7.07, Gladiatori, buongiorno. Ciao, chi no. C'è lì fuori?
1: Buongia Rino, buongia Geppo, buongiorno.
0: Eccoci.
1: A tutti i gladiatori.
0: Luana. Ciao Luana.
1: Voglio augurarvi a tutti quanti una buona settimana, oggi
0: grazie.
1: È lunedì.
0: Grazie.
1: Una giornata difficile da rincominciare, però come belli gladiatori ce la faremo, dai.
0: Bravo.
1: Un bacio a tutti, buona giornata da Luana.
0: Ciao,
1: bacio.
0: Luana, grazie. E ciao, noi Luana. Ci affidiamo anche alle stelle, quindi scopriamo con il nostro esperto il segno zodiacale top di questa settimana. Andiamo.
2: Astreo.
0: Signora Astreo, buongiorno, ben ritrovato, buon lunedì anche a lei.
3: Buongiorno signor De Niro.
0: Siamo qua, eh.
3: Un'informazione.
0: Sì, mi dica.
3: A lei è arrivato lo stipendio?
0: Quello, no, no, non mi è arrivato ancora, no.
3: A me sì.
0: In che senso?
3: Di
0: solito arriva verso il 10.
3: Mi è arrivato anche il suo, vabbè.
0: Come il mio? Allora no. Quello mi spetta, mi scusi.
3: Sta settimana salta lei.
0: Ma come sta settimana salta? Io come faccio?
3: Il segno top della settimana è l'acquario.
0: Acquario.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: È necessario? No. Quindi
3: amore.
0: Evitiamo di fare anche i suoni, grazie.
3: Amore, Venere è talmente retrograda,
0: sì,
3: che sta camminando.
0: Si dice retrograda, no, vabbè, ma.
3: Che sta camminando all'indietro bendata su un campo minato. Sul fronte sentimentale, la tua proverbiale sensibilità ti farà percepire vibrazioni cosmiche.
0: Mm.
3: Peccato che siano solo le vibrazioni della lavatrice della vicina in centrifuga alle 3 di notte.
0: Perché lei risparmia, esatto. La signora vicina.
3: Lavoro. Giove nel settore della carriera ti sorride.
0: Buone notizie quindi dal mondo del lavoro, ottimo.
3: Ma lo fa con quel ghigno inquietante di chissà che hai appena firmato un contratto per una fornitura di sabbia nel deserto.
0: Che te ne fai? Poi dove la metti?
3: Sul lavoro sei indispensabile come un posacenere su una moto d'acqua.
0: Quindi potete pure starvene a casa.
3: Se ti propongono un affare imperdibile o un investimento a lungo termine,
0: che si fa?
3: Statene certo che l'unica cosa a lungo termine sarà il tasso di interesse che ti spedirà direttamente a vivere sotto un ponte.
0: Mi sento stringere qui zona collo, come mai?
3: Salute. Il tuo elemento è l'acqua.
0: L'acqua, è acquario, eh.
3: E se vede, colerai a picco a intervalli regolari alzarti di notte per fare pipì.
0: Un po' di incontinenza.
3: Attenzione alla postura e soprattutto ai movimenti bruschi.
0: Quello è importante, sì.
3: L'allineamento astrale suggerisce che ogni tentativo di fare stretching si risolverà in un groviglio di membra che richiederà l'intervento di una squadra di vigili del fuoco.
0: Niente, siete.
3: E di un tubetto intero di Voltaren.
0: Pure. Condannati purtroppo.
3: Massima del giorno. Se la vita ti dà i limoni, spremerli negli occhi di chi ti ha detto che andrà tutto bene non è reato. Colore fortunato blu. Depressione.
0: Ma non esiste il blu depressione.
3: Numero fortunato 69. Ma ribaltato
0: 96.
3: Voto cosmico della giornata.
0: Abbiamo detto che l'acquario è il segno top di questa settimana.
3: 2 su 10.
0: Meno male. A posto così. Grazie mille signora Astreo. Un altro dramma pure stamattina.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Piccola specifica, Geppo e Rino De Niro non hanno responsabilità per quanto riguarda l'oroscopo, no, di Astreo.
1: Quindi Astreo, mica siamo noi.
0: Noi coinvolgiamo un collaboratore esterno, quindi
1: pagato pure bene.
0: Se siete pure troppo, io aggiungerei, se siete dell'acquario non è colpa nostra,
1: no.
0: Vi dice male.
2: Quando al mattino vedo che c'è già il sole, mi viene di cantare una canzone. Vai. Con Cipirino la giornata sarà più bella. È come avere un panino e sparmaccia Nutella, panino che Nutella, panino che Nutella.
0: Allora, guarda, questa secondo me è una citazione a Franchino,
3: Vai,
1: certo.
0: È lui.
3: Vola,
0: amici.
1: Grande Franchino.
0: Riccione. Lunedì mattina, Geppo e Rino.
1: Ma qui non devi aver dormito per fare queste cose.
0: Siete unici. Restate con noi, piccola pausa, e poi torniamo con Emiliano Bonini. A tra poco.
4: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a 4,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via via.
5: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
9: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio, prevarrà infatti il sole. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno isolate gocce di pioggia nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Contesto climatico ancora mite, sulla capitale si arriveranno a toccare i 26 gradi. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, quando transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temperature massime che saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito.

0: oggi è giudice a X Factor.
1: Eh sì,
0: lo si chiama Irama, la genesi del tuo colore. Questo è il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo nel 2021. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Le 7:26, buon lunedì a tutti e buon lunedì anche al nostro Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, facce ride.
4: Vada. Ma che sta aspettando? Sta aspettando a me?
1: Ma va di lei?
4: È un impiccione di poi ve lo dico. Allora ragazzi, dopo lo capirete. Okay. Un recente sondaggio della premiata Università de Torpagnotta.
1: È vicino a casa nostra.
4: Sì, sta lì vicino.
1: Sì.
4: Si chiama Damosena Laureata, va.
1: Bella.
4: C'è scritto gigantesco lì fuori appena arrivi. Ha scoperto dopo svariati anni di ricerche.
0: Sì.
4: Finalmente il vero motivo che si cela dietro il continuo traffico in ogni zona di Roma.
1: Ah, hanno fatto uno studio apposito.
4: Finalmente.
0: C'è un motivo, c'è una spiegazione.
4: Sì. E il motivo si chiama, sapete come si chiama?
1: Come si chiama?
4: Si chiama il romano curioso.
1: Ah,
4: il curioso.
0: Ecco con chi ce l'aveva.
1: Ho capito.
4: Pensa, io quando ero piccolo sentivo per radio, c'è un po' di curiosi che hanno rallentato. Io sta cosa di curiosi mi faceva ridere perché dicevo, cioè la parola curioso era buffa, no? Quindi certo. Non riuscivo a capire. Il romano curioso è uno degli esseri più impiccioni da terra. E ogni volta che vede due che truppano la macchina e si fermano.
1: Se deve fermare.
4: Madonna santa. Oh.
0: Deve capire che cosa sta succedendo perché poi lo deve raccontare in giro.
1: Sì,
4: ho capito, ma c'è tanto tempo libero, fio mio. Cioè, poi si mette pure a sentire, quindi immagino c'era, hai visto quei cosi dei cartoni animati? No?
1: Quella la prova madre.
4: Mamma mia. Si mette a sentire.
0: La mano
4: scusa.
0: A cucchiara.
4: Sì, che aveva a cucchiara. Sì, bravo.
0: Per capire un attimo e captare meglio il segnale.
4: La mano a cucchiara è chiara, no? È chiara com'è la mano a cucchiara.
1: Certo.
4: Cioè, non era una battuta, nel senso, avete capito qual è quella
1: sì,
4: che
1: fai? Sì, abbiamo così. Capito, sì, che scherzi.
4: Oh, e dice pure la sua. Si intromette una litigata, si ferma, mette i quattro frecci. La gente da lontano pensa che è un parente. Oh, a costo di far tardi al lavoro, lui deve guardare che danno se sono fatte le macchine.
0: Sì, è più forte di lui, non ce la fa.
4: E gli fa pure un preventivo orientativo dalla riparazione.
0: Perché poi c'è sempre
1: un amico carrozziere.
0: Un cugino. No?
4: Ho capito, ma fa la finita. Ma del lavoro fa il giornalaio. Cioè, per carità, con tutta la buona volontà. Pensate che la seconda passione del romano, dopo il calcio, è fermarsi a guardare la gente che fa.
1: Può essere.
4: È incredibile. Quindi, miei cari romani, nell'attesa della creazione di una corsia specifica per curiosi, quando vedete un tamponamento, fate una bella telefonata in privato a Geppo, ve lo consiglio, che ve le dice lui un po' di parolacce per non preoccuparvi.
0: Ci sono anche io nel caso, Se avrò la mano, sono pronto.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Classic History 80.
1: Nel 1982 i giocattoli più desiderati erano i pupazzi dei Barba Papà e dei Puffi.
2: Pensa, in quell'anno, per puro caso, i Queen e David Bowie si incontrarono in uno studio di registrazione. E così nacque la magia. Questa è Under Pressure.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Under Pressure, Dimensione Suono Roma, ricordo sbloccato dal 1982. Noi siamo pronti a giocare con i piccoletti, però, eh?
1: Esatto, perché è arrivato il momento di mini gladiatori in sfida. Come ogni mattina verso le 7:30 apriamo questa finestra. Quindi cominciate a far prenotare i vostri bimbi al 393 0 119 119. Questa è la campanella per loro, in regalo, non in palio, in regalo due t-shirt, una a testa, la t-shirt dei mini gladiatori.
0: Prima dell'appello che faranno in classe quando suona la campanella, c'è l'appello qui in diretta nel ritmo della capitale per giocare con noi due. In palio appunto ci sono le maglie dei mini gladiatori da indossare sempre, comunque, a scuola, nel
1: ancora
0: tempo libero.
1: Tanto, dai.
0: 393 0 119 119, prenotarsi è semplicissimo,
1: basta mandare un messaggio con la parola mini gladiatori. Come al solito diamo la priorità ai bimbi che non hanno mai giocato e soprattutto che non hanno mai vinto.
2: Sveglia gladiatori,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Partiamo con il piede giusto in questa settimana con la sfida dei mini gladiatori tra pochissimo qui in diretta su Dimensione Suono Roma. Abbiamo però bisogno dei concorrenti.
1: 393 0 119 119, manda ora il tuo messaggio con la parola mini gladiatori, chiamiamo noi due bimbi e li portiamo qui in diretta a tutte e due la maglia dei mini gladiatori.
0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te.
1: In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
0: Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati PIM, i Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Gladiatori, buongiorno! Buongiorno. Buone notizie per quanto riguarda i fori imperiali.
1: Ah, perché dopo la grande rivoluzione attuata dal sindaco Marino all'epoca, stiamo per cambiare di nuovo l'aspetto di un, penso, la via più famosa del mondo.
0: Esatto, perché via dei Fori Imperiali cambierà volto entro l'estate 2027, quindi la prossima estate sarà un'estate di cambiamenti.
1: Allora, la cosa primaria è che verranno tolti, almeno questo è il progetto, noi stiamo leggendo,
0: Sì.
1: I marciapiedi saranno rimossi a partire da novembre di quest'anno ed eliminati del tutto entro il 2027. Quindi si creerà una superficie continua da Piazza Venezia al Colosseo.
0: Pavimentazione a raso e nuove terrazze pedonali affacciate sui templi e sull'area archeologica.
1: I San Pietrini rimangono, state tranquilli, perché ci fu una
0: certo,
1: che l'avevano asfaltato.
0: Il grande scandalo dei San Pietrini.
1: I San Pietrini rimangono, quindi calmi, tranquilli, non vi agitate.
0: Resteranno solo due corsie riservate al trasporto pubblico, quindi non sarà più possibile accedervi con la propria automobile. Le prime terrazze saranno pronte entro gennaio insieme al nuovo ponte pedonale tra Monti e il carcere Mamertino, insomma, diventerà via dei Fori Imperiali un boulevard pedonale.
1: Anche perché è un posto dove uno deve passeggiare senza automobili, senza taxi, senza nulla, perché devi guardare le meraviglie della nostra città, soprattutto per chi viene qui in visita da un posto lontano.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: La musica di Dimensione Suono Roma vi serve per iniziare bene il vostro, la vostra settimana. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo anche i messaggi, 393 0119 119.
1: Sentiamo. Buongiorno gladiatori e buongiorno. Mini gladiatori soprattutto. Buon inizio settimana. Volevo fare un mio saluto ai miei figli e ai miei nipoti Massimo, bene. Manuel, Beatrice, Mattia, Michele, Bianca e Miriam. Ciao, Mirko da Lavigno.
0: Mirko, complimenti. Perché hai ricordato anche tutti i nomi. Bravo. Ragazzi, fate gli auguri a Fabiana di Boccea. Hai capito? Fa cifra tonda per galanteria.
2: Non diciamo che cifra tonda, esatto. Ma comunque tanti tanti auguri Fabiana da parte nostra.
0: Un bel traguardo. E quindi 393 0119 119. Avete sentito, non siamo riusciti a giocare con i mini gladiatori oggi.
2: I mini gladiatori ci hanno sonno, ma io li capisco perché a scuola ci siamo andati anche noi.
0: È comprensibile.
2: So che il lunedì è un po' più difficile. Dai, giochiamo domani. Non
0: ci riproviamo domani, sempre intorno alle 7:40. Il numero poi è sempre lo stesso e vi servirà nella prossima ora per giocare con noi all'arena.
2: Esatto, perché nella prossima ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zainetto, quindi memorizzate bene il 393 0119 119. Ma adesso un salto in redazione.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
7: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
14: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Ritorniamo da Valentina Allorusso, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
15: Buongiorno da Valentina Allorusso. Esplosione a Don Bosco alle 5 di questa mattina. Un'esplosione ha distrutto un negozio di vendita di vino sfuso in via Calpurnio Fiamma al Tuscolano. Sono andati in frantumi l'intera vetrina e il piccolo locale all'interno. Secondo una prima ricostruzione, gli attentatori sarebbero arrivati lì con un'auto con la targa coperta dal nastro adesivo e poi sarebbero fuggiti. Sono state viste alcune persone correre lungo via Calpurnio Fiamma in direzione di viale San Giovanni Bosco, raccontano alcuni residenti scesi in strada. Due uomini arrestati a Torbella Monaca nel corso di un blitz coordinato dal dirigente del sesto distretto casilino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate oltre 150 dosi di cocaina. Per due consumatori colti durante le cessioni è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. L'intervento degli investigatori è scattato in via dell'archeologia. Un'area industriale abbandonata che si trasforma nel più grande polo tecnologico del centro-sud Italia, con 6 data center pronti a connettere la capitale al resto del mondo. Prende forma nel nono municipio il nuovo campus di Digital Realty. La prima fase dei lavori riguarda un edificio da 5.000 metri quadrati di via delle Testuggini, destinato a diventare il cuore pulsante delle connessioni internet tra Europa, Africa ed Asia. Passiamo allo sport con il calcio, la nazionale. Questa sera gli azzurri torneranno in campo a Bologna, di nuovo contro la Turchia, per sperare di approdare ai quarti di finale della Nations League. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno.

0: lunedì 5 ottobre 2026 a tutti, splende il sole sulla città più bella del mondo e Geppellino De Niro sono qui con voi fino alle 10 a darvi la carica giusta per affrontare un'altra settimana.
1: Terza ora di questo fantastico lunedì, ecco, sta sorgendo anche un bel sole, iniziamo subito perché anche quest'ora vola, eh. In quest'ora torna a trovarci il nostro Romano Doc Antonio Giuliani in diretta qui con noi per il primo intervento di questo lunedì e soprattutto torniamo a giocare verso le 9:15, c'è l'Arena dei Gladiatori, forza!
0: Segnate il numero 393 0119 119, e questo numero vi servirà anche per interagire con noi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: All'interno di un bar ci sono seduti a un tavolo due ubriaconi totalmente ciucchi, uno gli fa quell'altro: a lui, ma vuoi sapere una cosa? Io ce vedo doppio. Quell'altro gli fa: altro pure io. Allora siamo un quattro. Sembra di sì. E la famosa la briscola.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Fabri Fibra, PTN, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, su Dimensione, Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Questa sera c'è la partita.
1: Sì, stasera si gioca, molto importante la partita.
0: Italia-Turchia, Nations League, quindi abbiamo battuto la Turchia in casa loro.
1: E adesso c'è il ritorno.
0: Esatto. Ecco. Quindi
1: sfidiamo un'altra volta Montella, giusto?
0: Bravo, la Turchia allenata da Vincenzo Montella, l'Italia torna in campo stasera alle 20:45 e Mancini ha provato in allenamento una nuova formazione rispetto alla squadra che ha pareggiato a Parigi allo Stade de France.
1: Ha messo un po' le mani avanti, ha detto contro la Turchia sarà tosta, però speriamo che i nostri giovani azzurri ce la mettano veramente tutta.
0: Siamo nelle mani, nel vero senso della parola, anche di Gigio Donnarumma, che
1: Gigio
0: ha tirato fuori una super prestazione contro i Galletti. Poi ascoltiamo i vostri messaggi, c'è tempo anche per fare quello. Chi c'è?
2: Ciao Rino, ciao. Noi stiamo andando a scuola.
1: Ciao belli.
2: Ora vi racconteremo di nuovo una barzelletta.
0: Vai, sentiamo.
2: Allora, fra un frigo e un forno. Frigo, ti odio, sei un tipo troppo freddo. Forno, stai calmo, non ti riscaldare. Ciao, sono Davide.
0: Ciao Davide.
3: Ciao, io sono Edoardo, vi racconto un'altra barzelletta.
0: Vai. Ora tocca Edoardo.
3: Il nome che derivano da fiori e piante, mi chiamo Margherita perché da piccola mi si è appoggiata una margherita in testa.
0: Ok.
3: Mi chiamo Viola perché da piccola mi si è appoggiata una viola in testa.
0: Giusto.
3: Mi chiamo Rosa perché da piccola mi si è appoggiata una rosa in testa. Piacere Pino.
0: Ciao Pino. Hai capito?
1: È stato colpito da un pino.
0: Da un pino, allora, rispetto al fiore ti fa male quel pino.
1: Però doveva dirla. Vabbè, non lo voglio correggere.
0: Vai, no, così.
1: Andava detto così, piacere Pino.
0: Così impara, capito? Noi facciamo scuola di barzellette. Abbiamo ufficialmente la masterclass.

0: Il ritmo della capitale, il suo ultimo singolo, le 8:14 minuti, Gladiatori.
1: Buongiorno, ormai
2: buongiorno,
1: si chiama Mike.
2: No, buongiorno Gemmo.
0: Buongiorno.
2: Ciao Carmine. Oggi io e la mia signora facciamo 30 anni di matrimonio.
0: 30 anni di matrimonio.
1: Complimenti e tanti auguri.
0: Nozze di,
1: aspetta.
0: Che ora 30 anni di matrimonio. Ti diciamo anche che tipo di nozze sono.
1: Nozze di perla.
0: Di perla.
1: Nozze di perla. Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Ne avevamo parlato anche l'altro giorno.
1: Sì,
0: forse.
1: Perché ogni data c'ha un gioiello, no?
0: Piccolissima pausa. E poi torniamo con un uomo anche lui sposato da tantissimo tempo. Quindi
1: pure lui,
0: esperto del settore, Antonio Giuliani.
1: Restate qui.
3: Go. Your Energy Music. Su Dimensione Suona Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
9: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità!
3: Dimensione Suono Roma, meteo!
10: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sul Lazio, prevarrà infatti il sole. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno isolate gocce di pioggia nelle aree interne a ridosso dei rilievi. Contesto climatico ancora mite, sulla capitale si arriveranno a toccare i 26 gradi. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di martedì, quando transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni diffusi con temperature massime che saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori.

0: La sveglia dei gladiatori su Dimensione Suono Roma. Calvin Harris, Rihanna è
1: buongiorno.
0: Qui. Le 8:24, buon lunedì a tutti e buon lunedì anche al nostro Romano Doc. Andiamo.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi qua come ogni lunedì per il consueto riassunto sportivo della settimana scorsa.
1: Bene.
3: Un riassunto ristretto, diciamo, di notizie come restringe, diciamo, un limone. Ed ecco perché
1: parecchio pure.
3: Ed ecco perché prima ho detto settimana scorsa. Allora,
0: ecco,
3: arriva. Siete arrivati. Bene che mi ho svegliato.
0: Sì,
3: allora, vabbè, bagaci, che la va.
0: Eccola.
3: Prosegue con la terza giornata della National League, dove la nostra giovane National Italy inaspettatamente esce imbattuta dallo Stadio de France,
0: sì,
3: strappando in romano, scippando un pareggio alla Fantastic Équipe del Football de France.
0: E stavo pure vincendo, Anto, venerdì, quindi.
3: Dove?
0: Ah, è lì, a Parigi.
3: No, stavamo a perdere.
0: No, però sì, quando loro restano in 10, no, poi l'Italia attacca e qualche
3: capito,
0: occasione.
3: Sì, potevamo anche vincere, certo. Cioè, lascia me, non ti avventura. Vai.
0: No. Sì. Non c'è quel calcio.
1: Vai.
3: Dai, facendo, diciamo, per questa partita, esultare il popolo italiano per l'1-1 con l'esclamazione Alimortè, chissà, aspetta. Questa sera i nostri azzurri torneranno in campo per la quarta gara del girone contro la Turchia, allenata dal nostro Vincenzo Montella, che con 0 punti non è mai riuscito, diciamo, a far spiccare il volo ai suoi ragazzi. E se dovesse perdere di nuovo purtroppo con noi, l'unico volo sarà quello che dovrà prendere lui per ritornare a casa, diciamo, ecco.
0: Essere,
3: e visto
0: può.
3: Anche che è soprannominato l'aeroplanino, quindi meglio di così. In ultimo il GP di Formula 1.
0: Ah, ecco, sì,
3: del Bahrain, che anche se chiamato GP del Bahrain si è svolto in Malesia a 6.000 pang di distanza dal Bahrain per questioni diciamo politiche che vanno oltre lo sport, no?
0: Okay.
3: È rimasto così il GP del Bahrain, però si è svolto in Malesia. Il Gran Premio è rinviato di quasi 2 ore per il monsone.
0: Ah, perché lì ci sono quelle temperature tropicali, no?
3: C'è sta Pepper Monzone lì.
1: Ti piace?
3: C'è sta Pepper Monzone, diciamo.
0: È un signore.
3: Il signore, sì, è un po' un grosso. Pepper Monzone che si è abbattuto a Sepang, allagando la pista così tanto che si è rischiato di partire invece che con la rossa, con Luna Rossa.
0: La regata facciamo.
3: Alla fine vince Max Verstappen con un ruggito così da essere la nuova tigre della Malesia.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mix History 80.
1: Il 1985 è l'anno di Mila e Shiro. Madonna. Due cuori nella pallavolo.
2: Ma è anche l'anno in cui la meravigliosa Whitney Houston con la sua angelica voce incantava il mondo intero con questa canzone, I Will I Know.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Us The Way You Are, Milky, le 8.35 nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Tra poco si gioca con voi all'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone, mandate un messaggio per prenotarvi a questo numero.
1: 393 0119 119, basta un semplicissimo messaggio scritto vocale con la parola arena. Venite qui in diretta con noi, sfida in testa di cultura generale, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt.
0: Mettiamo in palio infatti la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori che potete vincere soltanto attraverso le forche caudine dell'arena. Quindi 393 0119 119, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave però è sempre la stessa:
1: arena.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
8: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo!
9: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Pronti a giocare? Abbiamo già due gladiatori pronti che scalpitano. Loro sono.
2: Ecco
1: chi
2: qua.
1: È caduto dalla linea?
2: Uno l'abbiamo perso.
1: Elisabetta, ce l'abbiamo, Elisabetta?
3: Buongiorno. Sì, io ci sto. Buongiorno.
1: Subito,
2: aspetta, richiamiamo l'altro. Nel frattempo, conosciamoci, Elisabetta, da dove ci stai ascoltando e di cosa ti occupi?
3: Stavo per andare a fare la spesa.
2: Ok, quindi fai questo di mestiere, fai solo la spesa? No, immagino. Fai anche altro? No.
3: Faccio anche al lavoro, ogni tanto lavoro.
2: Ok,
3: sì.
2: perfetto.
1: Intanto sta squillando il telefono di Gianluca, è caduta la linea.
4: Eccolo
1: Gianluca, sei caduta la linea, ti abbiamo richiamato.
4: Sì, che sto abbraccio a braccianese.
1: Ok, raccontaci al volo qualcosa di te, che fai di bello e di dove sei esattamente.
4: Io sono di Roma, sono un agente di commercio. Vivo sulla Cassia e sto andando a Bracciano.
2: Si trovava sulla Braccianese, quindi
1: sta andando per lavoro. Allora ragazzi, vi ricordo il regolamento, ma è semplicissimo: 3 domande di cultura generale, una specifica sulla città di Roma, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt. Allora Gianluca, sei stato contattato per primo, iniziamo noi, sei pronto?
4: Vai
1: che facciamo?
0: 3, 2, 1, 0.
1: È stato il primo storico e più famoso giudice del programma Forum.
4: Tanti.
1: Come?
4: Gary.
2: Sì.
1: Ok. Il nome del primogenito di Enzo Ferrari. C'è pure il passo, Gianlu?
4: Passo.
1: In che vi erano situati i vecchi mercati generali a Roma?
4: Ovvio Scienze.
1: Il nome del primogenito di Enzo Ferrari.
2: Tempo scaduto.
1: Ha detto Giuseppe, ma la risposta è sbagliata. Ti fermi a 2, ha azzeccato le prime 2. Santi Ligheri, storico giudice del programma Forum. I vecchi mercati generali si trovavano proprio a Via Ostianze, ormai dismessi, non esistono più. Il nome del primogenito di Enzo Ferrari è scomparso purtroppo quando era giovanissimo, era Dino. Comunque, bravissimo Gianluca, ti fermi a 2, risposte esatte su 3. Vai.
2: Vediamo Elisabetta come se la cava. Sei pronta, sì. Elisabetta? Andiamo, forza.
0: Sì. 3, 2, 1, 0.
2: Quale famoso tennista detiene il record di vittorie del torneo del Roland Garros? Ben 14 titoli vinti.
3: Sinner.
2: Quale scrittore ha creato il magico mondo della Terra di Mezzo nel Signore degli Anelli?
3: Tolkien.
2: La sede del quotidiano Il Messaggero. Qui a Roma.
3: Sta via Nazionale.
2: No, non è via Nazionale.
3: Quella è la Repubblica.
2: Mannaggia, le domande sono terminate. Hai dato tutte le risposte, Elisabetta, e ti fermi a 1. Perché
1: bene. Più difficile.
2: Il tennista che detiene il record di vittorie del Roland Garros, ben 14 titoli, Rafa Nadal, il maiorchino. Sinner è troppo giovane.
1: Ancora ci vuole.
2: Lo scrittore del Signore degli Anelli è appunto Tolkien. Brava. Sede del quotidiano Il Messaggero è su via del Tritone qui a Roma.
1: C'è stata da vicinissima, Elisabetta.
2: Mannaggia.
3: No, calcola che mi sono sbagliata con la via, perché ci sono passata per tante volte.
1: È famosissima quella del Messaggero.
3: Certo.
1: Un attimo. Allora, Elisabetta, grazie per aver giocato. Purtroppo oggi la vittoria va a Gianluca, ma come sai benissimo, daremo anche a te un'altra possibilità. Per oggi ti mandiamo un grande abbraccio.
2: Buon lunedì, Elisabetta.
3: Ciao, grazie.
2: E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Gianluca.
1: Eccoci Gianluca.
4: Li abbiamo fatta.
1: Hai visto? Dai, piano. Noi lo diciamo a tutti. Tanto prima o poi vincono tutti qui.
2: Nei prossimi giorni la troverai a casa, Gianluca. Quindi nel frattempo ti abbracciamo. Se vuoi tu salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Saluto tutti.
2: Bella per te.
1: Ciao Gianluca.
0: Riascolta l'Arena dei Gladiatori

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Il nostro lunedì mattina con voi. Vi diamo la carica giusta per affrontare una nuova settimana. 5 ottobre 2026 e siamo pronti a lanciare anche l'argomento della prossima ora. Quindi i protagonisti come sempre sarete voi al 393 0119 119.
1: Allora, qual è questo argomento?
0: Si parla di riti scaramantici, di quelli che di solito utilizziamo quando dobbiamo uscire da una situazione poco piacevole. Tipo, io ieri ho scoperto che qualcuno, quando non trova parcheggio qui a Roma, inizia nell'abitacolo della propria auto a nominare Michael Jackson. Non sto scherzando.
1: No, che vuol dire?
0: Mi hanno detto questa persona che saluto, si chiama Daniela, ieri mi ha raccontato il suo rito scaramantico per trovare parcheggio.
1: Ma
0: a
1: magari
0: Roma.
1: Lo maledice, mannaggia Michael Jackson.
0: No, lei si limita a dire Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, e alla fine esce il posto per l'auto.
1: Ma non ci credo.
0: È così che funziona.
1: Vabbè, ognuno c'ha il proprio.
0: Esatto. Certo. In macchina spesso, ecco, quando ormai ho preso questa tradizione locale, quando non trovo parcheggio a Roma succede spesso.
1: Chi impreghi te?
0: No, io non imprego. Io ripeto come un mantra 23.
1: Così arriva con la botta di fortuna improvvisa. Sì,
0: ognuno
1: sì,
0: è il suo. Quindi raccontateci il vostro. Non è legato soltanto
1: alla iella, alla scaramanzia, quella così.
0: Oppure quando dobbiamo trovare parcheggio, eccetera. Il discorso è generale. Se c'è un mantra, un rito scaramantico che voi seguite per uscire da una situazione poco piacevole.
1: 393 0119 119. Raccontaci la tua, noi siamo qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in America West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
0: Pronti a fare un altro salto in redazione con Valentina Lorusso, tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. Un danneggiamento alla linea di alimentazione elettrica tranviaria si è verificato intorno alle 5 di questa mattina all'incrocio tra via Merulana e via Labicana a causa di un compattatore di ama che ha accidentalmente impattato e tranciato i cavi aerei della rete stradale. Per consentire le operazioni d'urgenza e i lavori di ripristino si è resa dunque necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Merulana in entrambi i sensi. Traffico di stupefacenti, contrabbando, contraffazione, ricettazione e tutela della specie protetta sono questi i principali ambiti dell'attività svolta negli ultimi giorni dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le attività si sono concluse con 7 arresti in flagranza, tutti convalidati, e la segnalazione di altre 10 posizioni all'autorità giudiziaria per diverse fattispecie di reato, oltre alla segnalazione di 12 soggetti alle competenti prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di sottrarre al mercato illegale oltre 10 kg di sostanze. Alle 5 di questa mattina un'esplosione ha distrutto un negozio di vendita di vino sfuso in via Calpurnio Fiamma al Tuscolano. Sono andati in frantumi l'intera vetrina e il piccolo locale all'interno. Secondo una prima ricostruzione, gli attentatori sarebbero arrivati con un'auto con la targa coperta dal nastro adesivo e poi sarebbero fuggiti. Siamo allo sport con il calcio. La nazionale questa sera, gli azzurri di Mancini in campo contro la Turchia. Barella torna dal primo minuto, gli azzurri vogliono confermarsi dopo il pari di Parigi. Intanto domani la riunione in giunta CONI che dovrà decidere il futuro di Malagò e se la FIGC verrà commissariata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le

0: buon lunedì a tutti. 5 ottobre 2026, le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe e di Rino De Niro fino alle 10. Ci trovate qui su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: E insieme a tutti voi, come questo nostro amico, iniziamo la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. Un'ora che vede anche il ritorno del nostro Antonio Giuliani e che ci porterà per un altro giro di lancette fino alle 10 insieme ai vostri messaggi.
0: Ma prima vi abbiamo chiesto di raccontarci al 393 0119 119 il vostro personale rito scaramantico, un mantra che ripetete spesso per trovare parcheggio, per uscire da una situazione poco simpatica al lavoro.
2: Chi è che non ce l'ha un sistema del genere?
0: Stanno arrivando messaggi deliranti, molto molto divertenti, quindi tra poco li ascoltiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Allora Rino, scusami, sì. Devo mandare un messaggio a una ragazza con la quale ho avuto una breve storia.
0: Oddio, vai.
2: Mi piacevi tanto, ma poi a casa mia ti sei struccata, ti sei tolta le ciglia, ti sei tolta le unghie, il push up, i tacchi e mi sembravi Mizio Gianni.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Le 9.07, vi abbiamo chiesto di condividere al 393 0119 119 il vostro rito scaramantico.
1: Sì, una piccola fissa, una piccola fissazione che avete, dai.
0: Magari vi serve per uscire da una situazione poco piacevole, magari vi serve, alcuni lo fanno anche per trovare parcheggio.
1: C'è anche chi ha un amuleto, materiale.
0: Certo, sì. Qualcuno ci scrive: grande Rino, grande Geppo, il mio rito scaramantico è indossare sempre qualcosa della mia squadra del cuore.
1: No, scusa.
0: Perché la giornata vada bene. Lui è un grande tifoso rossonero.
1: Ma che può andare a lavorare a cama e del mio?
0: No, però beh, c'è anche l'intimo, ci sono i calzini, magari ecco, ti puoi aiutare così.
2: Sant'Antonio, aiutami tu a trovare quello che non trovo più. Dai, gladiatori.
1: C'è chi si rivolge ai santi, alla religione, ecco.
3: Buongiorno ragazzi, io quando lo trovo a posto mi fermo in macchina e inizio a dire Pippo Franco, Pippo Franco, Pippo Franco.
0: Ognuno è il suo, quindi provateci, magari funziona anche con voi.
4: Buongiorno, Vittoria da Bracciano.
0: Ciao,
4: mio mantra è Sanculino, Sanculino, fammi trovare un bellissimo posticino. Buona giornata a tutti.
1: Ma esiste sto santo?
0: Immagino di no, però l'abbiamo creato noi, perché dopo una giornata intera al lavoro, torni a casa sfatto, che non ce la fai più, alla fine sotto casa non trovi neanche il parcheggio, i santi te li inventi anche.
1: Sono finiti i santi.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
5: Io invece ho un rito di quando trovo degli spicci per terra, e li prendo, li do un bacio e gli dico più di quanti io ne abbia bisogno, e lo ripeto 3 volte e li metto dentro la tasca. So che non è molto igienico, ma funziona per avere più soldi. Provatelo. Ciao a tutti, Giada.
0: Grazie Giada per aver condiviso con noi il tuo rito scaramantico. Sì, io sono germofobico, quindi difficilmente riuscirei a seguirti, però ci fidiamo. Se ci dici che funziona, noi siamo con te.
1: Noi non critichiamo nessuno, ognuno al proprio,
0: assolutamente.
1: Sicuro.
0: Cioè, questo è uno spazio sicuro in cui poter condividere tutto quello che vi sentite di condividere.
6: La sveglia dei gladiatori di dimensione.

0: cosa non si fa pur di trovare parcheggio qui a Roma, ragazzi?
1: È un
0: tosta.
1: Miracolo qua ci vuole, eh?
0: 393 0119 119, i vostri riti scaramantici in macchina e non solo.
2: Buongiorno gladiatori. Allora, l'unico gesto scaramantico che facevo prima era per trovare parcheggio, chiamavo Monica.
0: Monica.
2: Perché tantissimi anni fa una mia amica diceva che quando era in macchina con questa sua amica che si chiamava Monica trovava sempre parcheggio. Però adesso non mi serve più, sono andata a vivere in campagna e quindi il parcheggio sotto casa non mi serve più, ho il mio bel giardino. Ciao a tutti, buona giornata, sono Manuela da Roma.
0: Ciao Manuela. Ogni tanto però Monica nomina là così, giusto per insomma
1: magari tenere... porta bene anche a te perché ci bene la mucca
0: per tenere vivo il suo ricordo.
3: Buongiorno gladiatori, buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono Chicca. Allora io non ho nessun rito scaramantico anche per parcheggi perché sono fortunata nei parcheggi, li trovo sempre. Se mi devo levare qualcuno che mi dà fastidio basta che lo ignoro, quindi va bene così. Però mio marito, quando stiamo insieme dobbiamo trovare parcheggio, lui si soffia sulle dita e schiocca le dita e magicamente lo troviamo. Bacioni,
0: ciao. Non so, guarda, se ha senso tutto questo, però in parte è vero. Come quando io andavo a scuola, serviva l'autobus e quell'autobus non passava mai, stavamo lì le ore, poi senza tutti i cellulari di oggi non sapevi l'orario di arrivo previsto. C'era un amico che si accendeva la sigaretta.
1: Come accendeva la sigaretta?
0: Subito, era matematico. Ma com'è possibile? Guarda, mistero. Qualcuno ci scrive, vedi, guarda. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Il rito mio e delle mie figlie per trovare parcheggio è strofinare il di dietro. Funziona. Vedi, buongiorno da Chiara. Ma Chiara, ognuno strofina il suo. La strofinata è vicendevole.
1: Io
0: come
1: per esempio
0: funziona?
1: Ho invece un rito un po' particolare, no?
0: Qual è il
1: spesso
0: tuo?
1: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
0: Sì.
1: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo.

0: Mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
1: E qual è?
0: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
1: È come la sigaretta e l'autobus.
0: Bravo, incredibile.
1: Uguale.
0: Incredibile.
1: Piccolissima pausa, restate con noi e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Con in forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Offenbach, Be Mine, le 9:26 minuti, gladiatori, buongiorno. Siamo tornati in diretta su Dimensione Suono Roma, ci presentiamo Geppo, Rino, De Niro con voi all'ascolto. Stiamo analizzando i riti scaramantici che ci servono per trovare parcheggio oppure per magari svoltare una giornata negativa.
1: E siamo proprio curiosi di sentire anche il suo.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, allora sentivo che parlavate di riti scaramantici.
0: Esatto.
3: Diciamo che è questo come ha detto. Esatto. Questo come argomento mi piace molto. Anche perché, come voi sapete, io sono profondamente amante delle usanze, diciamo, di noi italiane, anche se non servono a un emerito cambiamento, diciamo. Cioè, nel senso, tu puoi fare tutti gli scongiuri che te pare, tanto il posto non lo trovo. Però noi in Europa ne siamo i maestri, essendo gli unici che facciamo dei gesti per proteggerci dalla sfortuna.
0: Questo i famosi vero, gesti apotropaici.
3: Non ho capito.
0: Gesti apotropaici.
3: Usa, un attimo io chiamo, signor apotropaici. Niente, ha detto che esce dopo, non muovo dal posto. Allora, e quindi siamo i numeri uno in questo, capito? Cioè, noi facciamo come quando passa un carro funebre vuoto.
1: Sì.
3: Noi maschietti ci andiamo a massaggiare i cosiddetti.
1: È automatico.
3: Fatto un'anima, capito? I maschietti, i cosiddetti. Comunque. Oppure, per annullare la cattiva sorte, tocchiamo del ferro.
1: Vero?
0: Sì.
3: Facendo le corna.
1: Anche.
3: Con le corna si tocca ferro. Poi andando, che ne so, se dovesse andare male, la cosa bella è che diamo la colpa all'oggetto toccato, dicendo ecco perché non era male, questo mica è ferro, è alluminio. Ma perché? Perché doveva funzionare per forza. Per esempio, nel teatro si regalano, Rino, tu dovresti saperlo, insomma, i cornetti rossi.
0: Sì.
3: Che sono espressamente nati a Napoli.
0: Esatto, e vanno donati, non puoi acquistarlo tu.
3: Lo sto a leggere un attimo, che avevo scritto. Allora, fammi leggere, ecco qua. Che deve essere rigorosamente regalato e mai comprato.
0: Mai.
3: E addirittura fatto a mano.
0: Sì, non quello industriale, no?
3: Bravo. Così da mantenere il suo potere protettivo contro il malocchio. Poi, se la replica teatrale dovesse andar male, si va a cercare chi l'ha regalato, infilandogli.
0: No, aspetta.
3: Un dito nell'occhio, esclamando: ora fa malocchio, fa malocchio. No, se fa male, ti è cascato. Ma quello che ricordo fin da ragazzo, come rito scaramantico, era quello, che è una cosa meravigliosa, che ogni volta faceva il presidente del Pisa Calcio, voi siete giovani forse,
0: infatti non lo ricordo,
3: Romeo Anconetani, se voi lo cercate, lui praticamente distribuiva quintali di sale.
0: Sì.
3: prima della partita. Lui faceva tutto il giro del campo con questi pacchi di sale e tirava il sale. No, dalla vedere l'immagine è meravigliosa, una cosa proprio, il presidente, cioè, della squadra di Serie A, capito? Tirava sto sale dentro al campo.
0: No.
3: Con delle manciate così per allontanare la cattiva sorte. Solo che a fine gara i giocatori c'avano tutti il colesterolo alto, capito? Perché
4: riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Tra un rito scaramantico e un altro siamo pronti a salire a bordo della nostra macchina del tempo. Riviviamo insieme i fantastici anni 80. Questa volta ci fermiamo nel 1987.
2: Il viaggio questa volta è lungo. Andiamo in Australia dagli In Excess. Questa è I Need You Tonight.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Non è vero, ma ci credo. In excess, Need You Tonight. Ricordo sbloccato dal 1987. Continuiamo a parlare di riti scaramantici.
1: Occhio malocchio, prestiamo le finocchio.
0: Perché quella non è una formula perfetta. No. Infatti, ecco, qualcuno sta provando a mettere insieme tutti i riti scaramantici che ha ascoltato.
1: Senti,
0: a trovare parcheggio.
2: Buongiorno, gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Sto a Piazza Euclide. So due ore che schiocco le dita, sì, chiamo Monica.
1: Allora,
2: accende le sigarette. Niente, regà, stamattina non si parcheggia. Ciao Gabriele da Roma.
0: Gabriele.
1: Poi ci sono quei quartieri dove veramente ha voglia schiocca dita.
0: Piazza Euclide, ragazzi. Non so se avete ben presente dov'è che siamo. Comunque, ti manca soltanto evocare e invocare Michael Jackson.
1: Sì, sei un demonio, devo uscire.
0: Tutto è partito da lì, ok? Una nostra ascoltatrice che tutte le volte che non trova parcheggio in macchina ripete, stringendo forte il volante, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, e alla fine il posto per la macchina esce.
1: Pensa, l'ha fatto pure Gianmarco Gallani, gli è uscito il Michael Jackson, quello so della Latina.
3: Svegliare i conduttori di Dimensione Suono Roma.

0: Marra, Gue, Casini, le 9.40, dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno. Restate con noi perché tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi e cerchiamo di capire se questi riti scaramantici dal punto di vista psicologico servono oppure no.
1: Funzionano? Ma...

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.

0: Cher, Believe, Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Niente da fare comunque, eh. Tanti hanno il proprio personale rito scaramantico,
1: certo,
0: per cercare
1: su,
0: parcheggio, insomma, quando parcheggio, soprattutto in una città come Roma,
1: sentiamo
0: è
1: molto,
0: difficile trovarlo.
2: San Ernesto, San Ernesto, non me fa bestemmia, ma fammi trovare parcheggio al più presto.
1: Ecco, San Ernesto aiuta.
0: Abbiamo coinvolto anche lui. Però ecco, è arrivato il momento anche di dare una spiegazione rispetto alla necessità che da sempre l'uomo ha di avere dei riti scaramantici.
1: Allora,
0: perché c'è proprio uno studio dell'Università di Colonia che dice i piccoli gesti scaramantici funzionano come un turbo per il cervello.
1: Sì.
0: Ascoltate, gli studiosi hanno scoperto che i riti scaramantici aumentano la nostra autoefficacia, cioè l'autostima immediata. Più siamo convinti, esempio, che un calzino possa portare fortuna,
1: certo,
0: più cala l'ansia, aumenta la concentrazione e boom, la prestazione migliora.
1: È giusto,
0: subito.
1: È giusto. Vedi,
0: quindi,
1: questa è antropologia culturale.
0: Ha senso, ok? Perché il rito scaramantico ci dà l'illusione del controllo. Tanti eventi come il parcheggio sì, parcheggio no, pioggia sì, pioggia no, non abbiamo noi la capacità di gestirli.
1: Io per esempio tutte le mattine quando vengo qui a lavorare con te,
0: sì,
1: prima di uscire
0: che
1: do
0: fai?
1: Un bacio enorme a stampo a mia moglie.
0: A tua moglie.
1: Perché ho seguito l'insegnamento di Papa Leone.
0: Ovvero?
1: Ha detto ogni mattina, prima di uscire da casa, baciate la croce più grossa che ci avete.
0: Ma questo non è un rito scaramantico, però dai. E dobbiamo anche, insomma, chiudere il cerchio. Facciamo,
1: sì,
0: attenzione, perché la linea lì è sottilissima. Noi abbiamo riso e scherzato parlando di riti scaramantici, ma per tanti il rito scaramantico, quando diventa poi rigido,
1: no, quando diventa, poi diventa un disturbo ossessivo compulsivo, si entra tutta in un'altra
0: in
1: storia,
0: un'altra storia,
1: e lì,
0: esatto,
1: cominciano a essere diagnosi,

0: gladiatori, il nostro lunedì mattina termina così. Che belli che siete, tutto il tempo a parlare di riti scaramantici quando non troviamo parcheggio, e poi ci arriva sto messaggio.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Lucrezia da Radisco. Io a forza di sentirvi oggi su tutto raccordo anulare, arrivando a Roma non ho trovato un posto, ne ho trovati due per parcheggiare e tutte e due vicini alla clinica.
2: Perché ricordi?
1: Grazie.
0: Grazie Lucrezia, a te Lucrezia.
2: La sveglia dei gladiatori porta bene.
0: Spargete la voce, che così insomma tutti quanti qui quando non trovate parcheggio.
2: Pensa, lo sai chi ha trovato posto appena arrivato?
0: Chi?
2: Gianmarco Callari.
0: È lui.
2: Ha trovato immediatamente posto.
0: Il lunedì mattina continua con la sua voce. Nel frattempo noi due vi salutiamo e vi ricordiamo che a mezzanotte torniamo, stesso posto qua,
2: stesso
0: su Dimensione
2: Suona
0: Roma.
2: Non cambiate, domani mattina alle 6 in punto con la puntata del martedì, quando ormai il lunedì sarà un lontano ricordo.
0: Gepperrino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
2: Peace and love.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale non è solo musica.
5: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Entra. Se la bolletta è semplice da leggere?
8: Essentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero?
8: Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia?
8: Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800-700-832.
9: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
10: Buona giornata da Valentina Lorusso. Due bombe nella notte, sono sei in 40 giorni. Ci sarebbe l'ombra di Senese sulla guerra di Roma. Nel mirino una sala slot all'Alessandrino ed una vineria a Don Bosco. Gli investigatori cercano eventuali collegamenti con la guerra per il controllo del territorio di Roma Est. La prima esplosione intorno alle 23:30 alla sala slot di via Antonio Bottini, dove qualcuno ha lanciato un ordigno artigianale contro la sala slot. La seconda invece è avvenuta in via Calpurnio Fiamma intorno alle 5 di questa mattina. Nel mirino una vineria danneggiata da un ordigno lanciato da un'auto con la targa coperta. Su entrambi gli attentati indaga la polizia. Ancora minacce contro Don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni impegnato nella lotta allo spaccio nelle periferie romane, costretto a vivere sotto scorta sabato sera durante una passeggiata al Quarticciolo, periferia est della capitale. Il prete è stato accerchiato, insultato e minacciato da un gruppo di persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Frosinone, un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni e sequestrato oltre 4 kg di hashish. Sollecitano più vigilanza ai residenti di Piazza Annibaliano, quartiere africano, dopo il pestaggio due notti fa di un ragazzo di 24 anni fuori dal McDonald's, aperto fino all'alba nel corso di uno scontro tra due comitive di giovani che si stavano insultando già da qualche ora. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Veniamo alla vicenda dei Deor. Si apre una nuova finestra con una proroga in extremis per quanti non hanno ancora presentato la domanda. La proroga è entro il 31 marzo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: You know what time it is. Sono le 10.

0: 25 ottobre, però intanto insomma già un piccolo ostacolo l'abbiamo superato anche grazie alla sveglia dei gladiatori a Geppo e Rino che torneranno questa notte e poi di nuovo domani mattina si parte. Buongiorno a tutti da Gianmarco, seconda sezione della mattinata con un sacco di musica, un sacco di notizie, ma partiamo da qua.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

di oggi, missione compiuta. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, chiuso con Ocean House di Jubel, in mezzo a Vici, Waiting for Love, Flamenco Paranoia, Samurai J. Il nostro viaggio è iniziato dal 2000 con Up and Down di Billy Moore. Adesso possiamo dircelo, buongiorno. Reduci dal primo weekend di ottobre, è andato bene, no? Cioè anche per voi, e si segnalano diversi romani che se lo sono goduti al 100%. Che hanno combinato?

0: Yes, Eva Max Thorn a farci compagnia in questo bel lunedì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. State cominciando a farvi sentire con i vostri saluti, il buongiorno, buon inizio settimana, 393 0119 119. Tra poco andremo al mare perché ci sono state delle però se mi mettete il suono del mare così no, mi viene nostalgia. Ci sono state, dicevo, delle scene un pochino contraddittorie che si sono verificate un po' su tutto il litorale laziale, da nord a sud.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Guzel, French Montana, Shine, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
1: Scopri new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

protagonisti di questo lunedì mattina su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco, abbiamo chiuso anche il primo weekend meraviglioso di ottobre e facendo una passeggiata in spiaggia devo dire che c'erano tantissime persone a prendere il sole, chi ha organizzato addirittura con gli ombrelloni a giocare a carte proprio come se fosse luglio, e anche i bagni. Strano vedere poi delle scene parallelamente, quindi persone che facevano il bagno e altre che portavano via i vari ombrelloni dagli stabilimenti in molti tratti, cioè la gente è ancora in costume, però gli stabilimenti, giustamente, visto che la stagione avanza, si preparano, no, a chiudere, anche se poi l'abbiamo visto, scoperto nei giorni scorsi, la novità di Ostia è che invece è pronta a mantenere a quanto pare gli stabilimenti anche da novembre a marzo per garantire il mare ai romani, perlomeno nelle belle giornate d'inverno che capitano, no, quelle belle assolate in cui ti viene voglia per esempio di uno spaghettino a pranzo vista mare. Comunque, nel dubbio, io il costume, anche se è prevista pioggia nei prossimi giorni, aspetterei a metterlo via. Teniamolo lì. You make me feel alive.

formazione 1993 in questo lunedì mattina su Dimensione Sono Roma. Era People Have the Power di Blitz Team. Jeffrey J, la voce è proprio la sua, e ci sono delle curiosità che circolano in merito proprio alla registrazione nel pezzo della parte vocale. Quella che sentiamo proprio nel disco in realtà era una sorta di provino registrato di notte, così come per capire come sarebbe poi uscito il pezzo, ma è stato raccontato dai vari producer che poi Jeffrey J non riuscì più a ricantare il pezzo con la stessa espressività della demo, insomma del primo provino, e poi decisero di tenere quella primissima registrazione della serie. Buona la prima Dimensione.

0: di Good Old Days su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Dai, vogliamo dare positività, coraggio, forza anche a tutti coloro che magari stamattina si sono alzati un po' con la luna storta, girata, capita a tutti, e magari sono diretti al lavoro. Forza, ci siamo noi ad alleggerirvi con la nostra energia e anche con la musica nuova che sta per arrivare.
1: Che erdaie sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona. Dammila. Sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: Eccolo qua, ti pare? Iniziamo subito il lunedì, la nuova settimana, con un bel esame di francese, perché mi porta a dover pronunciare il titolo del prossimo disco. Artista Mouvejo, un artista di origini congolesi, con Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Mouvejo, because everybody here is so sick. Say my name.

Voce, Move Jo su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Sembra un po' di essere Caraibi, invece no, siamo in Francia perché è cresciuto lì questo artista congolese. Disco che significa malattia, intende un po' l'incapacità di resistere al fascio.

Joel Corry, Whisper, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma. Il lunedì non è proprio giorno da sussurro, altrimenti la palpebra cala, perché insomma è dura iniziare questo giorno, una nuova settimana, anche se poi la voce bassa aiuta, è nostra amica, è un'arma a nostro favore in molti momenti. Per esempio gli psicologi raccomandano di utilizzare la voce bassa in situazioni di conflitto, in trattative, in colloqui delicati, perché questo tono basso e stabile dà la sensazione che noi abbiamo un maggior controllo, siamo più affidabili, cioè rende più facile fidarsi di noi. Quindi pensiamoci la prossima volta. Yeah.

0: Ma in chiave tour 2027 per quanto riguarda i Coldplay ritrovati insieme a BTS, My Universe, qua su Dimensione Suono Roma, arriva il momento di tornare in redazione. Andiamo!
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
10: Buona giornata ancora da Valentina Lorusso. Sono migliaia gli agricoltori provenienti da tutte le province del Lazio che questa mattina si sono riuniti in piazza Santi Apostoli davanti alla prefettura per la mobilitazione di Coldiretti Lazio a tutela del reddito delle imprese e del futuro dell'agricoltura regionale. Al centro della manifestazione la richiesta di misure di crisi per affrontare l'aumento dei costi di produzione. Importante intervento di bonifica e ripristino del decoro urbano nell'area del Parco delle Valli a ridotto dell'infrastruttura ferroviaria della linea FL1, dove sono stati individuati 12 insediamenti di fortuna ed una consistente quantità di rifiuti stimata in 80 tonnellate. Individuati 12 manufatti di fortuna all'interno dei quali erano presenti 14 persone sottoposte alla procedura di identificazione. Ancora esplosioni nella notte, ordigni rudimentali piazzati di fronte ad esercizi commerciali, per fortuna nessun ferito. Tra le ipotesi dell'ondata di attentati e avvertimento, non soltanto quella del racket ma anche di minacce negli ambienti della malavita. La polizia è intervenuta poco prima dell'alba in via Calpurniofiamma a Don Bosco. L'esplosione ha causato danni alla serranda e anche a 2 auto parcheggiate nelle vicinanze di un negozio. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva. A quanto si apprende, il critico d'arte ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da mercoledì scorso è in condizioni stabili. Yannick Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo, niente Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione rimane comunque per un'altra settimana alla 92esima al comando del ranking ATP e ci resterà almeno fino a Vienna. Ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox, i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima, e del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Sono le 11 e un minuto.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici miei, ancora buongiorno in questo viaggio insieme nel lunedì mattina 5 ottobre. Ciao a tutti da Gianmarco. Eccolo qua. Buongiorno. Fino alle 13 insieme anche oggi, se lo vorrete, con un sacco di ricordi. Per esempio, torniamo nell'anno, grazie al prossimo disco di Diana King, in cui i Jalis vinsero Sanremo con Fiumi di parole. Poi da lì il nulla.

estate, grazie anche alla musica di Merck & Cremont, Serena Brancale di Colors, Partenope su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. E ancora buongiorno a tutti da Gianmarco, ci siamo noi a farvi compagnia nel lunedì 5 di ottobre. Magari avete incontrato qualcuno stamattina e vi ha criticati su come siete vestiti. Succede spesso, è una cosa che a me non piace moltissimo, della serie ognuno si faccia gli affari propri, ma questo è un altro discorso. Comunque aspettate a cambiarvi o andare un po' in sbattimento, perché sta per arrivare la vostra, anzi la nostra rivincita.

su Dimensione Sonora, ma con Kygo, Max McNown alle 11.13. Buon lunedì mattina da Gianmarco. Siete usciti, anzi capita che siamo usciti vestiti male, conciati insomma in maniera un pochino criticabile, e qualcuno

le passerelle di tutto il mondo. Tutta roba che adesso, proprio grazie alle case di moda, è diventata elegante. Sono sicuro che comunque c'è gente che, nonostante questo, passerà 30-40 minuti, anche di più, davanti allo specchio per sistemarsi tutti perfettamente, per poi sembrare uscito comunque in 30 secondi. Ma l'idea di non dover essere sempre perfetti, impeccabili, beh, a me piace da impazzire.

0: Katy Perry innamoratissima della sua nuova fiamma e soprattutto si è ricaricata alla grande negli scorsi mesi con un bel viaggio in Italia per proprio ricaricare le batterie. L'abbiamo ritrovata con I Kissed a Girl, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, da Katy Perry la protagonista tra un istante diventa lei.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato.

0: Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: E per fortuna ci siamo noi, ci siete voi. Insomma, la compagnia reciproca continua questo lunedì mattina insieme. Con tantissima musica, 4 hit senza interruzioni che partono dagli Swedish House Mafia insieme a Licky Lee.

Night dal 2000, Rhythmic History, che chiude un'altra 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno e buon lunedì, abbiamo ritrovato il disco di Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, insieme a SDJM, Connor Maynard, Dead Way, e in apertura gli Swedish House Mafia con Licky Lee, Happiness, il suo set.

0: Le cacciai girl band che arrivano da tutto il mondo, componenti che provengono da tutto il mondo, 6 selezionate tra oltre 120.000 candidate, pensa che fortuna. Questo è il lunedì mattina di Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, dormire bene cambia la tua giornata. E allora scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. E in più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

piccoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

Diciamo pure noi, si idea Annalisa, Mon Amour, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma siamo in attesa, noi romani, di venerdì 27 novembre, che ci sarà il Black Friday, questo giorno insomma che nasce dalla cultura, dalla tradizione americana, diffusa ormai in tutto il mondo, giornata di super sconti. Poi lì negli Stati Uniti gli sconti sono proprio pesanti, veri in alcuni casi. Comunque, per i nostri acquisti, acquistucci nei negozi nella capitale dobbiamo ancora aspettare un po'. Online qualcosa si muove. Il mio consiglio è sempre quello di cominciare a tenere d'occhio i volantini, le robe varie, perché non si sa mai. Comunque è tempo di shopping che nei prossimi anni, attenzione, dicono gli esperti, diventerà più elaborato, più ragionato anche per noi qua a Roma, e stiamo per scoprire il perché.

Inside All The People, anche Planet Funk in questo lunedì mattina su Dimensione Sonoro. Ma qua in India, quanto pare, a brevissimo cambierà il nostro modo di fare shopping, e ci interessa perché insomma si avvicina il Black Friday con offerte e sconti anche qua a Roma. Noi mariti invece non cambierà il discorso, noi compagni rimarremo sempre disperati ad aspettare un po' sui divanetti del centro commerciale. Cambierà invece nel senso che con l'intelligenza artificiale diventerà uno shopping più ragionato. Tenderemo a consultarla sempre di più prima di un acquisto, a chiedere consigli anche su prodotti apparentemente uguali, invece che chiedere all'amica come fa l'amico, come facciamo ora. Apriremo la chat e faremo domande del tipo: senti qua, ma quale fa più al caso mio, quali sono le caratteristiche considerando che mi serve per questo o quest'altro motivo, qual è più conveniente acquistare? Ecco, sempre più romani si comportano esattamente così. Bisogna soltanto tenere a mente una cosa fondamentale, poi, che l'intelligenza artificiale può sempre sbagliare anche in questo ambito, quindi l'ultima parola ragionata deve essere sempre la nostra, mi raccomando.

0: Funk, Mark Ronson e Bruno Mars su Dimensioni, sono Roma, il ritmo della capitale. In fondo anche a quest'ora arriva il momento di andare in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. Un ordigno di piccole dimensioni lasciato vicino alla saracinesca di una sala slot è esploso intorno alla mezzanotte in via Bottini, zona Alessandrino a Roma. Sul posto la polizia di Tor Pignattara, gli artificieri e gli investigatori della scientifica. Quanto si apprende, nello scoppio nessuno è rimasto ferito, ma sono state danneggiate alcune auto. Sono migliaia gli agricoltori provenienti da tutte le province del Lazio che si sono riuniti stamane in piazza Santi Apostoli davanti alla prefettura per la mobilitazione di Coldiretti Lazio a tutela del reddito delle imprese e del futuro dell'agricoltura regionale. Al centro della manifestazione la richiesta di misure di crisi per affrontare soprattutto l'aumento dei costi di produzione. È partita dalla roadmap dei due colpi consumati a distanza di appena 48 ore l'indagine della polizia che ha portato all'arresto di un 56enne romano accusato di rapina aggravata. I fatti risalgono allo scorso agosto, quando l'uomo avrebbe messo a segno nel giro di 48 ore due colpi in due supermercati situati in due punti opposti del quadrante settentrionale di Roma. Nel quartiere Nomentano l'uomo, con il volto travisato dal casco e mascherina e protetto dai guanti, avrebbe minacciato con una pistola il responsabile del supermercato. Danneggiata la linea di alimentazione elettrica tranviaria tra via Merulana e via Labicana, caos e strade chiuse. L'incidente intorno alle 5 di questa mattina, un compattatore AMA ha accidentalmente impattato e tranciato i cavi aerei della rete stradale. Per consentire le operazioni d'urgenza e i lavori di ripristino della linea si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Merulana in entrambi i sensi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e due minuti.
1: Now. Subito 4 hit senza interruzioni. Four for
0: you. Eccoci qua, continuiamo a stare insieme. Ti facciamo compagnia in questo lunedì mattina, avvicinandoci al momento del pranzo. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco. Arriva la nostra musica, 4 hit senza interruzioni. Quindi preparati ad alzare il volume e ascoltare per esempio il disco di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Ma prima il viaggio negli anni 90 con Alice DJ.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 99.

0: Coldplay su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. C'è un uomo statunitense che sta per darci l'idea su come andare tutti i giorni al lavoro qua in giro per la nostra città. Anche a te.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mauvaise Maladie. Cugel. French Montana. Shine.
1: Scopri new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti.

0: comprare una vita oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99€.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Nella nostra città c'è una difficoltà oggettiva nello spostarci in auto, più che altro stress, ragazzi, lunghe code, insomma. Bene, per evitare questo stress voglio parlarti dei Jay Cutler. È un eroe, è un genio, perché ci dà, diciamo, un'idea per la nostra città. Lui vive negli Stati Uniti, in Colorado, e ogni giorno ha deciso di andare al lavoro volando con un parapendio a motore. Visto che è una roba spettacolare di per sé, ha deciso tra l'altro di condividere anche le sue avventure mattutine su Instagram con i suoi followers. Dice: risparmio tempo in questa maniera, vai a dare torto invece di rimanere imbottigliato nel traffico, e ho il tempo anche per bermi un caffè in volo, che di per sé, insomma, non è proprio semplicissimo, immagino. Aggiungiamo anche che si dà una bella svegliata nel tragitto, con tutta l'aria che ti arriva in faccia. Insomma, arrivi sul posto di lavoro e sei bello carico. Ecco, immaginati anche tu, domattina esci di casa col parapendio e spicchi il volo nel cielo di Roma per arrivare al lavoro. Meraviglioso.
1: Dimensione Suono Roma.

Black Machine, oggi protagonisti della storia del ritmo dal 1992. Tra l'altro, i due ragazzi nel video sul palco non partecipavano alla produzione. No, erano soltanto i volti del progetto. Succedeva negli anni 90 che, insomma, in video comparissero dei personaggi che poi, musicalmente parlando, non avevano assolutamente nulla a che fare con la musica e con quella band lì. Dimensione Suono Roma.

0: con Bass Persuade su Dimensione Suono Roma. Prima della pausa pranzo prenditi qualche minuto per divertirti e soprattutto per votare la tua musica preferita, così
1: la musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
9: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: impazzire per tutta l'estate, anche forse da prima, dalla primavera. Ugel è il suo momento, è il suo anno, oltre 1 miliardo di stream proprio nel 2026. Lo ascoltiamo con un nuovo singolo insieme a French Montana e David Guetta, Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Beh, dei bei personaggi all'interno di questo disco, Ugel, French Montana, David Guetta, Shine, una delle novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Devo dire che sulle novità Daniele Greco è sempre molto ferrato.
1: Ciao Dani, buongiorno. Novità di questo lunedì, buongiorno. Sì. Gianmarco, sono io, al posto di
0: Xenia. Sei anche tu oggi, per oggi.
1: Xenio.
0: Fare xenioletica.
1: Faccio xenioletica, ci provo. Xenioletica.
0: Allora, il tuo volto dice che ti sei svegliato forse da un paio di ore. Però ci sta,
1: no,
0: perché poi si riduce dal weekend, tu lavori molto il weekend, quindi magari lunedì quell'oretta in più uno se la concede.
1: Guarda, io sempre più o meno tra le 9 e 9 e mezza mi sveglio, anche quando faccio le 5 della mattina in serata.
0: A prescindere.
1: Purtroppo il mio...
0: Ci sta, il tuo orologio biologico dice questo.
1: Sì.
0: E una delle affermazioni con cui tutti noi siamo cresciuti, non solo a Roma, ma è un'affermazione conosciuta in giro per il mondo, è: tutte le strade portano
1: a Roma.
0: Secondo te? Così, su due piedi. Può essere vera? Totalmente vera? In parte vera?
1: Ai tempi forse sì.
0: Vediamo tra poco che succederà.

0: mamma su Dimensione, sono a Roma. Siamo cresciuti tutti quanti con la frase: tutte le strade
1: portano a Roma.
0: Ecco, c'è stato uno studio danese, uno studio pubblicato anche sulla rivista Nature Communications, quindi attendibile, che fornisce degli elementi importanti per capire come persone e merci, ma anche idee e malattie, si diffondessero in tutto l'impero romano, che nel periodo più florido aveva un'estensione di 5,5 milioni di chilometri quadrati tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa. C'è, cioè, una roba inimmaginabile, pazzesco.
1: Come facevano? No, ancora un mistero, questi misteri della storia, ma che bello,
0: insomma, è una cosa bellissima,
1: romano,
0: è incredibile, perché poi noi siamo abituati a delle cose incredibili, tecnologiche, no, futuristiche, e ci sorprendiamo nonostante questo di quello che succedeva durante l'impero romano.
1: Tu pensi da Roma, per esempio, arrivare anche a Milano ai tempi, no, nel nord d'Europa,
0: poteva essere, certo. Tu pensa arrivare fino a quella che oggi è Istanbul, quelle zone lì, o comunque nel Nord Africa. Comunque è stato alla fine diciamo dichiarata questa affermazione non vera, perché ci sono delle strade, o meglio delle città che appartenevano all'impero romano, come Antiochia, Ankara e Bisanzio, che in realtà erano meglio collegate e godevano di una posizione più favorevole nella rete viaria rispetto alla capitale stessa.
1: Quindi dobbiamo cambiarla in tutte le strade portano ad Ankara,
0: tutte le strade, sì, puoi scegliere tra Ankara, Bisanzio, no, Antiochia,
1: o va bene così, cioè più bella,
0: sì,
1: quella per Roma,
0: più bella per Roma, manteniamo quella. Però se tu vuoi fare un po' il bacchettone, il saputello, la prossima volta che senti qualcuno che dice tutte le strade portano, no caro mio,
1: no, no,
0: lo vedi, non sei aggiornato.
2: Ciao, I'm Sophie and the Giants.

0: Sophie and the Giants con Mercy DNA su Dimensione Sono Roma. Lunedì, il momento del pranzo continua oggi eccezionalmente con
1: Daniele Greco.
0: Eccezionale veramente, tutte le strade non portano a Roma.
1: Non portano.
0: L'abbiamo scoperto oggi. Va bene. Ci risentiamo stasera alle 23.
1: Ci vediamo presto.
0: A presto, ciao.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Un buongiorno alla redazione, andiamo lì per tutte le news dalla capitale.
2: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Doppia esplosione nella notte romana, poco prima dell'alba, la paura nei quartieri del quadrante sud-est di Roma. Un ordigno esploso nella mattinata intorno alle 5 davanti ad un negozio nel quartiere Don Bosco. La detonazione ha danneggiato anche due automobili parcheggiate lì davanti ad un cassonetto dell'AMA. Per fortuna non ci sono stati feriti. Qualche ora prima, stessa scena davanti ad una sala slot di via Antonio Bottini all'Alessandrino. Anche in questo caso danni e indagini per individuare chi ha piazzato l'ordigno. Potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di vigilanza di entrambi i luoghi presi di mira. 3 arresti, 2 denunce, droga sequestrata al bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. Nel dettaglio, un 25enne romano arrestato perché trovato in possesso di 6 involucri contenenti la cocaina. I carabinieri di Roma Città Giardino hanno invece arrestato un 42enne italiano fermato a bordo della propria autovettura, trovato in possesso di 7 involucri tra cocaina e crack. Al via il censimento della popolazione di Roma, lo fa sapere il Comune, che riguarderà una frazione della cittadinanza romana, 17.000 famiglie che avranno la possibilità di compilare il questionario online in autonomia con l'ausilio degli operatori municipali con il supporto dei rilevatori. Dal 12 novembre i rilevatori consegneranno a mano a domicilio la lettera Roma Capitale che invita alla compilazione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Un minuto dopo l'una.
3: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Eccezionale veramente, davvero. Buon lunedì a tutti da Daniele Greco, dai. Partiamo, iniziamo questa settimana nel migliore dei modi. Dopo Gianmarco Gallari, che saluto, che ci ha accompagnati sin qui, fino alle 4 insieme con tutto il nostro ritmo, quello della capitale, la musica migliore. È qui da noi. Cominciamo con gli FL, dai.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: Shona, The Soteria. Ad aprire la pausa pranzo di Dimensione Sono Roma.
1: A me di Scia, c'è Ivano. Ti vuoi fare saluto da parte mia, da parte di Jessica.
0: Ah, c'è sempre
1: Jessica.
0: Ciao, buon lunedì 5 ottobre a tutti voi, amici. Siamo reduci da un bel fine settimana, weekend di sport, di salute, con insomma questo grande evento che insomma richiama tantissimi romani, non solo Tennis and Friends. Anzi, ne approfitto per salutare tutti coloro, amici e amiche, che sono accorsi numerosissimi in questi tre giorni al Foro Italico. Ne parlavamo con Valentino Russo, che è redazione. Insomma, c'è stata tanta partecipazione di romani, non solo, di un evento che come sempre unisce sport, prevenzione, intrattenimento, di quelli belli che ci piacciono. Va bene, 8 minuti dopo le 13, buona pausa pranzo a tutti voi, chi sta mangiando con la schiscetta. Queste sono ore, insomma, magari per chi lavora, deve rientrare magari tra un po' al lavoro. Noi siamo qui ad accompagnarvi come sempre con tutta la nostra bella musica ritmata. Saluto anche chi lavora nella pausa pranzo e non si ferma neanche per pranzo, come Alberto, che ci ascolta sempre sempre con noi, fa il parrucchiere ed è sempre connesso con Dimensione Sono Roma. Noi ne approfittiamo per salutare lui e tutte le colleghe e i colleghi che sono lì al salone. Bene, c'è un articolo che recita così, rimanendo sempre in tema pausa pranzo, cibo e quant'altro: perché i panini degli altri sono sempre più buoni? In generale le altre pietanze degli altri. È vero, sta cosa succede spesso, perché la scienza ce lo spiega. Ne parliamo tra poco. Come on.

Formato dai ricercatori della Carnegie Mellon University, il segreto sta tutto nel concetto di sazietà sensoriale specifica. Che paroloni! In sostanza, mentre prepariamo un panino oppure cuciniamo un piatto, il nostro cervello che fa? Mangia prima di noi, con i profumi, la vista degli ingredienti, e fa un vero e proprio preconsumo mentale. Il risultato è che quando ci sediamo a tavola, l'effetto sorpresa è già bello candato e il piatto, vero, facci caso, sembra meno buono rispetto a quello magari preparato da altri. In poche parole, chi cucina se guasta la sorpresa? E niente, ce ne va bene una.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, la

0: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Let the vibration take you down. Dai, buon lunedì, buona pausa pranzo, ci siamo noi. E la Four For You ogni ora, sai, suoniamo quattro hit di fila. Godiamoci, vai.

Mi immagino sempre voi lì fuori, magari in macchina, alzate il volume a palla e ballate queste hit qui, che poi sono quelle che hanno fatto la storia del ritmo, eh? L'appuntamento è il nostro timbro Rhythmic History, anche della 1:30. Preziosa Marvin, 2003.

0: Sinclair, abbiamo amato questa canzone, continuiamo a farlo tutta l'estate. Attenzione amici, arriva il primo tatuaggio senza l'uso degli aghi. Addirittura, pare proprio di sì. Ne parliamo insieme tra pochissimo.
1: Che sia con te.
0: Giro di saluti.
2: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
0: Vai.
2: Sofia, Randall e Simona. Dammila, sei stato mega galattico.
0: Ma grazie di cuore.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89.

piccoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

esibizionista. Questa dimensione su Roma, il vero esibizionista mostra i suoi tatuaggi, soprattutto magari d'estate. Parliamo di tattoo, di questo, insomma, perché c'è una novità molto interessante che arriva dal Regno Unito che volevo condividere con voi. Magari c'è qualcuno all'ascolto che è patito di tatuaggi, che ce n'ha tantissimi. Allora, c'è questa startup britannica, la CyberX, che si è inventata questo primo tatuaggio permanente senza l'uso degli aghi. Come funziona? Allora, si usa un applicatore speciale con un cerotto, ecco, un cerotto monouso, si applica sulla pelle per circa 10-15 minuti e dei microaghi penetrano solo lo strato superficiale, senza far male, si sciolgono a contatto con l'umidità della pelle e rilasciano l'inchiostro come se fossero tanti piccoli pixel. Per ora non si possono fare dei grandi disegni, insomma, i disegni devono essere piccoli, massimo un centimetro e mezzo, come dei cuoricini, magari una piccola scritta, delle emoji, quant'altro. E il servizio è disponibile solo nella città di Londra. Una vera e propria rivoluzione che promette di aprire le porte al mondo dei tattoo, anche a chi ha paura degli aghi. Cioè, degli amici che hanno la fobia degli aghi e dei tatuaggi. Chissà, ma molto presto non vedremo questa novità arrivare qui da noi. Vedremo, vedremo.

E questa? Chi se la ricordava? Di Alexia, chissà in quanti. Si chiamava proprio così, Ullalala. Sì, il titolo è quello. Verso l'ora di pomeriggio, con la musica di Dimensione Sono Roma, con il ritmo della capitale. E sta conmigo, Daniele Greco, solo per oggi. E in sottofondo, quella di DJ Goya, Michiko.

0: tra qualche secondo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Eccoci in redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Giallo in un appartamento di via Francesco Selmi a Casal de' Pazzi nella serata del 29 settembre scorso, ma la notizia è stata presa soltanto nelle ultime ore. La polizia ha trovato il cadavere di un uomo di 84 anni affetto da diverse patologie, riverso sul pavimento della sua villetta rinvenuta con le finestre aperte, un aspetto che ha subito insospettito gli investigatori che hanno proceduto al sequestro dell'immobile. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso dell'anziano, sul quale sono state trovate alcune lesioni sospette che potrebbero far pensare a un'aggressione, ma anche a un fatto accidentale. Doppia esplosione nella notte romana. Poco prima dell'alba un ordigno è esploso davanti a un negozio nel quartiere Don Bosco. La detonazione ha danneggiato anche due automobili parcheggiate lì davanti e un cassonetto dell'AMA. Qualche ora prima stessa scena davanti a una sala slot di via Antonio Bottini all'Alessandrino. Apre domani a Roma, Palazzo Braschi, fino all'11 aprile, la grande mostra dedicata a Kate Haring. Oltre 140 opere raccontano l'artista, dall'impegno sociale fino alle sue esperienze in Italia. Sentiamo uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
12: Era da molto tempo che non c'era una mostra personale di Kate Haring in Italia. L'idea è di far reagire un lavoro così moderno, così connotato, anni 80, con uno spazio che è uno spazio storico. È una mostra personale ricca che raccoglie delle opere di diversa natura. La singolarità del percorso di Haring, che comincia come un artista underground noto a pochi, che poi improvvisamente diventa molto famoso perché l'efficacia del suo linguaggio è tale per cui viene immediatamente riconosciuto e amato dal pubblico.
11: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Le 14 ed un minuto.
13: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Eccolo qua e inizia ufficialmente il nostro lunedì pomeriggio. Buona giornata ancora a tutti, da Daniele Greco, ci sono io in supplenza di Xenia solo per oggi, e c'è la musica che ci accompagna e ci prende per mano, fa la musica del passato e ci riporta nel passato, appunto. Con me, Eric Fritz, 2000.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
14: Rhythmic History 2004.

quella di Topic con Peggy G, che chiude anche questa 4 for you, che apre di fatto il nostro lunedì pomeriggio. Sei nel ritmo giusto con Dani Greco fino a

0: Music.
1: Le novità di questa settimana:
2: Gugel, French Montana, Shine, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
9: Supermercati Pim, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
10: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.
11: Dal 90 ad oggi.
10: Dimensione, suono.

0: Roma. I love Roma.
1: Mi piace sempre questa canzone, The Sound of Silence, The Disturbed, ma noi si gioca. Pronti anche lì fuori con noi, partecipate amici, perché stiamo per farlo, per regalare lo zaino di dimensione Sono Roma, il nostro gioco ufficiale I Love Roma. Allora, c'è questo video, sicuramente l'hai visto, è andato virale in pochissimo tempo, lo trovi anche sul nostro Instagram, vai sui nostri social @dimensionesonoroma, molto semplice, di questa ragazza che suona il pianoforte proprio dentro i vagoni della metro. In realtà poi si è scoperto che insomma, la pubblicità per il festival Piano City Roma, grande appuntamento, è andato in scena questo weekend. Ma che linea era della metro? Nel video si vede, si capisce anche perché c'è proprio la vocina che dice prossima fermata, fermata di quale linea? Metro A o metro B? 3930 119 119, due le opzioni, 50%, 50% ce la puoi fare. Secondo me ce la fai, scrivi però adesso, il primo che vince, vince. Il primo che scrive vince, appunto. Che linea era? La linea metro A o la metro B?
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: E allora ce l'abbiamo in diretta con noi il vincitore di questo lunedì pomeriggio con I Love Roma, si chiama Simone. Buongiorno, buon pomeriggio Simone, buongiorno.
2: Buon pomeriggio Daniele.
1: Ciao, allora ciao. Che combini, che fai? Stai lavorando?
2: Sì, sto lavorando, ora mi sono fermato con la macchina.
1: Ok.
2: Perché giustamente ci dobbiamo fermare.
1: Certo. E che fai nella vita? Di cosa ti occupi?
2: Faccio rappresentante.
1: Rappresentante, sei sempre in macchina fondamentalmente.
2: Sempre.
1: Senti, so che sei dei Castelli di Montecompatri, vero?
2: Sì.
1: Oh, certo. Che si è fatto di bello sto weekend? Come l'hai passato da quelle parti?
2: Ma questo weekend mi sono riposato.
1: Bravo, totale relax, ci vuole, ci vuole.
2: Sì, relax totale.
1: Bene. Quindi sei stato a casa?
2: A casa.
1: Sì. Nel dolce far niente del weekend.
2: Bravo.
1: Simo, hai vinto lo zaino, sei contento?
2: Finalmente.
1: Finalmente? Oh, era da tanto che ci provavi,
2: Mi raccontavi. Sì, quello sì.
1: Senti, l'hai visto sul nostro Instagram anche questo video di questa ragazza che suona dentro i vagoni della metro? È un video virale, insomma, penso sicuramente l'hai visto.
2: Sì,
1: siamo sulla linea metro A o metro B? Sì, si sente poi la voce, dice prossima fermata
2: Ottaviano
1: Emilio Quadrato. va bene dai. Okay. Simo, siamo contenti, hai vinto lo zaino.
2: Grazie.
1: Sei sempre con noi, quindi ci fa davvero piacere. Va bene,
2: grazie,
1: buon lavoro. Grazie, allora buon pomeriggio
2: anche a voi ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio forte.
2: Ciao.
3: I Love Roma.
4: I Love Roma,
5: dimensione suono Roma,
6: il ritmo della canzone.

0: la nuova dei Planet Funk, Rewind My Mind. Sentite in onda qui su Dimensione, sono Roma. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan a Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circolvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Prati Roma, o Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
1: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: indiscusso da anni delle notti estive di Ibiza, della isla, chissà, magari in questi mesi si riposerà un pochino, non lo so, conoscendolo lui. David Guetta, che è tornato insieme ad Everton, questo è You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: minuto fa. Nel lunedì pomeriggio di Dimensione su Roma, e con il nostro ritmo, con la nostra musica. Buon pomeriggio anche a Donatella che sta sorseggiando un buon caffè. Ci serve, eh? È necessario a quest'ora. Noi torniamo subito. Stai qui.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Un aggiornamento con le news. Presentiamo.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omofobia: in tre aggredirono una coppia gay la notte di Capodanno nel 2025 a Piazza Malatesta al Prenestino. Il GUP del Tribunale di Roma ha disposto un rinvio a giudizio e due messe alla prova nei confronti dei tre uomini. I due giovani parti civili nel procedimento e oggi presenti in aula al momento dell'aggressione si tenevano per mano in strada. Ai tre indagati viene contestato il reato di lesioni aggravate dal numero di persone, mentre non è stata riconosciuta l'aggravante della finalità di discriminazione o odio. Ammesso come parte civile il Comune di Roma. Parola alla fine per il locale Cavalletti di Viale Parioli 45. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito lo sfratto del bar pasticceria Cavalletti il Millefoglie. Il locale, con gli altri negozi sotto il marchio Cavalletti, da mesi è al centro di una doppia indagine che ha svelato un ammanco complessivo di oltre 500.000 euro, riconducibile a presunti furti di energia elettrica e di acqua. A finire nei guai tre donne vicine alla galassia della famiglia dei Delle Fave. Latina, piano straordinario di controlli della Guardia di Finanza nel settore dei carburanti. In tre interventi sequestrati oltre 16.000 litri di prodotto non conforme nel comune di Latina e Gaeta. Le analisi di laboratorio sui carburanti hanno evidenziato un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Eventi: sabato 10 e domenica 11 ottobre torna il Vintage Market Roma con un nuovo viaggio itinerante attraverso luoghi nascosti e fuori dai circuiti convenzionali della città, proponendo sinergie creative sempre diverse. La prima tappa sarà Forte Trionfale Urban Factory in via Trionfale 7400. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 15.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Sì, pronti a proseguire questo lunedì pomeriggio insieme con la musica di Dimensione Suono Roma, in mia compagnia. Sono Daniele Greco fino alle 4. Siamo pronti a ripartire, una bella hit del passato ci attende, quella di W, Please Don't Go, che poi conosciamo anche quella italiana del grande Fiore. Sì o no? Questa è Please Don't Go.
1: Dimensione Suono Rhythmic History 92.

Francesco, ancora ben ritrovati. C'è un filo conduttore incredibile che lega il calcio argentino, la musica italiana e addirittura il grande, insomma, papa che abbiamo amato tanto, Papa Francesco. A svelare questo incrocio che ha del pazzesco ci hanno pensato i ragazzi di Cronache di Spogliatoio, e la storia è davvero da pelle d'oca, molto bella. Allora, prendi una delle canzoni più famose della musica italiana, che è La mia storia tra le dita, la conosciamo tutti, di Gianluca Grignani. Ecco, questo brano ha fatto il giro del mondo nella sua versione spagnola, che è Mi historia entre tus dedos, ed è arrivato dritto in Argentina. E che è successo? Che la tifoseria del San Lorenzo, una delle squadre di calcio più calde e più famose di Buenos Aires, che tra l'altro era la squadra appunto del Papa, di Papa Francesco, ha preso queste note della canzone di Gianluca Grignani e le ha trasformate nel proprio inno da stadio. Ecco, immaginate la scena, noi abbiamo anche un piccolo frammento audio, senti quello che succede, riconoscerai sicuramente. Ecco. Ragazzi, i brividi. E quindi quello che succede durante le partite casalinghe del San Lorenzo è più o meno questo. Un giretto in Argentina me lo farei per vivere, insomma, le emozioni del loro calcio, sicuramente.

0: il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma.

0: Casini. Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Buon pomeriggio, questo è il nostro modo di farti sentire a casa. Regalando di tanta bella musica a colorare così le giornate, le tue giornate. Quattro hit di fila che sentiamo subito.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

0: Comic History 1998, tornate lì per ballare I'm So Excited in questo lunedì pomeriggio. Posso, parafrasando il titolo, I'm So Excited veramente, perché a fianco a me è già arrivato, io lo percepisco, è il nostro Don Cascione de Mollicons.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Sor Greco, come sta?
0: Tutto bene, lei non ci si vede da un po',
1: È vero, ci siamo skippati un paio di settimane, ma perché giustamente lei nel weekend non ci incontriamo, io tutta la settimana sto qua a martellarla, poi nel weekend si parte.
0: Martella.
1: Ma in tutto ciò, parlando di partenze e di rimanere, c'è una cosa che non cambia, cioè che se magna, tutti magniamo.
0: Soprattutto reduci da un weekend e magnate, insomma, se magna domenica e quant'altro.
1: E stamattina mi sono svegliato e ho trovato un articolo fatto da un'eminenza, praticamente il presidente della IURM, che dice che la schiscetta perfetta per pranzo è quella milanese. E soprattutto che la pasta non fa ingrassare.
0: Questo...
1: Sor Greco qua de fisico ne sa, quindi la pasta fa ingrassare dipende.
0: Non è vero, io mangio sempre, quindi non... No.
1: Però la mangia legata a che cosa? All'allenamento.
0: Certo, bisogna allenarsi.
1: Esatto, quindi e lui far figo, dice schiscetta va bene, la pasta fa ingrassare. Certo, però c'è scritto sotto, piccolino così, se però ti alleni, se eviti di mangiare panna, burro, e ovviamente se te mangi 30 grammi una cosa, te mangi un chilo e mezzo, è diverso.
0: Chiaro. Quindi bisogna allenarsi e mangiare bene.
1: Esatto.
0: Anche i carboidrati vanno mangiati quando t'alleni, quindi
1: quindi va fatto tutto, ci serviva il presidente da Iulvo.
0: Grazie presidente.
1: Grazie gentilissimo, però adesso mi è venuto un dubbio, ho detto ma Milano, ma Roma?
0: Roma.
1: Roma, perché stamattina quando ho chiesto che pasta vi piace, tutti i milanesi, carbonara, matriciana.
0: E voi romani ti diranno pasta milanese.
1: No. Immagini, risotto, adesso arriva il romano, a me mi piace il risotto allo zafferano. Allora, tocca a voi.
0: Non credo.
1: 393 0119 119, il tuo nome, qual è la pasta perfetta? Cioè, potendo scegliere, dici devi mangiare solo quella pasta per tutta la vita, una sola.
0: Ma anche di formato, per esempio rigatoni, mezze maniche. Deve, io sono team rigatone.
1: Rigatone con?
0: Carbonara.
1: Vabbè, però qualcosa potrebbe anche rigatone con la vaiata. Perché rigatone
0: la matriciana, certo.
1: Quindi tocca a voi, formato di pasta e condimento perfetto. 393 0119 119, chi tocca? Anzi, ingrugna.
0: Formateci la combo perfetta. Yeah.

0: vabbè, qui ragazzi abbiamo tirato fuori la pasta, abbiamo tirato fuori la pasta.
1: Secondo me l'abbinamento perfetto che io preferisco è il bugatino alla matriciana. Olè. Col pecorino sopra.
0: E
1: quello
0: vai.
1: Buono.
0: Buono.
1: Furio da Cerveteri.
0: Ciao.
2: Scusa, ma bugatino con pecorino, praticamente la risposta romana allo spaghetto Alfredo, là, come si chiama? La fettuccina Alfredo.
0: Sì, sì, sì.
2: Pecorino
0: sì.
2: Buono.
0: Va bene, quindi l'abbinamento perfetto tra la tipologia, tra il formato di pasta e
2: il condimento.
0: Condimento.
2: Bugatino e pecorino fa pure rima.
0: Bugatino e pecorino.
2: Bugatino e pecorino, perfettino.
0: De Radino.
3: Nell'arena delle offerte Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Brasil.
1: È il nostro lunedì pomeriggio che suona così.
0: Così,
1: suona
0: oggi.
1: Molto
0: ragazzi.
1: Bene.
0: Buono, un bellini per noi due, grazie. Molta un pesca, bellini, poco alcol, questo astemio.
1: Amici, state con noi, stiamo parlando di pasta, di formati di pasta. L'abbinamento perfetto, secondo voi, qual è?
2: Esatto.
1: Un po' di voci, va.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Katy da Fiumicino.
1: Ciao, Katy.
3: Beh, per me, mezze maniche alla gricia. Mamma mia, che buone.
0: Alla gricia. Alla gricia. Ah, perché sei emozionata? Perché, ragazzi, la gricia è emozionante.
1: C'è una polemica. Senti,
0: io direi dopo. Regia mi fa dopo perché dopo. Lo sappiamo dopo. Mamma mia, regia, come siete. Vabbè, ragazzi, avete gli ultimi 60 secondi. Vi preghiamo di essere veloci, di dire solamente, come ha fatto la nostra amica Katy da Fiumicino, il nome, la tipologia di pasta e il condimento.
1: Sì.
0: Ricordandovi che qua abbiamo già sdoganato. Daniele ha detto comunque tutto quello che fa parte del rigatone team.
1: Sì, rigatone team.
0: Però rigatone team devi scegliere un solo rigatone, cioè te ne puoi mangiare uno per tutta la vita.
1: Carbonara.
0: Rigatone carbonara.
1: Carbonara.
0: Never again, no matriciana.
1: No.
0: Va con la vaccinara.
1: Va bene, anche se poi sono una sorta di intolleranza alle uova, quindi attenzione.
0: Attenzione, poi alla lunga ti potrebbe far male. Sei sicuro? Carbonara e basta?
1: Ci penso.
0: Voi non ci dovete pensare, dovete rispondere. 393 0119 119, formato di pasta e condimento. Adesso.
1: Vai.

0: davvero davvero bella questa hit, proprio vedevo l'ora.
1: Mi gusta.
0: Allora,
1: a ti gusta la pasta?
0: Mi gusta la pasta.
1: Me gusta tu.
0: Mi gusta la pasta, vediamo quale mi gusta.
2: Ragazzi,
0: con il ragù.
2: Scusatemi una cosa.
1: Dica.
2: Sono le 15:30 del pomeriggio.
0: Erano.
2: E ormai il pranzo delle 12:30 è quasi svanito, no?
1: Ormai
2: si potrebbe evitare di parlare di queste cose cortesemente.
0: Sì, c'hai ragione.
2: Qua rischiamo che alle 4 si andava a fare davvero brigatoni che la pagliata.
1: Ecco le 4, allora ci siamo.
0: Metti
2: l'acqua. Saluto, ragazzi,
1: metti l'acqua, donna.
0: Però.
2: Carbonara, con le fettuccine, guasciale croccante in palio.
0: Allora, noi ti avremmo risparmiato, ma visto che l'hai dette, allora ti tocca al soffrire.
1: Prego, regia.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, Katie da Fiumicino.
0: Che si mangia?
3: Per me, mezze maniche alla gricia.
0: Gricia.
3: Mamma mia, che
4: ciao,
3: buone.
4: Dani, ciao donna.
0: Ciao Chicca.
4: Per me il piatto più buono sono le fettuccine al sugo di ragù.
0: Buone, ragù, buono. Dica.
5: Ciao Giulio Roma.
0: Ciao Giulio.
5: Linguini all'astice.
1: Sofisticato, linguini all'astice.
0: Costose ma
1: un piatto costoso.
6: Ciao Daniele, ciao Don Cash.
0: Ciao.
6: Paolo da Roma, rigatone alla matrice.
0: Buona.
1: Vai, anche lui. Anche lui team
0: classico. Come te, lui è classico.
7: Il mio quello preferito è quello di mezzanotte. Cioè? Spaghetti, aioli e peperoncino. Vai.
0: Dai, cortango.
1: Quando ce la fanno a mezzanotte,
0: per forza. Sbatter frigo, spaghetto, aioli.
8: Buonasera ragazzi, Paola da Roma. Con i legumi o comunque qualsiasi tipo di minestra, la pasta mista.
0: Mista.
8: O pasta mischiata, come dicono i veri esperti. Baci a tutti.
1: Chiamiamo il DJ che mix allora.
0: Mixata per la regia. Abbiamo ancora un contributo?
1: Non ce l'abbiamo.
0: Ci siamo fermati alla pasta mixata.
1: Sono tantissimi.
0: Questi avete scelto. Ok, ragazzi. Vi ricordo che c'è Daniele che ha detto invece lui è team carbonara.
1: Carbonara
0: su pasta corta.
1: Rigatone
0: decisamente. Va bene, ragazzi. Io allora direi che ci provo.
1: Lei è pronto?
0: Ci provo.
1: E allora prego.
0: Grazie, che fame.

0: sta in dimensione suono Roma.
1: Ho chiamato Cannavacciuolo, sta arrivando e ti dà una bella pacca.
2: Una bella pacca sulla schiena.
1: Ha chiamato Cannavacciuolo.
2: Ma se dopo pranzo non c'hai lo spazzolino, che fai? Ascolti Dimensione Suono Roma e ridi.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con te.

0: sarà un'impennata di vendite di pasta oggi pomeriggio nei supermercati romani, donna, colpa tua.
1: Telefonate a casa dei tutti, oh butta la pasta, ma amore hai detto che la pasta di sera, no tu falla, ma hai rotto te devi falla.
0: Allora, prendersela con donne qui,
1: colpa mia, vabbè, okay. Però,
0: mollico,
1: però
0: mollico, d'altronde è mollicone.
1: Esatto, mica mi hanno detto, capito, è proteinone, non funziona.
0: Carbotraidrone.
2: Comunque, buonasera amici.
0: Buonasera amici.
2: Tagliatelle al ragù di cinghiale, Gianni da Roma.
0: Vai, qui io scrivo tutto, ordinazioni.
1: Si sentiva proprio la voglia, io, bella tagliatella.
0: Da osteria romana.
1: Sì,
0: proprio.
1: Già, proprio sentite il profumo. Dalla tua voce ho percepito il profumo oltre che il sapore.
0: Va bene, Don Bello, bello Don.
1: Ma lei ritorna domani?
0: Non torno, torna Xenia Dialettica.
1: Lei mi ritorna quindi, prende nel weekend?
0: Torno sabato, quindi besito.
1: Al profumo del weekend lei.
0: Profumo di tagliatelle.
1: Praticamente di tagliatelle.
0: E tagliatelle.
1: Allora sarà lunga l'attesa per rincontrare il Danielino nazionale. Grazie per
0: ciao,
1: essere
0: donna.
1: Stato qui quest'oggi.
0: Besitos, grazie
1: Besitos a te.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Dimensione
3: Suono Roma. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: È tempo di informazione. Vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Giallo in un appartamento di via Francesco Selmi a Casal dei Pazzi nella serata del 29 settembre scorso, ma la notizia è stata presa soltanto nelle ultime ore. La polizia ha trovato il cadavere di un uomo di 84 anni affetto da diverse patologie riverso sul pavimento della sua villetta rinvenuta con le finestre aperte, un aspetto che ha subito insospettito gli investigatori che hanno proceduto al sequestro dell'immobile. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso dell'anziano, sul quale sono state trovate alcune lesioni sospette che potrebbero far pensare ad un'aggressione ma anche a un fatto accidentale. Ancora esplosioni nella notte, ancora ordigni rudimentali piazzati di fronte ad esercizi commerciali. Nessun ferito ma paura e preoccupazione per quella che appare una nuova offensiva della criminalità. Fra le ipotesi dell'ondata di attentati avvertimento, non soltanto quella del racket ma anche di minacce negli ambienti della malavita. Le due esplosioni nella notte ad Alessandrino e a Don Bosco. Un ragazzo di 18 anni tesserato con la Lazio è stato picchiato da un gruppo di giovani al termine della festa per il 18° compleanno di un amico. I fatti si sono consumati alle 4 del mattino di sabato 3 ottobre in via Letiziano 37. Il giovane è stato trasportato al Gemelli in codice rosso con la frattura del setto nasale. Il ragazzo durante un litigio ha difeso una ragazza presa di mira dagli insulti ed è stato aggredito con pugni sul volto dai ragazzi poi fuggiti. Tennis, Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo, niente Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione altoatesino rimane comunque per un'altra settimana alla 92esima al comando del ranking ATP e ci resterà almeno fino a Vienna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Mancano 10 secondi alle 16 in punto. Buon lunedì 5 ottobre.

0: Sono le 16 in punto, ragazzi, e lunedì è il 5 ottobre. Come diceva qualcuno prima, la fame è sempre fame e finisce che alle 4:30 se andiamo a fare un bel piatto di carbonara. Potrebbe essere, se stasera chiamate a casa dicendo amore butta la pasta, vuol dire che il corpo di Don Cash, tranquilli, potete anche farmi chiamare e trovarmi qui in diretta domani, testimonierò che è tutta vera ed è tutta colpa mia. Però arriva da Milano l'idea che la schiscetta perfetta per pranzo sia il pranzo milanese, la schiscetta milanese. C'è un certo senso, un certo qual senso, il retrogusto di verità, ma ve lo spiegherò fra un attimo. Però a me, siccome De Milano ha marchiviato, mi interessa De Roma e voglio sapere, parlando di pasta, se la pasta, come dice il presidente della IUNS di Milano, non fa ingrassare davvero se mangiata nei giusti metodi, nei giusti modi e nei giusti orari. Allora voglio sapere qual è per noi romani la pasta perfetta, perché come vi ho spoilerato prima con Danilino Greco, quando oggi a Milano ho fatto questa domanda, tutta Milano se magna carbonara matriciana e gricia, carbonara gricia matriciana, matriciana carbonara e gricia. Ho detto scusate, ma che milanesi siete? Ma il bel risottino all'osso buco, risottino con zafferano, risottino alla milanese che gli ha sfragnate tanto, niente, insomma, sono tirato fuori, perché comunque in quanto a pasta dice che Roma vince. E allora noi romani, ma che pasta se mangiamo? 393 0119 119, ultimo giro per il momento, e intanto che voi vi fate via dalla fame io metto 4 hit senza interruzione, e la prima viene dal 94, è Corona con Baby Baby.
1: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Ocean House, Jubel in casa Dimensione Sonora, Roma, chiude le nostre hit senza alcuna interruzione. E allora benvenuti nella nostra family. Arriva da Milano, dal presidente dietologo della Yulms, l'idea che la pasta non faccia ingrassare. Chiaramente, regà, una delle cose che ci siamo già detti mille volte, ma è giusto ricordare: la pasta non fa ingrassare se la mangiate in maniera moderata. Quindi non vuol dire mangiarsi mezzo chilo di pasta, vuol dire mangiarsene 100 grammi se si parla del pranzo, 50 se si parla la sera. E soprattutto dipende dal condimento, perché se lo fai con un manzo magro, te fai un ragù, se la mangi con l'uovo, cioè comunque non ingrassi. Se invece te metti lì burro, panna e altre robe, mi pare ovvio ed evidente che quello che ti fa ingrassare non sia la pasta, ma il grasso collegato. Poi è tutto vero e tutto il suo contrario, perché se tu la pasta, anche una pasta abbastanza pesante, la leghi all'allenamento, è perfetta, perché il carboidrato, te lo dice già il nome, carboidrata, serve a bruciare e idratare il muscolo, quindi è perfetto se poi lo associ a tante proteine e a tanto movimento. Se invece non ti muovi, tutto, pure l'acqua, te fa ingrassare. Comunque ci è servito il presidente della Yulm di Milano per dirci che la schiscetta perfetta, sostiene lui, sia quella milanese. Devo dire che, avendo vissuto tanti anni a Milano, che una cosa ben distribuita che fanno loro è la ripartizione della schiscetta, perché la schiscetta è come un piatto grande che si chiude e dentro comunque tu hai la maniera di visualizzare le porzioni. Se dividi tutto in tre e ci metti dentro un terzo di riso, un terzo di proteina e un terzo abbondante di verdure e frutta, giustamente, e lo sai già tu stesso che stai ascoltando la radio in questo istante, ha fatto una cosa meravigliosa, perché quello è ridurre il quantitativo di pasta, di riso, per cercare di aumentare quello delle proteine e poi delle verdure e della frutta. È molto semplice, loro lo fanno. Devo dire che in questo a pranzo sono molto lisci, poi alla sera si sfonano, quindi non abbiamo fatto niente. Però la domanda per voi, quando l'ho fatto oggi a Milano: ma quale tipo di pasta amate voi milanesi? Oh, si sono buttati tutti dal primo all'ultimo: gricia, carbonara, carbonara, matriciana, matriciana, gricia, carbonara. E allora mi sono domandato: ma se a loro piace la pasta romana, avendoci consegnato il primato dei primi in tutta Italia, ma a noi romani che pasta piace? Ciao, sentiamo. Penne liscia all'arrabbiata, un saluto da Gabriella.
1: Ma Don Cash, io ti voglio tanto bene, ma falla finita con sta pasta, che io non ho manco pranzato. E manco vedo luce per pranzare ancora. C'ho una fame.
0: E adesso mi fai sentire in corpo.
2: Ciao Don Cash, Patrizia la tassista.
0: Ciao Patti.
2: I ricatoni alla matriciana.
0: E che gli vuoi dire?
2: Tutta la vita.
0: E che gli vuoi dire?
2: Un bacio a tutti e buon appetito.
0: Buon appetito. Ammazza, ma chi sei, milanese che ti piace la matriciana?
3: Drive time. Che dai sia con te.

0: Si sente un po' di disagio in questa musica. This is Lady Gaga, ma ci teneva tanto a trasferire questo tipo di sensazione che era legato anche al branding e alla pubblicità che c'era dietro. Bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Si parla di tipologia di pasta preferita, cioè quale tipo di pasta e quale condimento, al 393 0119 119.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Movejo, Melody, Montana, Shine, Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati,
10: i prezzi

0: Levitating, Dua Lipa con la sua Levitating, e diciamo che se te passa te ne mangi tanto, una lievitata la fai pure tu. Ma il dietologo Nicola Sorrentino, direttore della Yulm Food Academy di Milano, sostiene che la schiscetta milanese sia il pranzo perfetto da cui tutti dovremmo imparare a mangiare, soprattutto nella divisione di quello che sono le proteine, i carboidrati, la verdura e la frutta, ma per quello che ci riguarda, a noi ci piace la pasta. E allora vi ho chiesto in questo speciale lunedì che pasta piace a noi romani.
1: Oh guys, it's a new week.
0: Oh yeah,
1: this is Lunedon.
0: È vero.
1: This is Tramadon.
0: Confermo.
1: And this is the King Old Right Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen.
0: Yeah.
1: Don Cash.
2: Ciao Don Cash, Barbara da Roma.
0: Ciao Barbie.
2: Allora, io non lo so se questa è una pasta romana, però mangio spesso perché mi piace tantissimo o gli spaghetti o le penne lisce.
0: Sì.
2: Con la licetta sbagliata.
0: Scusate,
2: i pomodorini, i capperi, le olive da giasche.
0: Alicetta, pomodorini, capperi, olive da giasche. Boh, non lo so se non è romana, mi sembra un po' più partenope, mi sembra descendere un pochettino più giusto giù verso Napoli o verso la Sicilia.
2: E poi alla fine una grattatina di buccia di limone. Sa che bontà.
0: Allora, è sicuramente una di quelle paste partenope, se ne sento lo stampo di cannavacciuolo, poi c'è il limone che sgrossa. Ma in ogni caso non devono essere soltanto le paste romane. Cioè, a Milano mi ha fatto molto piacere sentir dire gricia, matriciana e carbonara come se non ci fosse in domani, però ognuno se mangia la pasta che vuole. Cioè. Pronto?
3: Ciao Don Cash, Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
3: Beh, c'è poco da fa, la regina delle paste è solo una.
0: Chi?
3: Sua maestà la pagliata.
0: Bella pagliata.
3: Un abbraccione.
0: Credo che più romano della pagliata non ci sia niente, anche perché forse la carbonara, perché poi matriciana sappiamo venire dalla matrice e la gricia è una derivazione.
4: Don Cash, buonasera.
0: Buonasera.
4: Vino dalla Dispoli. Il piatto più buono, pasta, patate e provola. Fantastica.
0: Ci spostiamo verso la Puglia.
5: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: abbiamo tutti avuto una regina del celebrità, quella o quello che ci faceva tribulare e battere forte il cuore, che sognavamo di vedere in discoteca il sabato, sperando di incontrare quel lui o quella lei che ci faceva veramente pensare tutta la settimana. 883, la regina del celebrità, la versione remix fatta dagli Eiffel 65. Mentre qui si parla del tipo di pasta perfetto, combinazione.
1: Buon lunedì a tutti voi. Ciao. Da parte di Cristian.
0: Ciao Cristian.
1: Ne volevamo parlare delle penette con salmone.
0: Beh, penette col salmone subito anni 80, soprattutto se aggiungi un po' di vodka oppure la panna. Sento qualcuno che si sta rivolta, però ragazzi, fate mente locale. Non le mangio da tantissimi anni, forse l'ultima volta avevo 6 anni, quindi 39 anni almeno che non le mangio, ma il tortellino, quello classico che se facevamo negli anni 80, quello con la panna e il pomodoro, sì scusatemi, la panna e il prosciutto a cubetti e i pisellini, cioè quello che è pronto in 3 minuti e te fa godere per tutta la vita, ma quanto era buono.
2: Drive Time,
3: che erdaglio sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
3: Drive Time.
2: Che erdaie sia con te.

0: Beh, sordar gente amico, se non si balla quantomeno se può vivere per magnà, perché c'è gente che non ha mai ballato in vita sua perché non gli piace da ballare, ma a noi romani ci piace magna e beve, e allora diciamolo. Anzi, come direbbe la russa, diciamolo. La pasta, ragazzi, è buona, comunque la si faccia, anche semplicemente con un filo d'olio e un goccio di pecorino, di parmigiano, come diceva qualcuno, la pasta rimane comunque buona. Ma qual è la combo perfetta, cioè la tipologia di pasta e il condimento per i nostri ascoltatori? Ciao!
1: Ciao Don Money! Ah, pardon, Don Cash!
0: Come te pare?
1: E linguine con le vongole, più belle linguine con le vongole. Ciao belli! Ciao Don Cash! Ciao Don Money!
0: E basta! Il picio, cacio e pepe, dove lo mettiamo? Marco dall'Argentario, un abbraccio allo zio Don Cash, grazie del vero cuore.
2: Buonasera ragazzi, buonasera Don Cash, Enrico da Roma.
0: Carichetto.
2: Una pasta buonissima, buonissima, è la fettuccina alla papalina, antica romana. Ciao ragazzi.
0: Sulla fettuccina alla papalina mi sono dovuta
3: annanformare. Andiamo bene, proprio bene.
0: Lo so, sorale, ma di sicuro nel suo menù sarà stata una cosa normale, ma io mi sono dovuto andare a informare. Allora, intanto c'è una grandissima dicotomia, dicasi dicotomia.
4: In che senso?
0: C'è distanza tra il menù che dà giallo zafferano, dove ci mette dentro la panna, il prosciutto crudo, e invece quello che fanno gli altri. Tendenzialmente credo che la ricetta più verosimile sia questa: se sbattono le uova come per la carbonara con parmigiano e pepe, si fanno le fettuccine, però con il soffritto di cipolla, e poi gli si mette pure un dadino di burro, e alla fine si aggiunge il prosciutto cotto, poi gli si mette il composto come quello della carbonara, e ci si mettono anche i pisellini. Quindi è un po' una specie di pasta alla boscaiola, però fatta in versione Roma. Ecco, secondo me quando il bosco incontra Roma, nasce questa, nasce la pasta di cui abbiamo appena parlato. Che comunque la fettuccina alla papalina, devo dire, ora che l'ho scoperta, bella novità.
5: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità.
6: Novità.
0: E novità per novità, piuttosto che la fettuccina alla papalina, facciamoci un giretto in Francia.
3: Andiamo bene, proprio bene.
0: Vabbè, ho capito, raga, la Francia qualcosa di buono, a parte le baguette, avrà sfornato. In questo caso ha sfornato il prossimo pezzo di Move Joe e si chiama Maladie.
5: Dimensione Suono Roma, novità.
7: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Alexandra Stan con Mr. Saxobeat. 54 minuti dopo le 16 ci siamo lasciati con le fettuccine alla papalina, ragazzi, di cui abbiamo imparato e scoperto la ricetta, una fettuccina nuova che unisce praticamente la fettuccina del
1: Ciao Don Cash dall'Ele 68.
0: Ciao Lele.
1: A me piace una versione delle tagliatelle funghi vocini con anche diciamo l'aggiunta di finferli e ovuli.
0: Trattasi ancora molto una volta buona. Di quindi funghi su funghi.
2: Bella Don Cash, Giorgio da Fiuggi, il mio piatto preferito è maccheroni, sugo normale al basilico. Buono. E in più ci metti una mezza mozzarella sopra. Mm. E in più per farcirla un po' di parmigiano e pecorino. Non ci facciamo mancare niente.
0: Per farcirla.
2: Ciao bello mio Giorgio.
0: Cioè già.
2: Un abbraccio.
0: Giorgio, ti ho detto che a me mi piace pure solo con l'olio per farcirla, sopra la mozzarella e il parmigiano e il pecorino pure. Mamma mia.
3: Buonasera Don Cash. Ma quale fettuccina alla papalina? Qui no. La fettuccina a fungo coccini con la spruzzatina sopra di tartufo. Spettacolare. Solo al ristorante dove vado io la sanno fa. Ma non te lo dico il nome, sennò è pubblicità.
0: Bravo, che pubblicità, però sei una brutta persona, me potevi dire, almeno ci andavo io. La stroncatura, Alex dalla Dispoli, sono andato a controllare la stroncatura, ragazzi, è una fettuccina che viene dalla Calabria, è praticamente una fettuccina un po' più grossa, un po' più spessa, quindi il morso è più croccante, e poi ovviamente si fa ognuno come gli pare.
4: Raga, io vi dico solo una cosa, da quando ho smesso di mangiare la pasta,
0: sì?
4: La pancetta è sparita.
0: Lo so,
4: non si sa che fine ha fatto, è sparita.
0: In tutto questo vorrei dirvelo comunque, ovviamente non
5: mangio. Buongiorno, Don Cash, quel disco un po' strano, è sempre uguale,
0: lei
5: perché dice delle bonjour, delle au revoir, delle sesoir, delle tumor, delle domo, delle petit,
0: che
5: non sei uguale, sempre tutto uguale.
0: È il disco di prima.
5: Buongiorno,
0: ho capito, vabbè pure lei però, mo vado, Maladì, la nostra novità, e me l'ha detto, Maladì.
6: Bella Don Cash, Mauro da Roma.
0: Ciao,
6: piatto di Roma, il rigatone che ha pagliata, è solo quello, poi devo chiedere la carbonara, il cacio e pepe, quello che te pare,
0: però
6: il rigatone che ha pagliata, c'è niente di meglio. Ciao.
7: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. In chiusura della nostra prima ora insieme, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ma quanti siete voi, i vostri tipi di pasta? E allora, il capitolo pasta lo recuperiamo fra un attimo. Per adesso mettetevi un attimino, metteteli da parte, levate le mani dalla pasta, levate le mani in pasta. Facciamo un'altra cosa, parliamo di un altro argomento, lanciamo la nostra sigla. A prescindere dalla cucina, voglio sapere quand'è che vi sentite vincitori o vincitrice, ok? Mi sento una vincitrice, una vera vincitrice, quando? Mi sento un vero vincitore quando? E adesso si parla di ambienti. Ti senti davvero il leader quando sei al lavoro, quando sei a casa, quando sei in palestra, quando sei a paddle, quando sei a basket, quando sei a nuoto, quando sei a scuola? Non lo so, qual è il posto in cui vi sentite veramente dei veri vincitori? Può essere anche quando giocate con i vostri cuccioli a quattro zampe o quando giocate con i vostri figli, e allora lì vi sentite di aver fatto bingo. Mi sento un vincitore o mi sento una vincitrice quando? Finisci questa frase al 393 0119 119. Sembra facile, ma non lo è.
1: Drive Time,
2: che dai e sia con te.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
7: Bentrovati da Francesco. Certo, esplosione nella notte vicino a un'enoteca che ha danneggiato due auto parcheggiate nelle vicinanze. La deflagrazione in via Calpurnio Fiamma al Tuscolano. I danni al negozio ancora da quantificare. Sul posto agenti di polizia e un ordigno di piccole dimensioni lasciato vicino alla sala cinesca di una sala slot è invece esploso intorno alla mezzanotte in via Bottini. In questo caso siamo all'Alessandrino. Sono intervenuti gli agenti di Torpignattara, gli artificieri e gli investigatori della scientifica. Nello scoppio nessuno è rimasto ferito. Sono rimaste danneggiate due auto. Il GUP di Roma ha disposto un rinvio a giudizio 2 mesi alla prova nei confronti di 3 uomini accusati di aver aggredito una coppia gay a piazza Malatesta al Prenestino la notte del Capodanno del 2025. I due giovani presenti oggi in aula e parti civili nel procedimento al momento dell'aggressione si stavano tenendo per mano in strada. Ai 3 indagati viene contestato il reato di lesioni aggravate dal numero di persone, mentre non è stata riconosciuta l'aggravante della finalità di discriminazione e odio, ammesso come parte civile il Comune di Roma. La costituzione di Roma Capitale come parte civile nel processo è la conferma di una presa di responsabilità dell'amministrazione e la dimostrazione che la violenza agita non ha come parte offesa solo la coppia di ragazzi ma l'intera comunità cittadini, sottolinea Marilena Grassadonia, coordinatrice politiche e diritti LGBT di Roma Capitale. Non era uno dei tradizionali pusher impegnati nella vendita al dettaglio, ma un soggetto di 29 anni ritenuto tra le figure di spicco della piazza di spaccio di Torbella Monaca. È stato individuato dalla polizia durante un blitz in via dell'archeologia coordinato dal dirigente del sesto distretto casilino. In manette anche la vedetta, un albanese, segnalato l'acquirente, in tutto sequestrate 150 dosi di cocaina. E la finanza ha arrestato a Frosinone un 26enne della provincia di Roma, trovato con oltre 4 kg di hashish custoditi nel bagagliaio e nascosti in un pacco tra materiale protettivo. Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 60.000 euro. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. 2 minuti trascorsi dopo le 17. Buon lunedì, 5 ottobre. Sale, sale, e non fa male. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Qual è l'ambito in cui vi sentite vincitori o vincitrice? La nostra amica Martina dice: quando sono in cucina mi sento una vera vincitrice. Sarà che poi preparare da mangiare significa riempire d'amore la mia famiglia, ma lì mi sento l'unica e sola winner. E ancora il nostro amico Riccardo dice: vincitore al lavoro, il capo è il mio migliore amico. Hai capito che bello? Quando è che vi sentite dei veri vincitori o delle vincitrici? 393 0119 119. Bello questo messaggio, stupendo. Quando ripulisco la mia città, che cosa meravigliosa. meravigliosa. Quando imparo a dire di no, wow! Vai con i messaggi, veloci!
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: chiama Save Me The Night, Get The J-Lo. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. Si parte, ragazzi. Proviamo a sentire quando è che vi sentite vincitori o vincitrice. Ciao.
1: Sono da Roma. Bella donna, Mauro da Roma.
0: Ciao Marino.
1: Io mi sento vincitore la sera quando torno a casa.
0: Ah.
1: Che trovo mia moglie, okay. Trovo le nostre due pelosette, che trovo che siamo così perfetti nelle nostre piccole imperfezioni.
0: Che bello.
1: E lì mi sento vincitore.
0: Perfetti,
1: buonasera alla donna.
0: Perfetti ed imperfetti, non importa che siano figli o cani o gatti, l'importante è che la famiglia, ragazzi, sia fatta dall'amore. Io, te e basta, siamo già una famiglia. Io, te e l'amore bastiamo. Io, te e l'amore un figlio. Io, te e l'amore due figli, tre figli, quattro gatti, quattro cani. Non importa. L'importante è che la famiglia sia fatta da chi ti ama.
2: Ciao Tom, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io non posso dirti in quale ambito mi sento una vincitrice, perché io comunque sono vincitrice, sempre.
0: Beh, questa c'è una frase bellissima che dice: io non perdo mai, perché o vinco o imparo. Ciao.
3: Don Cash, mi sento una vincitrice quando riesco a strappare un sorriso a chi proprio non ha voglia
0: di ridere.
3: Brava. Un bacione, Simo, ciao.
0: Bel pensiero, mi piace.
4: Mi sento un vincitore quando, facendo una semplice gentilezza, cedo il mio posto ad un anziano in fila o sul mezzo pubblico.
0: Bravo.
4: E gli strappo un sorriso.
0: Bravo.
4: Lì in capo al mondo proprio.
0: È così.
4: Fuglio da Cerveteri.
0: Te senti il re, te senti Dio quando fai queste cose. Io lo capisco, perché ragazzi, la gentilezza è una cosa meravigliosa. È l'abito più bello di cui ci si possa vestire, il più
5: ciao,
0: elegante in assoluto.
5: Buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Alessandra da Roma. Al momento in Florida, quello che mi fa sentire vincitrice, guardare negli occhi la mia nipotina che vive qui e la vedo pochissimo. Il 9 ottobre farà un anno e io sarò qui per lei. Un abbraccio. Dimenticavo, io sono la nonna di questa splendida bambina che si chiama Aria.
6: Roberto da Pomezia. Sento un eroe e mi fa stare bene quando arrivo a casa e mi rilasso.
0: Oh.
6: Ciao grandi.
0: Ok, quando hai fatto il tuo dovere praticamente. Ok ragazzi, allora vediamo l'ultimo.
7: E Claudietto è vincitore la sera quando torna a casa e si mette a giocare con Valerietto.
0: Con tuo figlio.
7: Bello De Papino, bello. Capisci, non che sciotto?
0: Certo, capisco. Vai.

0: e stare con i familiari. Beh, regia, grazie, spero che abbiate apprezzato. In ogni caso, continuate a dirmi qual è quell'ambito in cui vi sentite dei veri vincitori o delle vere vincitrici. Aggiungo Marco dall'Argentario che ha appena scritto: quando tutti mi danno contro dicendomi che sbaglio e poi i fatti invece dicono che avevo ragione, lì mi sento un vincitore.
1: Drive time! Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Let's go!

0: Vengono dall'America, ma sono un gruppo che è hip hop. Cass High, Occhi di Gatto, si chiama Animals. 19, quasi, minuti trascorsi dopo le 17. Buon lunedì 5 ottobre. Allora ragazzi, winner, mi sento vincitore o vincitrice? La parola è winner. Ma perché vi ho fatto questa domanda? Perché winner è anche il titolo del nuovo singolo di Juelier, dove ha reso vincitori e vincitrici non solo sulla carta, perché quello che dice nel singolo è: più cresco io, più vince la mia gente, perché io la rappresento e del resto l'abbiamo visto, no? Sta facendo i sold out in tutta Italia e allora canterà solo a Napoli, in modo che il mondo andrà da lui e passerà da Napoli. Insomma, lui fa di tutto per spingere. Questa volta ha fatto dei bei regali, veramente importanti, cioè ha chiesto ai suoi fan: esprimete un desiderio e cercherò di esaudirli. E poi ha fatto dei regali e la ricezione di questi regali enormi si vede nel video. Mamma che aveva bisogno per i 4 figli di una macchina per portarli a scuola e lui gli regala la macchina nuova. Altra cosa, un'altra famiglia a cui ha regalato una macchina, un ragazzo che deve aiutare papà andando al lavoro consegnando le pizze, gli ha regalato il motorino, la macchina fotografica per uno che vuole fare il fotografo. Insomma ragazzi, dei regali belli che hanno cambiato evidentemente la vita delle persone. Quindi quando l'arte si spende per il popolo e lui cerca di ritornare indietro alle persone che lo hanno reso celebre, questo, secondo me, l'arte è degna di nota, è degna di essere discussa ed è degna di parlarne. Allora bravo Juelier che rende vincitori le persone che lo hanno reso vincitore. Così vi ho chiesto: quando è che siete vincitori o vincitrici? 393 0119 119. I'm the winner. Ma quando?
1: Drive time.
2: Che erdaglie sia con te.
3: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
5: Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
4: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
0: Let the vibration take you down. E partiamo così con 4 hit senza interruzione.
2: For you.
0: Le prime ragazzi, Diamond, Bausa, Safri Duo, ma immediatamente dall'Italia per il mondo, Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. Hey, yeah.

0: Safri Duo, Play the Live, The Bongo Song, chiude le 4 senza interruzione. Vedi, questa è una scommessa certa dove si vince tutti. E stiamo parlando di questo, quando è che vi sentite dei veri vincitori o delle vere vincitrici?
1: Ciao Roccaccio, sono Mimmo. Beh, io esco vincitore quando mi dicono che sono bravo a fare Carlo Verdone. Beh, per carità, c'è stato meglio, però c'è stato pure di peggio.
0: Già.
2: In che senso?
0: No, lui è vero, si accontenta dal suo punto di vista, è contento. È bravo, c'è poco da fare, è il nostro amico. Tutti i giorni lui ci prova, ognuno ha la sua personalità, lui si è voluto ricagliare questo personaggio. E a me sta bene così. Continuate a dirmi qual è l'ambito in cui vi sentite vincitore o vincitrice e poi quando è che si vince sempre o con la musica di Dimensione Suona Roma o quando ci sediamo a tavola. Quindi torneremo a parlare della pasta preferita da noi romani.
3: Drive Time.
4: Che erdaie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
7: Vai pure, figurati.
6: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
10: Supermercati PIM, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Drive time.
5: Get

0: Heart. Il mito narra che neanche Dua Lipa sappia più cosa c'è scritto nel disco All Over Away. Era Break My Heart, soprannominato I Never Wanna Seven Alone. Benvenuti su Dimensione, sono Roma con lo zio Don. Winner è il nuovo progetto di Giuelie. Allora ragazzi, Winner perché lui dice idolo mio è stato l'idolo mio prima di essere l'idolo mio, ha già fatto che cosa dell'idolo mio, cioè l'idolo mio io ce l'ho dentro casa, l'ho guardato e sono cresciuto, mio padre è il mio idolo, se io divento bravo e divento forte lo divento grazie alla gente. E allora lui decide di ridare alla gente che lo ha reso ricco, potente e famoso tutto quello che può. I concerti li farà solo a Napoli, così il mondo dovrà attraversare Napoli per andare a vedere lui. E nel nuovo video, quello di Winner, ha deciso di regalare delle cose bellissime ai suoi fedeli. Ha chiesto esprimete un desiderio su un fogliettino di carta e poi gliel'ha portato proprio a casa. La macchina per la mamma che deve portare i bimbi a scuola, la macchina per un'altra famiglia, un viaggio per 5 persone dall'altra parte del mondo, una macchina fotografica, un motorino per il ragazzo che fa le consegne delle pizze. Insomma, regali veri, rimettere al centro dell'arte, l'arte al servizio delle persone che l'hanno apprezzata e l'hanno apprezzato. E allora bravo Giulie, bravo lui e bravo anche il concetto di Winner. Quando è che i nostri amici si sentono dei veri vincitori? Poco fa abbiamo sentito, mi sento un vincitore quando tratto bene gli anziani, quando faccio stare bene gli altri, quando faccio del bene in giro. Questo è un messaggio bello di Francesco da Latina. Quando dico di no agli amici che mi dicono ci facciamo un'altra birra, no. Quando dico di no alla droga, quando dico di no al cibo in eccesso, quando dico di no ai brutti vizi di quest'oggi, ecco lì mi sento veramente un figo. Posso dire bravo, bravo, imparare a dire di no alle cose brutte è una cosa fighissima. Quando è che siete vincitori?
1: Buonasera Don Cash e buonasera a tutti gli ascoltatori. Vino della Dispoli.
0: Ciao Vino.
1: Che dire Don Cash, ormai la parola vincitore l'ho dimenticata, perché io già ho vinto da una vita trovando mia moglie che mi ha dato 3 bellissime bambine che le amo, quindi da mo' ho vinto.
0: Che bello.
1: Però l'unico momento che mi sento vincitore è quando vince il Napoli. Forza Napoli. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Vabbè, vedi tutto sei un cerchio che si chiude. Allora chiudiamo questo cerchio del vincitore con Napoli. Chiaramente Giuelie è l'esponente partenope più famoso in questo momento e se lo merita, ce ne ha ben donde. E adesso torniamo a parlare di noi. Noi a cui stamattina i milanesi hanno attribuito la corona in quanto a pastari per eccellenza, ritorniamo a parlare di pasta. Sono le 17:44, quindi un attimo de famuccia se inizia a faccia, ecco vedi pure il computer si è fatto via dalla fame. E allora 393 0119 119, ma se ti dico il formato di pasta, il condimento perfetto, che mi rispondi?
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

going down. State ballando? State

0: Che carica, che energia! Lorenzo Cherubini in arte giovanotti. 1995, l'ombelico del mondo, sicuramente almeno una volta a vita voi avete detto l'ombelico del nonno. E allora sentiamo, ragazzi, vincitori e vincitrici assolute della nostra giornata e tipo di pasta preferita.
1: Buonasera, Dimensione Suono Roma. Io mi sento vincitrice quando non tradisco me stessa. Perché a volte per andare avanti ci raccontiamo anche le bugie e tradiamo noi stessi, e questo non deve succedere mai.
0: Ma che bello, bravo, esatto, peccato non ti sei firmata. Saluto Claudia da Latina che sta cercando il remix di Damiano David di Born with a Broken Heart. Io ho scritto, l'ho trovato, ho cercato, c'è scritto solo remix, quindi non so chi abbia fatto questo remix in particolare, ma sono contento perché hai vinto, perché l'hai trovato.
2: Bella Don Cash, formato di pasta e pasta preferita, sì. Ruote con la ricotta o pipe a burro e parmigiano, posso morire. Un bacio da Sara da Civitavecchia.
0: Sara, diciamo non c'è bisogno di morire, diciamo sono buone da vive, che è meglio, facciamo in questa maniera. Ancora proviamo a sentire quali sono i tipi di pasta preferiti dei nostri ascoltatori, tipologia di pasta e condimento.
3: Bella Don Cash, Mauro da Roma. Ciao, Mauro. Piatto di Roma è rigatoni che ha pagliata, è solo quello, cioè. Vabbè, poi togliere la carbonara, il cacio e pepe, quello che ti pare, ma rigatoni che ha pagliata non c'è niente di meglio.
0: Ognuno il suo
3: ciao.
0: Gusto.
3: Ciao
4: a Don Cash.
0: Dica.
4: È proprio bella, meglio pasta è spaghetti,
0: aglio, olio
4: e peperoncini. Aglio, olio e peperoncini.
0: La semplicità ripaga sempre. Al vivo di Torricella c'è la capannuccia di Luciana, la the best, messaggio anonimo.
5: Una cosa semplice, semplice.
0: Sì.
5: Spaghetti, burro e parmigiano, sono una favola. A parte tutte le altre, ma pure parmigiano, pure una... buonissimo.
6: Basta con questa pasta, ma mi stai
0: qui,
6: non esci di testa.
0: Ma non è colpa mia.
6: Che fame.
0: Ho capito, ma non
6: è... Un bacione, però non ce la faccio più, te prego.
0: Baci, ciao. Non è colpa mia, mi creda anch'io. Poi io la pasta non la guardo dall'82 più o meno, quindi figurati quando sto a schiumare.
7: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Max McKenna, Caigo con Take Me Back in casa Dimensione Sud Roma, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Allora ragazzi, mi state anche invitando a cena, sta cosa è bellissima. Mi raccomando, occhio quando nominate dei locali. Stiamo parlando di tipologia di pasta, non c'è bisogno dei locali. Insuperabile la matriciana che fa il mio amico Pietroni a Bracciano.
1: Guarda,
0: non so chi
1: non
0: sei.
1: Cash, mo, perché stasera c'ho da fare. Domani pure, okay. Dopo domani anche, e poi mercoledì, sì. Non lo so.
0: Ho capito, ma mi hai chiamato per dirmi quando sei impegnato, ma che me ne frega
1: sì,
0: a me?
1: Sì, forse sono occupato. Comunque, vabbè, un giorno di questi sì. Ti invito, ti faccio assaggiare il mio mezza manica, burro e parmigiano.
0: Madonna, appuntamento da qua al 2037 c'è tempo.
1: Non sembra facile, ma il burro e parmigiano, ragazzi, non è facile farla, eh?
0: Niente è facile, tutto se può sbagliare.
2: Buon pomeriggio. Beh, perché? Rigatoni, che poi si può fare con qualsiasi tipo di pasta. Pomodoro e basilico, col basilico fresco, una spolverata di parmigiano e pecorino. Che tu dica fa? Ciao Don Cash.
3: Drive Time.
4: Che Erdaie sia con te.
3: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano.
4: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad!
7: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Difende una ragazza alla fine di una festa dagli insulti di alcuni giovani che erano con loro su un pullman privato di ritorno dai Castelli e viene preso ripetutamente a pugni sul volto, frattura del setto nasale, 30 giorni di prognosi al Gemelli per un 18enne, Federico Ciucci, tesserato con la Lazio. A pestare il giovane sarebbero stati in tre, poi dileguatisi quando il pullman si è fermato a Viale Tiziano. È accaduto sabato alle 4 del mattino, indagano i poliziotti di Villa Glori. Un vero e proprio deposito clandestino nascosto sottoterra nel giardino dell'abitazione. Arrestato dai carabinieri di Bracciano un 71enne già sottoposto ai domiciliari. Scavando nel terreno i militari hanno recuperato e sequestrato armi, munizioni, droga e contanti, in particolare una carabina Remington rubata, 79 cartucce, una balestra, una pistola d'aria compressa, 85 grammi di cocaina e addirittura 42.000 euro in contanti suddivisi in mazzette custodite all'interno di barattoli. Per proteggere il carico dall'umidità e dai controlli il materiale era stato murato e sigillato all'interno di tubi fognari in PVC. Altra operazione antidroga a Formello, stavolta in manette un 31enne notato curiosamente transitare nel territorio in taxi di notte, fra gli indumenti intimi qualche grammo di cocaina e crack, ma il grosso era in casa del cliente, 115 grammi di cocaina, 160 di hashish, 3 grammi di chetamina e 3.000 euro in contanti. Al via oggi le rilevazioni per il censimento della popolazione. Roma Capitale fornisce supporto operativo alle 17.000 famiglie selezionate da Istat che da oggi possono compilare il questionario in campo per Roma Capitale, più canali rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento, URP municipali, numeri telefonici dedicati. Il calcio, sento sempre fiducia e sostegno dai Fredkin anche se vivono distanti, resta chiaro però il mio obiettivo di riuscire a coinvolgerli molto di più, lo ha detto il tecnico della Roma Gasperini durante un'intervista TV. È tutto, il prossimo notizia tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 18 e 20 secondi, buon lunedì 5 ottobre.
9: Non fa male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E lo so ragazzi che sembra un'infamia parlare di pasta a quest'ora in radio, ma lo stiamo facendo. Qualcuno deve farlo e noi lo famo. Stiamo parlando di questo, qual è la tipologia di pasta, quindi rigatone, maccherone, che poi rigatone e maccherone si assomigliano tanto, pennetta, lunga, corta, fettuccina, rigatone, insomma, scegliete la tipologia di pasta e il condimento. Il numero lo conoscete, 393-0119-119, e mentre mi raccontate la combo perfetta a tavola, io vi riporto al 92 con le note di Talisa e Coro e la loro Because Tonight.
3: Drive time. Che Erdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: Daily, Burst Persuads chiude le 4 senza interruzione. Prima All Night Long di Kungs, Getta, Healthy One, I Need a Sign, e in apertura Courage Lisa con Because the Night. 18:13 in questo momento, e allora buon pomeriggio e soprattutto buona cena. Mettemos a tavola, famose due spaghi, famose una pasta, ragazzi, perché comunque che se ne dica, la pasta ti rende felice. È vero, sicuramente bisogna mangiarne poca, bisogna mangiare evitando quei condimenti troppo impegnativi come possono essere la panna e il burro, ma tutto sommato la pasta ti fa felice. Pasta preferita, combinazione, tipologia di pasta e condimento.
1: Ciao Don Cash, Rodolfo ergomista più forte del litorale.
0: Ciao Rodolfo.
1: Rigatoni con la pagliata.
0: Niente, tutta vita.
2: Don Cash, buonasera Gabri. Allora, visto che tutte le classiche da colesterolo che viene misurato con la secca dell'olio sono già state dette, io ti direi la norma.
0: La norma.
2: Secondo me una bella norma fatta bene.
0: Bella, poi è catanese la norma, me trovi un pezzo di cuore.
2: Con la ricotta di pecore grattugiata sopra.
0: La ricotta salata. E ciaone proprio.
3: Buonasera Don Cash e Barbara da Frascati.
0: Lei fa il derby de Frascati.
3: Qui c'è da fare una distinzione e innanzitutto è stata inverno, allora predilizione assoluta per la pasta corta, ma d'inverno come condimento abbiamo il rigatone con la pagliata, tesor Carletto, e qui saluto anche i mitici Fabio e Rossana, chi conosce Frascati e dintorni sa, non faccio pubblicità per ovvie ragioni, ma tanto i nomi sono già famosi di loro.
0: Ok.
3: Per quanto riguarda l'estate, lo spaghettone alla gricia e fichi, una cosa
0: gricia e fichi, buono,
3: trepitosa, e qui saluto Remo e Marta, sempre di Frascati, e chi mi conosce sa, e lì invece è pasta lunga, ma una cosa anche lì al bacio.
4: Anche a Alessandra Dordicenci.
0: Mamma mia che fame, ragazzi.
4: Il condimento va la pasta, te dico un paio di piatti domani, che sono romano, che Roma. La gricia, la matriciana, la carbonara, la matriciana. Poi aspetta.
0: Ah, matriciana.
4: Spaghetti che vongole, poi il piatto forte, quello mio, proprio forte, sì, che mi faccio la mattina quando stacco dalla notte da Poste Italiane.
0: La mattina tu, quindi la mattina te fai la pasta a colazione, dopo che stacchi di notte, che pasta te fai a colazione?
4: Anche a casa, le pennette all'arrabbiata. Ciao grande.
0: Cioè io già soltanto a sentirti le pennette all'arrabbiata, con tutto il rispetto, ho messo a ridere il flusso gastroesofageo. Poi se penso di farmelo al mattino appena ritornare a casa e poi mettermi a letto, già sto male. Ma io sono un caso a parte. Voi continuate a dirmi qual è il binomio, il duo perfetto, tipologia di pasta e condimento al 393 0119 119, e se mi sentite laggare, cioè se ogni tanto mi fermo e mi blocco, è colpa dell'acquolina.
5: Drive Time, che erdai sia con te.
0: È una cosa che ti cambia la giornata anche dopo l'arrabbiata, e dormire bene. E allora scopri anche tu il nuovo store Dorelan Roma Prati. Ti aspettiamo nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, in cui provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare così quello perfetto per te. In più ci sono tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita anche tu lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene e vivere meglio.
6: Novità!
7: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.
7: Gusel, French Montana, Shine, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
8: Discover new music.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Go! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con clima asciutto. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi interesseranno la regione, porteranno molta variabilità.

0: le pesche Peaches firmate Justin Bieber insieme al remix di Mark Benjamin, insieme a lui Daniel Caesar e Gibbon. E allora, dimensione suona Roman Lovers, l'abbinamento perfetto di pasta e condimento qual è secondo i nostri ascoltatori?
1: Secondo me, sì, l'abbinamento perfetto che io preferisco, sì, è il bucatino alla matriciana,
0: bucatino
1: col pecorino sopra, buono, quello buono.
0: Però deve essere quello
1: Furio
0: buono.
1: Da Cerveteri.
0: Ciao Furio.
2: Ciao ragazzi, Ketty da Fiumicino.
0: Ciao Ketty.
2: Per me, sì, mezze maniche alla gricia.
0: Bella,
2: mamma mia, che buone.
0: Mezze maniche alla gricia, regolare, buonissime, oserei dire. Ancora.
3: Ma chicca!
0: Ciao chicca!
3: Per me, sì, il piatto più buono sono le fettuccine al sugo di ragù.
0: Fettuccine al sugo di ragù. Allora, arriva da Milano, dal presidente della Yulm, del dietologo e presidente della Yulm, l'idea che la pasta non faccia ingrassare, soprattutto se mangiata in maniera moderata e con i giusti condimenti a pranzo, e che la schiscetta perfetta per pranzo sia quella milanese. E allora da lì mi è venuta la domanda: ma per noi romani invece la pasta perfetta qual è?
4: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: bomb, Tom Jones, Musti. E per essere delle sax bomb, ragazzi, bisogna stare attenti anche alla linea. E il presidente di Milano, della Ulms, dietologo, dice che la schiscetta perfetta a pranzo è quella milanese. Allora io vi ho chiesto, scusate, ma visto che Di sostiene lui che la pasta non fa ingrassare, ma la pasta perfetta per noi romani, visto che oggi quando l'ho chiesto a Milano si sono lanciati tutti quanti dicendo carbonara matriciana grigia, grigia carbonara matriciana. Ma noi romani, invece, che pasta ci piace? Ciao, sentiamo.
1: Linguini all'astice.
0: Scusate, chi era?
1: Ciao, Giulio Roma, linguini all'astice.
0: Giulio, sei espresso, e ancora proviamo a sentire.
2: Sì. Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
2: Rigatone alla matriciana.
0: Rigatone con
2: matriciana. Per forza.
0: Regolare.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via via.
10: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Drive time.
3: Gherdaie sia

0: E non è una novità che a noi si piace mangi e beve, soprattutto che la pasta piace tantissimo a noi romani, che siamo i re indiscussi nel primo, primato nei primi, c'è poco da fare. Qual è il tipo di pasta che piace a noi romani? Al 393 0119 119 e arriva la novità di French Montana, Jugend, Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Spagna. E sì ragazzi, questa era Shine di Hugel, French Montana, Guetta e Hayden Martin. Mi piace tantissimo, il freestyle è il mio. Di che pasta sono fatti i nostri ascoltatori? Qual è la combo perfetta? Tipologia di pasta e condimento? Ciao!
1: Il mio quello preferito è quello di mezzanotte. Spaghetti, aioli e peperoncino. Vai!
0: È la combo perfetta. Ciao!
2: Buonasera ragazzi, Paola da Roma.
0: Ciao Paolina!
2: Con i legumi o comunque qualsiasi tipo di minestra, la pasta mista.
0: Mista,
2: o pasta mischiata, come dicono i veri esperti. Baci a tutti.
0: Ancora, ciao,
3: baci
0: a te.
3: Buonasera. Pino dalla Dispoli.
0: Ciao Pino.
3: Il piatto più buono, pasta, patate e provola. Fantastica.
0: Pronto.
4: Buonasera, mi dici. Tagliatelle al ragù di cinghiale, Gianni da Roma.
0: Ciao Gianni, fuori cinghiali, però sì.
5: Ciao, ciao Don Cash, Patrizia la tassista.
0: Ciao Patti.
5: I ricatoni alla matriciana. Tutta la vita. Un bacio a tutti e buon appetito.
0: E buon appetito a tutti quanti stasera, visto che oramai prete sta arrivando l'orario di sera. Gabriella, pennellisce all'arrabbiata, ma volete mettere? No, figura, io non mi permetto di niente. Chissà qual è il piatto di pasta preferita dal signor Com, dal signor Vasco Rossi, perché lui quando arriva te prende e te porta lì.

0: Find My Mind, Planet Funk, Steve Edwards in casa di Menzione suona Roma. E allora proviamo a sentire i nostri amici e le nostre amiche al 393 0119 119. Tipo di pasta è il condimento perfetto.
1: Ma dunque io ti voglio tanto bene, ma sì, falla finita questa pasta, io non ho manco pranzato.
0: Ah.
1: E manco vedo luce per pranzare ancora. Sono a fame.
0: Vabbè, però sta arrivando la... arrivata la decena proprio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te.
2: Buon lunedì a tutti voi da parte di Cristian.
0: Ciao Cristian.
2: Ne volevamo parlare delle penette con salmone.
0: Beh, molto anni 80, fa molto vintage anni 80, soprattutto se gli aggiungi anche quel tocco di vodka oppure de panna. Qualcuno qua lo sento che si sta rivoltando. Ah, no, ma però sì, ragazzi, effettivamente ogni tanto ci vuole. Io ad esempio, non si fa perché non si fa, ma quel bel tortellino, panna, piselli e cubetti di prosciutto. Cioè, non lo mangio da mai, saranno 39 anni su 44 che ne ho che non lo mangio, ma quanto era buono.

0: Firestone.
1: Si chiama così, Firestone. Kygo insieme a Conrad, uno dei brani secondo me preferiti di quell'epoca. Era il 2015 e questo è uno dei brani che io ho macinato sul palco quando ero in macchina nei transfert della tournée, del tour che facevo all'epoca, non mi ricordo, forse ero in tour con Costa Crociere per Abusadora. Vabbè, comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine con le note meravigliose che ci hanno riaccompagnato al 2015 di Firestone. Da parte mia è tutto. Sono Don Cash, questa è Dimensione Suona Roma.
2: Mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: No, ho detto Don Cash, né James Don. Vabbè, comunque ritorno a tenervi compagnia like every single day, tomorrow dalle 16 alle 19 qui nel Drive Time della Capitale. Fra un attimo inizierà il salottino con Lorenzo Palma. Da parte mia per stasera è tutto, quindi peace out and I love you.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.
6: Dimensione Suona Roma ti aggiorna sulla capitale.
7: Vai su dimensionesuonaroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
12: è Sentra.
11: Se la bolletta è semplice da leggere,
12: è Sentra.
11: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
12: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
11: L'energia in famiglia
12: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in the Man American West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
15: La nostra redazione è pronta, ci sono le notizie dalla capitale.
16: Bentrovati da Francesco Certo. Il cadavere di un uomo probabilmente nordafricano tra i 20 e i 25 anni è stato trovato in via Tilio Ortis nei pressi di un parco adiacente alla stazione Prenestino. Il corpo presenta una ferita d'arma da taglio al collo. Sul posto la sezione omicidi della squadra mobile, le indagini sono in corso. Con il volto travisato e le mani coperte dai guanti, pistola in pugno, intorno alle 15 ha fatto irruzione in un ufficio postale e si è fatto consegnare tutto il contante disponibile per poi fuggire sullo scooter. È accaduto nell'ufficio postale di via Santa Seconda a Casalotti. Sul posto i carabinieri e militari del nucleo operativo della compagnia Cassia, che hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. In corso le indagini. Sono ore d'ansia per la scomparsa da venerdì pomeriggio scorso di Aurora Esther Lilly, 17 anni, uscita dalla comunità in zona Nomentana e da allora non più tornata. La giovane potrebbe trovarsi in zona Valle Aurelia oppure nei pressi della stazione Termini. Aurora è alta 1,64, pesa 60 kg, ha i capelli castani lunghi, gli occhi marroni, tre segni distintivi, una cicatrice sulla gamba destra e un piercing al naso. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera, un paio di jeans e scarpe da ginnastica bianche. Chi dovesse incontrarla è invitato a contattare il 112 o l'associazione al numero 388 189 4493. Sono stati presentati i risultati del progetto europeo che punta a rafforzare la competitività delle imprese della Tiburtina Valley dal progetto europeo Net Zero District, soluzioni per ridurre fino al 40% la spesa energetica delle aziende, oltre 156 megawatt di potenziale fotovoltaico. E Roma Capitale sta lavorando con Acea Auto 2 al potenziamento del depuratore di Sette Camini e alla realizzazione della nuova rete fognaria dell'area industriale della via Tiburtina. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: In queste giornate colpisce molto che in buona parte delle nazioni si avvicinino o si stiano svolgendo elezioni che vedono sempre contrapposizioni forti, senza mediazioni tra destra e sinistra, con una tendenza alla prevalenza della destra, come è successo ieri sera, questa notte italiana, in Brasile, con la vittoria al primo turno alle presidenziali del figlio di Bolsonaro, Flavio, contro Lula. E colpisce anche vedere che la Spagna, con il primo ministro socialista Pedro Sanchez, va verso le elezioni anticipate a fine novembre, con i sondaggi che non lasciano scampo al governo di Sanchez, proprio perché la destra lì è maggioritaria, lo era anche in pratica virtualmente nel Parlamento che si sta sciogliendo, ma Sanchez ha governato pur senza una maggioranza parlamentare. E tutto questo si riverbera anche sulle prossime elezioni, come sappiamo. C'è una spinta da una parte e dall'altra che nasconde ogni possibilità di interlocuzione con un centro che appunto dialoghi con una o con l'altra delle parti, temperandole. È un mondo che cambia, è un mondo politico che cambia, ma i rischi sono tanti, perché come si vede la contrapposizione senza nessuna concessione al dialogo non porta vantaggi, né a una parte né all'altra, e anzi lima ogni possibilità di comprensione di quelle che sono le tesi altrui.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
15: time it is. Siamo puntuali, le 19.
7: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
15: Lunedì 5 ottobre, la sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma ci sistemiamo nel nostro salottino serale, che mi auguro per molti possa essere una zona di comfort, se non altro per il fatto che la prima giornata lavorativa è finita, così possiamo metterci rilassati. Ovviamente si parte dalla musica.

dalla Svezia, sia Swedish House Mafia ovviamente che lì che lì, Happiness is so sad alle 19.07 minuti e la hit che apre in maniera ufficiale diciamo il nostro comodo salotto serale, finita la giornata lavorativa, ci mettiamo lì insomma per decomprimerci un attimo dopo tutti gli impegni della giornata. Questa sera tra l'altro parleremo proprio di rifugi ideali, siccome negli ultimi mesi mi si è riacceso un po' il pollice verde, spesso mi soffermo diciamo sulle notizie che trattano l'argomento e sono accappato proprio nella lettura di un articolo che raccontava della casa bellissima peraltro di Freddie Mercury a Londra, che aveva una zona garden a cui lui teneva veramente molto, la Garden Lodge a Kensington, dove ha vissuto gli ultimi 11 anni della sua vita, e aveva proprio un giardino pazzesco che era veramente il suo rifugio segreto. Non era una cosa enorme, un parco, però lui lo curava come se fosse un'opera d'arte, quindi era un giardino giapponese, aveva delle piante giapponesi che lui adorava, koi, bambù, delle pietre, era pieno di fiori, soprattutto le rose gialle che erano le sue preferite. Ci passava ore da solo, leggeva, prendeva il tè, scriveva e lo chiamava proprio il suo piccolo paradiso. Tanto è vero che dopo la sua scomparsa per anni il muro esterno di Garden Lodge è diventato il muro proprio dei fan dove scrivevano messaggi. Poi c'è anche una canzone dedicata a questo luogo dove lui ha scritto proprio quello che vedeva fuori, Winter's Tale. Il tema della sera riguarda proprio quegli spazi che magari abbiamo in casa o appena fuori che diventano un po' il nostro rifugio. Qual è tra gli spazi che vivi ovviamente il tuo rifugio ideale, diciamo il tuo piccolo paradiso? Se ci va, se vi va di raccontarcelo ovviamente 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Ritornano anche DNC, che questa è Cave by the Ocean.

0: Anima con Giorgi di Beautiful alle 19:16. Abbiamo già lanciato il tema della sera, stiamo parlando di spazi che viviamo e rifugi ideali, quindi qual è il tuo rifugio ideale, il tuo piccolo paradiso. 393 0119 119. Ne approfitto per salutare Fabio che dice: la palestra sotto casa, quando faccio sala pesi con la musica mi scarico e al tempo stesso mi rilasso tantissimo. Vedi, non serve tanto, c'è proprio un piccolo spazio che quando vai lì però stai veramente bene, quindi il tuo spazio ideale, il tuo rifugio ideale. 393 0119 119. Fra poco le vostre voci.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: essere quindi quello spazio tra quelli che vivi che è il tuo rifugio ideale, il tuo piccolo paradiso. 393 0119 119.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue 4 dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex! Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
7: Supermercati Pim, i bei fai lavora, di risparmio, di qualità.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con clima asciutto. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi interesseranno la regione, porteranno molta variabilità con deboli fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte. Le temperature massime saranno in lieve calo, sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Segnaliamo anche un rinforzo dei venti, venti piuttosto sostenuti nella seconda parte del giorno sulle zone costiere con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sulla Pedi Trebi Meteo.
10: L'ora ci sono e sono 4. Mentre parliamo di piccoli paradisi, spazi ideali, rifugi che ci piacciono, cioè sul

0: turn it up. Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: 2000 nella sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale, per chiudere il 4 for you insieme a Lorenzo Palma, il salottino. Finita la giornata di lavoro, ci mettiamo belli comodi, rilassati, un po' nel nostro rifugio segreto, perché siamo partiti proprio da zone che rappresentano dei piccoli rifugi, piccoli paradisi, e quindi qual è tra gli spazi che vivi proprio quel tipo di zona lì. Buonasera ai vostri,
1: ciao,
0: i vostri
1: Lorenzo,
0: messaggi.
1: Buonasera Monica Vigilessa.
0: Buonasera, buonasera.
1: Allora, il mio spazio, il mio rifugio, sì, il mio piccolo paradiso, allora, sì, sicuramente a casa è la cucina.
0: Ok.
1: Dove ormai ho trovato una mia nuova dimensione, ma da qualche anno a questa parte.
0: Sì.
1: E in realtà quando sono fuori casa è il canile, anche se non è
0: bello,
1: proprio
0: bello,
1: da
0: bello
1: intendersi come un paradiso, però è una sensazione che non ti so spiegare.
0: È proprio quello.
1: Cioè avere, nonostante tutto, quando ti guardi intorno, la forza per fare del bene a queste creature.
0: Bellissimo.
1: Che veramente non hanno fatto niente di male e non ti chiedono niente, ti chiedono pochissimo, due coccole, un biscottino. Quindi, anche se può sembrare una contraddizione, sicuramente è così.
0: Abbiamo capito perfettamente quello che intendi. Parliamo di rifugi ideali, quei posti dove tu stai veramente bene, zone della casa, ma anche fuori. 393 0119 119 con i messaggi WhatsApp.

0: il loro ultimo singolo insieme, la loro ultima collaborazione che si chiama Casini.
1: Con in forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Legnarte. Prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.

piace rifugiarci quando abbiamo bisogno un attimino di rilassarci. Va benissimo il garage dove fate bricolage, citate insomma luoghi dove vi piace ridipingere i mobili, e giustamente qualcuno dice ma va bene anche il divano di casa, va molto bene. Lui è un giovane artista inglese britannico, si chiama Hervey, è un conduttore televisivo che però fa anche musica, perché è stato Rufu dei LMFAO a suggerirgli insomma di fare musica, di realizzare il loro primo singolo insieme. È ritornato la

0: la collaborazione del 2011 su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, Far l'amore. Stiamo parlando di rifugi ideali, piccoli paradisi, delle zone di grande comfort.
1: Giaccio, oggi mi sono ascoltato al Policlinico Gemelli perché sono ricoverato, oggi ho un piccolo intervento, sono al Maiolica. Questa cosa mi ha fatto pensare quando avevamo un garage dove praticamente per noi era tutto, perché suonando era un posto di ritrovo per andare a suonare, ma anche nei giorni più freddi d'inverno, nelle nottate più fredde, con gli amici, spesso dopo i 18 anni, quando eravamo automuniti, ci andavamo a trovare in questo box dalle parti di via Pisino, era su due piani, quindi sotto c'eravamo la sala prova e sopra c'erano dei divanetti dove ovviamente giocavamo a carte e facevamo tante altre attività ricreative che non ti sto a dire.
0: Posso immaginarlo.
1: Comunque sia, oggi invece ho un posto che è un garage, un giardino, dove tengo tutti i miei strumenti.
0: Vedi quello.
1: Questi strumenti oggi vengono usati da mia figlia, che comunque ha preso dal papà. Suona la batteria,
0: canta.
1: E quindi ha una sorta di saletta prove in casa, dove lei si diverte e si cimenta come il vecchio papà, insomma.
0: Quindi mando
1: un abbraccio a mia Leila. E niente, papà torna presto a casa.
0: Grazie
1: di tutto a voi per la compagnia.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzaccio.
0: Ciao Maiori, che siamo felici di farti compagnia in questi momenti. Rimettiti in forma subito. Dimensione su-

0: forse sceglierà sicuramente il club, la console, ma secondo me anche la palestra. Stiamo parlando proprio di zone di comfort, quelle stanze, quei posti dove vi piace rifugiarvi, non solamente in casa ma anche fuori. Ne approfitto per salutare Maiolica che ci ha raccontato della sala prove di quando era giovane, ci ha mandato anche la foto dell'ospedale con il pollicione su, quindi tutto ok.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Pronti per tornare in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
8: Buonasera da Francesco. Certo, il cadavere di un uomo, probabilmente nordafricano tra i 20 e i 25 anni, trovato nel pomeriggio via Tilio Ortis nei pressi di un parco adiacente alla stazione Prenestina. Il corpo presenta una ferita d'arma da taglio al collo sul posto di poliziotti della squadra mobile. Si tratta del secondo omicidio di uno straniero sempre a coltellate dopo quello nel parco Fabio Montagna alla Rustica, successivo allo sgombero del palazzo dei Pusher di Tor Sapienza la scorsa settimana, e il ferimento di un nigeriano di 42 anni con le stesse modalità. Presente e saluti romani a Roma, nel cuore dei Parioli a Piazza delle Muse, in occasione della commemorazione di Nanni De Angelis. Alcune decine i presenti, fra cui Roberto Fiore, leader di Forza Nuova. La ricorrenza è legata alla destra giovanile italiana e cade il 5 ottobre. Nanni De Angelis, militante e leader del movimento di destra Terza Posizione, morì a 22 anni il 5 ottobre del 1980 all'interno di Rebibbia, in circostanze mai del tutto chiarite. Il GUP di Roma ha disposto un rinvio a giudizio e due messe alla prova nei confronti di tre uomini accusati di aver aggredito una coppia gay a Piazza Malatesta al Prenestino la notte del Capodanno 2025. I due giovani parti civili nel procedimento e presenti in aula al momento dell'aggressione si stavano tenendo per mano in strada. Ai tre indagati viene contestato il reato di lesioni aggravate dal numero di persone, mentre non è stata riconosciuta l'aggravante della finalità di discriminazione e odio, ammesso come parte civile il Comune di Roma. Il calcio, ultima gara stasera di Nations League a Bologna, gli azzurri di Mancini contro la Turchia. Il presidente del CONI Buonfiglio e il numero uno della Federcalcio Malagò si incontreranno domattina prima della giunta indetta per commissariare la Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento di Malagò. Oggetto dell'incontro l'ipotesi sul tavolo di proporre alla giunta lo stesso Malagò commissario della FIGC. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 20.
1: Adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: Ci mettiamo comodi in salotto, che è sicuramente una zona che amiamo molto. A proposito di zone di comfort dove ci piace rifugiarci, un luogo per esempio potrebbe essere la sala lettura, la spa, la biblioteca, ma anche le edicole, che qualcuno vuole rendere una super zona di comfort, proprio qui a Roma, in una zona ben precisa che è Corso Trieste. Ne parleremo fra poco.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 92.

parlava di rifugi, di luoghi dove stiamo molto bene, tipo rifugio di Claudietto con cuffiette sul divano in casa, fuori casa invece dalle sue gallinelle. Invece l'edicola potrebbe essere un rifugio alternativo, perché l'odore dei giornali, insomma, a me è sempre piaciuto parecchio. Due avvocati, un ortopedico e un attore hanno rilevato una vecchia edicola di Corso Trieste con un obiettivo ben preciso, cioè riportare giornali e riviste al centro della vita del quartiere, che è una cosa secondo me bellissima. Quindi quotidiani, musica da un lato e bevande che convivono con studenti, professionisti, famiglie anziane, un po' locale e un po' edicola. È aperta da poco ed è, diciamo, una sorta di piccolo punto di riferimento, piccolo punto di incontro, ecco. Quindi installeranno anche due panchine accanto al chiosco, mentre probabilmente a breve ci sarà anche l'inaugurazione ufficiale. L'obiettivo è quello di fare cultura scambiandosi idee, che trovo essere una cosa molto molto carina.

0: sedute, intanto di Kid Laroi con Justin Bieber, risentiti con Stay.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Movejo, Maladie. Gugel, French Montana, Shine.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via via.
3: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con clima asciutto. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi interesseranno la regione, porteranno molta variabilità con deboli fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte. Le temperature massime saranno in lieve calo, sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Segnaliamo anche un rinforzo dei venti, venti piuttosto sostenuti nella seconda parte del giorno sulle zone costiere con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: mantengono comunque quella calma, diciamo, del luogo rilassato in cui vai per scegliere il giornale, per scambiare due parole. Si è creato anche un aspetto intimo, a proposito di rifugi, che ci porta altrove. 393 0119 119.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura,
1: eccomi,
0: buonasera,
1: qua, sono tornata.
0: Bentornata.
1: Il luogo dove mi sento più, sì, al sicuro, veramente, a parte il paese che sapete, insomma, dove sono cresciuta, in Alto Adige, ma
0: sì,
1: lì c'è la chiesa, sì, della la parrocchia,
0: okay,
1: dove hanno ricreato la grotta.

0: Lotta di Lourdes con la Madonna e Bernadette, ma è proprio, hanno rifatto proprio la grotta, quindi per me ogni volta che vado entro dentro a quella grotta, siccome sono stata a Lourdes, mi emoziono e mi sento protetta, potrei dormire tranquillamente da sola di notte senza paura perché mi sento al sicuro.
1: Ecco, questo potrebbe essere un luogo alternativo, giustamente, perché provi magari determinate emozioni, poi magari proprio perché si trova in un posto che già ami di tuo, ecco.

0: appena ascoltato nella sera di Dimensione, Suono Roma, Il Ritmo della Capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro piccolo rifugio, piccolo paradiso, zona comfort, che è il salotto, e stiamo parlando proprio di questo. E, tra le altre cose, vista l'ora, fra un po' mi sa che parte il giro in pentola, la cosa bolle in pentola.
1: Buonasera, sì, a tutti. Buonasera. Allora, il mio rifugio è sicuramente la cucina, perché ecco, amo cucinare, quindi quando voglio stare un po' per i fatti miei mi butto in cucina e do sfogo alla mia creatività. Brava. Un saluto da in cucina. Bene. Ciao.
0: Quando vuoi farci recapitare qualcosa da assaggiare, noi siamo disposti a fare le cavie tranquillamente. Fra poco invece andremo in un'altra zona di comfort, che è il teatro. Parleremo di Pelle di Fibra, uno spettacolo in cui 8 donne attraversano le fiabe tradizionali proprio per interrogare attraverso il teatro le forme della violenza di genere. Lo fanno in un modo molto molto interessante. Ne parleremo tra

0: 8 serale del lunedì su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Noi torniamo tra poco per parlare anche di spettacoli in città.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Giro di saluti!
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona da Villara. Sei stato mega galattico!
2: Ma grazie di cuore!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
6: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet! Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet! Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: Buoni freschi di stagione, in questa cosa si recupera una hit dei Delegation di fine anni 70, l'ha fatto David Guetta con un producer italiano con cui sta collaborando già da un po' di tempo. Il pezzo è You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Nuovi appuntamenti da vivere in città, ci piace raccontarli all'interno del salotto serale di Dimensione su Roma. Domani e dopodomani debutta allo Spazio Diamante all'interno del progetto Grattacielo, che tra l'altro tratta l'argomento legato alla violenza di genere, uno spettacolo che si chiama Pelle di Fiaba, e noi ne parliamo con Rossella Marchi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a voi, siamo emozionati.
0: Sì, immagino, perché insomma è un debutto, e poi è un tema anche delicato quello che viene affrontato in questo spettacolo.
1: Sì, assolutamente, è un tema delicato, però è molto interessante il processo, perché sì. Pelle di Fiaba vede in scena 8 donne che sono attrici professioniste, ma anche no, alcune di loro appunto hanno un'esperienza appunto di violenza di genere.
0: Certo.
1: E quindi è un tema delicato, però un tema di cui non si parla mai abbastanza. Noi abbiamo scelto di farlo attraverso le fiabe, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, okay. Insomma la Sirenetta, ce ne sono moltissime.
0: Perché poi le fiabe hanno quell'intento lì di arrivare da un'altra parte, cioè di farti riflettere su un significato che è intrinseco nella fiaba, che chiaramente viene affrontato in maniera divertente e giocosa. Però
1: assolutamente, se pensiamo, infatti le fiabe erano utilizzate in realtà per mettere in guardia, quindi il Cappuccetto Rosso appunto era in realtà, finiva, se ci pensiamo, la versione originale finisce con il lupo che si mangia Cappuccetto e la fiaba finisce lì, quindi in realtà erano ben più diciamo crude rispetto a come sono state poi edulcorate nel tempo, ecco.
0: Però lì che partite.
1: Sì, è da lì che partiamo proprio perché la figura della donna all'interno delle fiabe, se pensiamo per esempio a Biancaneve, insomma, ma anche appunto alla Sirenetta, eccetera, descrivono un mondo che veramente ha delle caratteristiche molto particolari, quindi noi cerchiamo attraverso quello di attraversarle con le storie invece delle donne per esplicitare, far proprio emergere quella che è la contraddizione, no?
0: E Biancaneve vista da un altro punto,
1: da un'altra
0: angolatura. Appuntamento domani e dopodomani allo Spazio Diamante all'interno di Grattacielo, con un bellissimo progetto.
1: Alle 20:30 l'ingresso è gratuito su prenotazione.
0: Bello, grazie tanto.
1: Grazie.

i messaggi legati ai programmi del vostro lunedì sera, dove vi state dirigendo, si state rientrando dalle partitelle di padel, dalla palestra, dai vostri impegni sportivi, oppure se vi siete rifugiati in qualche angolo di casa, tipo secondi rifugi. Claudio ci sottolineava insomma la cucina e i piatti da lavare, è un altro bel momento della giornata. Fra poco anche la redazione.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
2: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
3: È pronta la nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, il cadavere di un uomo probabilmente nordafricano tra i 20 e i 25 anni trovato in via Tidio Ortis nei pressi di un parco adiacente alla stazione Prenestina. Il corpo presenta una ferita d'arma da taglio al collo, sul posto alla sezione omicidi della squadra mobile. Si tratta del secondo omicidio di uno straniero sempre a coltellate dopo quello nel parco Fabio Montagna da Rustica e il ferimento di un nigeriano di 42 anni con le stesse modalità. Difende una ragazza alla fine di una festa dagli insulti di alcuni giovani che si trovavano con loro su un pullman privato di ritorno dai Castelli e viene preso ripetutamente a pugni sul volto, frattura del setto nasale, 30 giorni di prognosi per un 18enne Federico Ciucci tesserato con la Lazio. A pestare il giovane sarebbero stati in tre, poi dileguatisi quando il pullman si è fermato a via Letiziano per far scendere tutti. È accaduto sabato di notte alle 4 del mattino, indagano gli agenti di Villa Glori. Davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, presieduta da Fabio Roscani, saranno sentite domattina alle 9.30 Alessandra Bellucci, compagna di classe di Mirella, la media Mantegazza, e poi alle 10 Maria Nazarena di Marcantonio, insegnante di francese di Emanuela Orlandi al convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Dunque l'organismo parlamentare prosegue gli approfondimenti sulle due ragazze per ricostruire la loro quotidianità all'epoca alla ricerca di dettagli utili. Roma accoglie Keith Haring da domani a Palazzo Braschi fino all'11 aprile. Oltre 140 opere raccontano un artista che dall'Italia si lasciò conquistare. Ne parliamo con uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
5: Il rapporto di Keith Haring con l'Italia c'è stato nell'84, quando è venuto qui a Roma, quando era aperta al Palazzo delle Esposizioni la mostra Arte di Frontiera. Haring in quell'occasione dipinse sull'esterno del Palazzo delle Esposizioni e poi sul ponte Pietro Nenni, mi sembra, dei graffiti che poi non sono sopravvissuti al tempo. Poi Haring ha dipinto anche su un muro cieco della chiesa convento di Sant'Antonio Abate.
4: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time
3: it is. Pochi secondi alle 21.

0: nostro salotto serale, intanto che torniamo negli anni 90. Io a questo pezzo sono molto legato perché mi ricorda intanto la passione per la radio, perché iniziavo proprio a muovermi da ragazzino nelle radio locali con questo pezzo.
1: Dimensione, suono, rhythmic history 1990.

0: bel momento per Madonna, viste le 7 statuette ai VMAs, e si parla anche di un probabile tour 2027. Non ci sono, diciamo, voci ufficiali, si vocifera che, ecco, quella ci piace sempre molto. La voce più insistente arriva dal Regno Unito, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, starebbe proprio trattando per esibirsi per 3 sere consecutive al BSC Hyde Park di Londra durante l'estate 2027. Si vocifera anche tra i vari festival tipo il Primavera Sound di Barcellona, piuttosto che altri festival in Polonia. E qualcuno si domanda, ma l'Italia? Sì, ci sarà probabilmente Milano, e qualcuno punta su Roma. Insomma, un dettaglio che potrebbe, diciamo, spostare l'attenzione verso la capitale e come probabile location possibile, cioè della serie, noi la vediamo molto bene al Circo Massimo, già al centro della programmazione dei live per l'estate 2027. Secondo me Circo Massimo non sarebbe male, non c'è nulla di ufficiale, però ufficiosamente ci piace immaginarla lì.
1: Il

0: Roma, il ritmo della capitale, sono Lorenzo Palma, il salotto della sera. Sapete che mi piace capire anche un po' i programmi del vostro lunedì sera, un po' quello che bolle in pentola, visto che siamo nell'orario di punta per le cene qui a Roma. Programmini di un lunedì diverso dal solito.
1: Ciao ragazzo, ecco. Si va al corso, salsa!
0: Vai, e il lunedì parte alla grande.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Le temperature che si sono abbassate, giustamente ci sono anche dei profumi in autunno che ci piacciono particolarmente. Approfondiremo l'argomento nel dettaglio, come sempre, colonna sonora, diciamo, delle serate in relax alle 4 ore del portellino.

l'anno molto bello, almeno per Roma. Ci sono le otto brate romane, a parte che stiamo rivalutando tantissimo le temperature un po' più basse, perché una volta era l'estate e basta, adesso con il caldo che fa anche l'autunno probabilmente è una stagione che piace, intanto per il tipico odore molto riconoscibile che passeggiando puoi sentire, le foglie bagnate, la terra umida, il legno, è un odore veramente inconfondibile che non è dovuto a una sola molecola, è il risultato di un insieme di sostanze prodotte dalle piante, dagli organismi che vivono sotto bosco. Diciamo che le foglie e altro materiale vegetale invece cominciano ad accumularsi, a decomporsi e quindi vi andare. Invece c'è un motivo, cioè nonostante non ci sia un unico responsabile di quell'odore forte che sentiamo, c'è una sostanza che dà una delle caratteristiche più riconoscibili che riconducono proprio al sentore del suolo umido. È un odore che percepiamo ed è dovuto alla geosmina, che è un composto organico che viene prodotto proprio dal terreno e in particolare da un genere di batterio che si chiama Streptomyces. Il suo nome è strettamente legato proprio all'effetto che produce nell'aria e deriva dal greco geo, cioè terra, e osme, che significa proprio odore. Il nostro olfatto è molto sensibile alla geosmina, tanto da poterne percepire la presenza a concentrazioni bassissime, cioè inferiore a 5 parti per mille miliardi, cioè l'equivalente di meno di un cucchiaio in cucchiaino in 200 piscine olimpioniche. Appena parte quel momento lì dell'anno che è l'autunno, questo odore lo percepiamo fortemente. E va bene così.

0: Appena sentite con How Deep Is Your Love nella sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale. Intanto salutiamo chi sta rientrando dai vari appuntamenti fissi, che sono andare a prendere il figlio, cioè in palestra, ritornare fisicamente dalla palestra e ritornare dai vari aperitivi, che sono i momenti insomma di convivio che piacciono comunque per alleggerire un po' inizio della settimana. Dormire bene invece cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store ad Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodio a 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: rifugio, quindi anche Valerietto. Abbiamo Simone da Roma, che tra l'altro...
1: Simone da Roma?
0: Sì.
1: Vedete perché non bisogna mai lasciare dimensione suono Roma?
0: Sì.
1: La mattina per le bellissime trasmissioni, la sera a quest'ora sali in macchina,
0: sì,
1: perché vai a prendere tuo figlio in palestra e chi c'è? Cicida così.
0: Hai capito?
1: Siete grandi, grazie a tutti, siete bellissimi. Dimensione suono Roma.

pelatineggiante Noelia di Candela che abbiamo risentito dal 2001 su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di cose che accadono durante i concerti, perché gli artisti, il backstage, diciamo un po' quelle cose che succedono durante i live, gli imprevisti, poi vengono spesso postati dagli artisti stessi. Fra i video virali recentemente, a proposito di musica dal vivo e di palcoscenici in cui arriva veramente di tutto, dai reggiseni ai peluche lanciati sul palco, insomma le star ne hanno viste tante. Durante la tappa del Freedom Tour, Kesha si è ritrovata fra le mani, diciamo, uno dei regali più assurdi che potesse mai ricevere sul palco, cioè un apparecchio dentale, diciamo così, ecco, voglio utilizzare un termine un po' più raffinato, da parte di uno spettatore. Cioè lei inizialmente ha raccolto l'apparecchio, non capiva bene che cosa fosse, poi se n'è accorta, l'ha scoperto, cioè tastando l'apparecchio ha capito insomma che era ancora diciamo un oggetto appena utilizzato. Ovviamente lei si è messa molto a ridere, anche il pubblico, la situazione è diventata ancora più surreale quando il proprietario giustamente ha fatto sapere di voler indietro insomma il suo apparecchio dentale, perché insomma se no non avrebbe probabilmente potuto mangiare poi dopo a cena con gli amici. Momenti virali, cose che capitano, dai. Facciamo

0: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
1: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buonasera e ben ritrovati qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Dopo che hai superato la prova della registrazione della canzone sulla cassetta, beh, c'erano loro che ti aiutavano con le parole. Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul, che facevano arrivare dritto al cuore il tuo intento. Adesso Kim Lucas con All I Really Want.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Infatti, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 €.
1: Supermercati Pim, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Io sono Mary, anche questa sera fino alle 23 staremo insieme ad ascoltare gli anni 90 e anche gli anni 2000. Tra poco i Typical con The Color Inside, 1995. C'è sempre stato quell'amico che alle feste diceva: io non ballo. Poi partiva il basso, la musica giusta, e lui era in mezzo alla pista, sì, a ballare Jamiroquai, Space Cowboy.

0: History Extended Version.
1: Tra pochissimo su Dimensione Sonoro, ma High Dutch con Dragostea Dintei 2004, mentre il tuo amico aveva già aperto la pista da ballo, eri nell'angolino lì un po' titubante che aspettavi la canzone giusta per approcciarla, ed era W Dancing with an Angel. Ma adesso ripartiamo subito con gli 883 nella notte.

0: Aia! Gladiatori!
1: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
2: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Rhythmic History Extended Version.
7: E questa è Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Dai club di New York alle notti di Ibiza, Roger Sanchez ha fatto ballare generazioni e nel 2001 conquista le vette dell'Inghilterra con il brano che ti fa pensare. Avrei dovuto dargli un'altra possibilità. Another chance, Roger Sanchez.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Rhythmic History Extended Versions.
4: E anche questo lunedì ce lo siamo lasciati alle spalle, manca pochissimo alla fine della giornata. Noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso nell'ultima sequenza abbiamo i CC Music Factory con Gonna Make You Sweat 1990, ma prima ancora David Guetta con Love.

0: Rhythmic History Extended Version torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Amici miei, finalmente pronti a goderci questa bella oretta che ci porterà dritti al martedì. Quindi chiudiamo questo lunedì insieme. Buona serata, io sono Gianmarco Callari. Arrivano loro, le hit più ritmate del momento. Ci sarà un super disco di Armin Van Buuren dopo The Weeknd. Special.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Amici miei, buona serata. Io sono Gianmarco. Fino a mezzanotte stiamo insieme ascoltando le hit più ritmate del momento. Arrivano i Coldplay, escono delle indiscrezioni per quanto riguarda il tour italiano 2027. Non solo Roma, si parla anche di Torino, Milano, Napoli e Bari. Special Party. Woo! No!
4: Dimensione Suono Roma.
5: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

riempire questa serata tra il lunedì e il martedì, e ogni giornata, ogni momento è più leggero. Con loro le hit più ritmate del momento, Casango, Alejandro Garrido, prima London Grammar, How Does It Feel? Special Party.

0: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
1: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Procede che è una meraviglia questo lunedì sera insieme alle grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento. Ci continuiamo a divertire in attesa dell'arrivo ufficiale del martedì. Avete bisogno d'aiuto? Tranquilli, c'è chi ci viene a salvare. David Guetta, ma soprattutto Jennifer Lopez.
2: Special.

0: Dimensione Suono Roma
1: Special Party.
2: Amici miei, è stato meraviglioso passare anche questo lunedì sera insieme. Devo andare perché vedo che sono arrivati Geppo e Rino. Vi lascio con loro, quindi in ottime mani. Parte la notte dei gladiatori tra pochissimi minuti, giusto il tempo di ancora qualche dischetto. Ci risentiamo domattina alle 10. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati qui nel ritmo della capitale, Geppa e Rino De Niro insieme fino alle 3 e vi portiamo subito in dote una buona notizia, perché il lunedì è terminato.
2: Ah, l'abbiamo chiuso in un baule, chiuso con il lucchetto. Ciao lunedì, partiamo insieme infatti con questo martedì, proprio a mezzanotte in punto. Tre ore ricche di buona musica, tanti contenuti, gli highlights del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi è un romanzo un poliziesco, però tinte gialle.
1: In questo martedì 6 ottobre non può mancare l'appuntamento imperdibile con il nuovo romanzo scritto dal Sor Geppo, quindi conta la rovescia, iniziamo subito.
2: Cosa, hai visto la mia stilografica?
1: La tua stilografica? In che senso?
2: La penna, se no non posso scrivere il romanzo.
1: Non scrivi con la lettera 22 di Olivetti tu?
2: No, io sono troppo moderno.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza prende a brutto muso il fidanzato dentro casa, lo porta in salone e fa: Marco, vieni un attimo, dimmi, devo farti una domanda. Ma tu devi rispondermi distinto. E lui già comincia a tremare. Va bene. Mi ami davvero? O tra di noi c'è solo sesso? Distinto!
1: La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccomi qua come ogni lunedì per il consueto riassunto sportivo della settimana scorsa.
4: Bene.
3: Un riassunto ristretto, diciamo, di notizie come restringe, diciamo, un limone. Ed ecco perché
4: parecchio pure.
3: ed ecco perché prima ho detto settimana scorsa. Uh-huh. Allora,
2: ecco, arriva.
3: Siete arrivati bene che mi ho svegliato. Sì, allora, vabbè, bagagli.
2: Eccola.
3: Prosegue con la terza giornata della National League, dove la nostra giovane National Italy inaspettatamente esce imbattuta dallo Stadio de France,
2: sì,
3: strappando in romano, scippando un pareggio alla Fantastic Equipe del Football de France.
2: E stavo pure vincendo, Anto, venerdì, quindi.
3: Dove?
2: Ah, è lì, a Parigi.
3: No, stavamo a perdere.
2: No, però sì, quando loro restano in 10, no, poi l'Italia attacca e qualche capito, occasione.
3: Sì, potevamo anche vincere, certo. Cioè, lascia bene, non ti avventura, vai.
2: No. Sì. Non c'è quel calcio.
4: Lascia, vai.
3: Dai, facendo, diciamo, per questa partita, esultare il popolo italiano per l'1-1 con l'esclamazione Alimorte, chissà, aspetta. Questa sera i nostri azzurri torneranno in campo per la quarta gara del girone contro la Turchia, allenata dal nostro Vincenzo Montella, che con 0 punti non è mai riuscito, diciamo, a far spiccare il volo ai suoi ragazzi. E se dovesse perdere di nuovo, purtroppo con noi, l'unico volo sarà quello che dovrà prendere lui per ritornare a casa, diciamo, ecco.
2: Essere,
3: e visto anche che è soprannato.

0: nominato l'aeroplanino, quindi meglio di così. In ultimo il GP di Formula 1.
1: Ah, ecco, sì.
0: Del Bahrain. Che anche se chiamato GP del Bahrain, si è svolto in Malesia, a Sepang. Anzi, a 6.000 pang di distanza dal Bahrain, per questioni diciamo politiche che vanno oltre lo sport, no?
1: Okay.
0: È rimasto così il GP del Bahrain, però si è svolto in Malesia. Il Gran Premio è rinviato di quasi 2 ore per il monsone.
1: Perché lì ci sono quelle temperature tropicali, no?
0: C'è sta Pepper Monzone lì.
2: Ti piace?
0: C'è sta Pepper Monzone, diciamo.
1: È un signore.
0: Il signore, è un po' grosso. Pepper Monzone che si è abbattuto a Sepang, allagando la pista così tanto che si è rischiato di partire invece che con la rossa, con Luna Rossa.
1: La regata facciamo.
0: Alla fine vince Max Verstappen con un ruggito, così da essere la nuova tigre della Malesia.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano Faceride.
3: Vada. Ma che sta aspettando? Aspetta a me.
4: Ma va di lei?
3: È un impiccione di poi ve lo dico. Allora ragazzi, un recente, dopo lo capirete. Okay. Un recente sondaggio della premiata Università di Tor Pagnotta.
4: È vicino a casa nostra,
3: Sì, sta lì vicino.
4: Sì.
3: Si chiama Damosena Laureata, va.
4: Bella,
3: proprio
4: bella.
3: C'è scritto gigantesco lì fuori appena arrivi. Ha scoperto dopo svariati anni di ricerche,
5: sì,
3: finalmente il vero motivo che si cela dietro il continuo traffico in ogni zona di Roma.
4: Hanno fatto uno studio apposito.
3: Finalmente.
5: C'è un motivo, c'è una spiegazione.
3: Sì. E il motivo si chiama, sapete come si chiama?
4: Come si chiama?
3: Si chiama il romano curioso.
5: Ecco con chi ce l'aveva.
4: Ho capito.
3: Pensa, io quando ero piccolo sentivo per radio, c'è un po' di curiosi che hanno rallentato. Io questa cosa di curiosi mi faceva ridere, perché dicevo, cioè la parola curioso era buffa, no? Quindi certo, non riuscivo a capire. Il romano curioso è uno degli esseri più impiccioni da terra. E ogni volta che vede due che truppano la macchina e si fermano.
4: Se deve fermare.
3: Madonna santa. Oh.
5: Deve capire che cosa sta succedendo, perché poi lo deve raccontare in giro.
3: Sì, ho capito, ma c'è tanto tempo libero, fio mio. Cioè, poi si mette pure a sentire, quindi immagino c'era, hai visto quei cosi dei cartoni animati? No?
4: Quella la prova madre.
3: Mamma mia. No, si mette a sentire
5: la
3: discute.
5: Mano a cucchiara.
3: Sì, che aveva cucchiara. Sì, bravo.
5: Per capire un attimo e captare meglio il segnale.
3: La mano a cucchiara, è chiara, no? È chiara com'è la mano a cucchiara.
4: Certo.
3: Cioè, non era una battuta, nel senso, avete capito qual è quella che fai?
4: Abbiamo capito, sì, che scherzi.
3: Oh, e dice pure la sua. Se intromette una litigata, se ferma, mette i quattro frecci. La gente da lontano pensa che è un parente. Oh, a costo di far tardi al lavoro, lui deve guardare che danno se sono fatte le macchine.
5: Sì, è più forte di lui, non ce la fa.
3: E gli fa pure un preventivo orientativo dalla riparazione.
5: Perché poi c'è sempre c'è un amico
4: carrozziere,
5: un cugino. No?
3: Ho capito, ma fa alla finita. Ma del lavoro fa il giornalaio. Cioè, per carità, con tutta la buona volontà. Pensate che la seconda passione del romano, dopo il calcio, è fermarsi a guardare la gente che fa.
5: Può essere.
3: È incredibile. Sì. Quindi, miei cari romani, nell'attesa della creazione di una corsia specifica per curiosi, quando vedete un tamponamento, fate una bella telefonata in privato a Geppo, ve lo consiglio, che ve le dice lui un po' di parolacce per non preoccuparvi.
5: Ci sono anche io nel caso, Se la mano, sono pronto.
1: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
6: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una ragazza chiama al telefono la sua migliore amica. Quando risponde fa: Claudia, come va? L'altra fa: Valeria, sono triste. Il mio ragazzo mi ha lasciato. Lei fa: oddio, ma che dici? Sì. E non posso piangere ma con santa pace, perché a casa c'è mio marito.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora sentivo che parlavate di riti scaramantici.
2: Esatto.
3: Diciamo che è questo come ha detto. Esatto. Questo come argomento mi piace molto. Anche perché, come voi sapete, io sono profondamente amante delle usanze, diciamo, di noi italiane, anche se non servono a un emerito cambiamento, diciamo. Cioè, nel senso, tu puoi fare tutti gli scongiuri che ti pare, tanto il posto non lo trovo. Però noi in Europa ne siamo i maestri, essendo gli unici che facciamo dei gesti per proteggerci dalla sfortuna.
2: Questo i famosi vero, gesti apotropaici. Se.
3: Non ho capito.
2: Gesti apotropaici.
3: Un attimo, evochiamo. Signor apotropaici. Niente, ha detto che esce dopo, non muovo dal posto. Allora. E quindi siamo i numeri uno in questo, capito? Cioè noi facciamo come quando passa un carro funebre vuoto.
4: Sì.
3: Noi maschietti ci andiamo a massaggiare i cosiddetti.
4: È automatico, li automatico.
3: Fatto un'anima, capito? I maschietti, i cosiddetti. Comunque. Oppure per annullare la cattiva sorte, tocchiamo del ferro.
4: Vero?
2: Sì, sì.
3: Facendo le corna.
4: Anche.
3: Con le corna si tocca ferro, poi andando, che ne so, se dovesse andar male, la cosa bella è che diamo la colpa all'oggetto toccato, dicendo ecco perché non era male, questo mica è ferro, è alluminio, ma perché? Perché doveva funzionare per forza. Per esempio nel teatro si regalano, Rino tu dovresti saperlo, insomma, i cornetti rossi.
2: Sì.
3: Che sono espressamente nati a Napoli.
2: Esatto, e vanno donati, non puoi acquistarlo tu.
3: Lo sto a leggere un attimo, che avevo scritto. Allora, fammi leggere, ecco qua. Che deve essere rigorosamente regalato e mai comprato.
2: Mai.
3: E addirittura fatto a mano.
2: Sì, non quello industriale, no?
3: Così da mantenere il suo potere protettivo contro il malocchio. Poi, se la replica teatrale dovesse andar male, si va a cercare chi l'ha regalato, infilandogli.
2: No, aspetta.
3: Un dito nell'occhio, esclamando: ora fa malocchio, fa malocchio. Ti è cascato. Ma quello che ricordo fin da ragazzo,
2: sì,
3: come rito scaramantico, era quello, che è una cosa meravigliosa, che ogni volta faceva il presidente del Pisa Calcio, voi siete giovani forse,
2: infatti non lo ricordo,
3: Romeo Anconetani, se voi lo cercate, lui praticamente distribuiva quintali di sale.
2: Sì.
3: prima della partita.
2: Okay.
3: Lui faceva tutto il giro del campo con sti pacchi di sale e tirava il sale. No, da vedere l'immagine è meravigliosa, una cosa proprio, il presidente, cioè della squadra di Serie A, capito? Tirava sto sale dentro al campo.
2: No.
3: Con delle manciate così per allontanare la cattiva sorte. Solo che a fine gara i giocatori c'avano tutti il colesterolo alto, capito? Perché

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Barzelletta di Geppo.
2: All'interno di un bar ci sono seduti a un tavolo due ubriaconi totalmente ciucchi. Uno gli fa quell'altro: a lui, ma vuoi sapere una cosa? Io ce vedo doppio. Quell'altro gli fa: altro pure io. Allora siamo un quattro. Sembra di sì. E la famosa la briscola.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
1: No.
2: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
1: Vai, vai, certo.
2: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
1: A chi ti riferisci?
2: Grazie, condizionatore.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte.
2: Buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E il contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: Arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Pronti a giocare? Abbiamo già due gladiatori pronti che scalpitano, loro sono
1: ecco
2: chi
1: qua.
2: È caduto dalla linea,
1: uno
2: Gianluca.
1: L'abbiamo perso.
2: Elisabetta, ce l'abbiamo. Elisabetta,
4: buongiorno. Sì, io ci sto. Buongiorno,
2: richiamiamo subito.
1: Aspetta, richiamiamo l'altro nel frattempo. Sì. Conosciamoci, Elisabetta, da dove ci stai ascoltando e di cosa ti occupi?
4: Stavo per andare a fare la spesa.
1: Ok, quindi fai questo di mestiere, fai solo la spesa? No, immagino.
4: No.
1: Fai anche altro?
4: No, faccio anche al lavoro, ogni tanto lavoro.
1: Ok,
4: sì.
1: perfetto.
2: Intanto sta squillando il telefono di Gianluca, è caduta la linea.
5: Eccolo
2: Gianluca, sei caduta la linea, ti abbiamo richiamato.
5: Sì, che sto abbraccio abbraccianese.
2: Ok, raccontaci al volo qualcosa di te, che fai di bello e di dove sei esattamente.
5: Io sono di Roma, sono un agente di commercio. Sulla Cassia. Sto andando a Bracciano.
1: Si trovava sulla Braccianese, quindi
2: sta andando per lavoro. Allora ragazzi, vi ricordo il regolamento, ma è semplicissimo: tre domande di cultura generale, una specifica sulla città di Roma. Il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt. Allora Gianluca, sei stato contattato per primo, iniziamo noi, sei pronto?
5: Vai
2: che fai?
3: 3, 2, 1, 0.
2: È stato il primo storico e più famoso giudice del programma Forum.
5: Tanti.
2: Come?
5: Gary.
1: Sì.
2: Ok.
1: Santilichè.
2: Il nome del primogenito di Enzo Ferrari. C'è pure il passo, Gianlu?
5: Passo.
2: In che vi erano situati i vecchi mercati generali a Roma?
5: Ovvio Scienze.
2: Il nome del primo genito di Enzo Ferrari.
1: Tempo scaduto.
2: Ha detto Giuseppe, ma la risposta è sbagliata. Ti fermi a due, ha azzeccato le prime due. Santi Ligheri, storico giudice del programma Forum. I vecchi mercati generali si trovavano proprio a Via Ostiense, ormai dismessi, non esistono più. Il nome del primo genito di Enzo Ferrari è scomparso purtroppo quando era giovanissimo, era Dino. Comunque, bravissimo Gianluca, ti fermi a due, risposta esatta su tre. Vai.
1: Vediamo Elisabetta come se la cava. Sei pronta, sì. Elisabetta? Andiamo, forza.
4: Sì.
3: 3, 2, 1, 0.
1: Quale famoso tennista detiene il record di vittorie del torneo del Roland Garros? Ben 14 titoli vinti.
4: Sinner.
1: Quale scrittore ha creato il magico mondo della Terra di Mezzo nel Signore degli Anelli?
4: Tolkien.
1: La sede del quotidiano Il Messaggero. Qui a Roma.
4: Sta via Nazionale.
1: No, non è via Nazionale.
4: Quella è la Repubblica.
1: Mannaggia, le domande sono terminate. Hai dato tutte le risposte, Elisabetta, e ti fermi a uno. Perché
2: hai assegnato più difficile.
1: Il tennista che detiene il record di vittorie del Roland Garros, ben 14 titoli, Rafa Nadal, il maiorchino. Sinner è troppo giovane.
2: Ancora ci vuole.
4: Vabbè. Lo scrittore
1: del Signore degli Anelli è appunto Tolkien. Brava. La sede del quotidiano Il Messaggero è su via del Tritone qui a Roma.
2: C'è stata da vicinissima, Elisabetta.
1: Mannaggia.
4: No, calcola che mi sono sbagliata con la via, perché ci sono passata per tante volte.
2: È famosissima. Vabbè. Quella del Messaggero.
4: Certo. Un attimo.
2: Allora, Elisabetta, grazie per aver giocato. Purtroppo oggi la vittoria va a Gianluca, ma come sai benissimo, daremo anche a te un'altra possibilità. Per oggi ti mandiamo un grande abbraccio.
1: Buon lunedì, Elisabetta.
4: Ciao, grazie.
1: E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Gianluca.
2: Eccoci Gianluca.
5: Ti abbiamo fatta.
2: Vince sta maglietta. Hai visto? Dai, piano. Noi lo diciamo a tutti. Tanto prima o poi vincono tutti qui.
1: Nei prossimi giorni la troverai a casa, Gianluca. Quindi nel frattempo ti abbracciamo. Se vuoi tu salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
5: Saluto tutti.
1: Bella per te.
2: Ciao Gianluca.
1: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
2: Mi raccomando, presentatevi preparati.
0: La notte.